0: non sono mai stata in Spagna, no, Nazareno.
1: La settimana da domani il Papa va in Spagna.
0: Benissimo.
1: E attenzione che tutti quanti stanno dicendo che questo bellissimo Papa in Spagna farà con loro, con gli spagni che sono bravi, cosa, una settimana bellissima. Quindi ascoltatelo, vedetelo, guardatelo, perché da domani tutta la settimana il Papa in Spagna.
0: È in Spagna, va bene, noi supportiamo,
1: bellissimo,
0: idealmente
1: bellissimo.
0: Il Papa che se ne va in Spagna.
1: Certamente.
0: Beato lui, noi restiamo
1: un
0: qui.
1: Bel applauso per lui, su. Ecco.
0: Ragazzi, noi ci troviamo qui sabato prossimo e io vi dico anche chi ci sarà, perché ormai porto sempre con me l'agenda, così che ne abbiate contezza e possiate esserci. Avremo qui con noi in studio Daniela Zepponi, che era già stata per i suoi progetti, e anche Lucia Nardi, perché ci racconteranno un po' quello che succederà quest'anno ad Appignavalon, che partirà il 20 di luglio. E poi avremo anche un'altra brava cantautrice che si chiama Anastasia, quindi mi raccomando, non mancate anche sabato prossimo, perché carne al fuoco ce ne sarà, conoscenze ne faremo e sarà sempre bellissimo come tutti i sabati. Ciao ciao!
1: Buona domenica a tutti, ciao!
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Eccoci qua, seconda parte di Morena.
1: Di Morena, ma no!
0: Di Morena! Si sentiva in tutta la Macerata stamattina che ti parlavi.
1: Sì, cioè, sì. Addirittura. Cioè,
0: tutti si volevano sapere che dicevi.
1: In filo di fusione mi mettete a Macerata.
0: Qui, mica si scrive, cosa, ormai sei diventata una qui che tutti ti sentono.
1: Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Nazionale.
0: Questo su tutto per tutti, sì.
1: C'era un detto dialettale, Nazareno. Adesso ritorniamo nella nostra piccola territorialità. C'era un detto dialettale che diceva: la figlia de spimpiglia, tutti a vole e niciù la piglia, Nazareno.
0: Questa guerra in quale.
1: Da noi si diceva così, la figlia di Spimpia. Invece mi sta dicendo Viviana che da lei c'è un altro detto.
2: Che dice? Che dice?
1: Eccola.
2: Ciao a tutti.
0: Com'è il tuo popolo?
1: Il corrispettivo della figlia di Spimpia, qual è?
2: La sora Camilla, tutti la vuole, nessuno la piglia.
1: Cambia il nome.
2: Però il senso è quello.
1: Ma la sostanza rimane la stessa.
0: Perfetto, perfetto. Così
1: noi ce ne siamo fatte una ragione di questa
2: certamente,
1: cosa.
2: Ormai.
1: Anzi, potendo rendere le cose difficili, perché no?
2: Certo.
0: Ma io
2: mi sembra giusto.
0: Perché dicono tante cose per le donne e poche per gli uomini?
1: In che senso, Nazareno?
0: Queste cose così, no, che si dicono, come adesso.
1: I detti?
0: Questi detti un po' così.
1: E che ne so, perché voi uomini, Nazareno, non avete dei detti che
2: siete meno interessanti.
1: No, in questo senso, questo per noi non è un detto poi così, no, valorizzante.
2: No, direi proprio di no.
1: Per gli uomini non ci sono, perché siccome questi detti per le donne li fanno gli uomini,
2: esatto,
1: per loro stessi non se li fanno.
0: Ah,
1: capito?
0: Giusto, giusto.
2: Noi non abbiamo bisogno di denigrare gli uomini,
1: ecco,
2: quindi non li facciamo i brutti detti per loro.
1: Non li facciamo i brutti detti per gli uomini. Vabbè, abbiamo
0: giochiamo intanto.
1: Abbiamo cominciato con l'annosa diatriba maschi contro femmine.
2: Esatto.
1: Tra l'altro io sono anche vestita di rosa questa mattina come Barbie.
0: C'è l'amore tra donne e uomini,
1: ma ci deve essere. Noi siamo qui per promuovere l'amore tra gli uomini e le donne. Basta,
0: ecco,
1: come dire, le saghe, le diatribe, i combattimenti. Bisogna ritrovare il modo di ricominciare a confrontarsi,
0: insomma,
1: colloquiare, comprendersi. Manca la comprensione.
0: Comprendersi è bella, brava, visto?
1: Manca la comprensione. Ma come diceva Massimo Troisi, cioè, ma un uomo e una donna non si possono sposare, sono troppo diversi, Nazareno, capito?
0: Eppure vedi, ci spostiamo tutti. Ci sposiamo.
1: Troisi diceva: ma il matrimonio tra un uomo e una donna, ma non può funzionare, sono troppo diversi.
0: E invece no.
1: E invece c'è ancora chi ci prova, Nazareno. C'è
0: ma tutti, provateci tutti,
1: dai,
0: che è bellissimo.
1: Fortuna. Vabbè, abbandoniamo questo discorso, perché sennò ci incanaliamo su una rotaia che ci porta troppo lontano. Tra l'altro stavo ascoltando ieri un dibattito in radio sulle nuove tendenze dei giovani che prediligono una vita da single, che non concepiscono, no, di impegnarsi in una relazione.
0: Ma
1: magari di queste cose ce ne può parlare meglio Elisa Barbini, la nostra autrice, che la andiamo a presentare oggi, perché è molto giovane, quindi è proprio dentro la mentalità dei giovani.
3: Sì, non troppo, perché comunque sono ancora rientrante nel millennial io.
1: Ah, sei ancora nel millennial?
3: Sì, purtroppo, non sono Gen Z.
1: Ok, allora tu ci puoi rappresentare la fase
3: in parte
1: di transizione.
3: Esatto,
1: la
3: sì,
1: fase
3: sì.
1: L'anello di congiunzione,
3: esatto,
1: tra i dinosauri.
3: Tra la lira e l'euro.
1: Tra il boomer e la generazione Z. Bene, dopo questo preambolo sempre un po' svalvolato come i nostri soliti, ormai ci conoscete, rientriamo nelle cose serie. Siamo qui per presentarvi, farvi conoscere Elisa Barbini. Vi mostro anche la copertina del libro, tra l'altro molto bella. Eccola qua. Volevo starti accanto, ma non ci riuscivo. Già il titolo sembra una mezza poesia. Ma la poesia è anche dentro questo, lo vogliamo chiamare come, Elisa? Intanto eccoti qua, ti mostro ai nostri
3: buongiorno a tutti.
1: Amici, ascoltatori.
0: Ascoltiamo
1: accanto
0: adesso
1: a lei
0: qui,
1: c'è la nostra Viviana, adesso cerco di farvele vedere entrambe così non sapete dove buttare l'occhio. Mi raccomando ragazze, avvicinatevi al microfono in maniera che vi possano tutti sentire bene. Io cerco di inquadrarvi al meglio, eccoci
3: qua. Esatto, vicine vicine.
1: Dicevamo, Elisa Barbini con il suo romanzo autobiografico, chiamiamolo così, di esordio, e accanto a lei l'angelo custode Viviana Nobilini, che è anche un po' il nostro angelo custode, perché viene, vedete, bionda, eterea, bella, buona e brava,
3: tutta apparenza,
1: la diavoletta è dietro.
3: Esatto.
0: La nostra brave amica, due brave donne, bene, bene.
1: La nostra amica di lunga data Viviana Nobilini, che ogni tanto ci spedisce i suoi autori.
3: Esatto. Esatto.
1: Ma questo nostro è un sodalizio, quindi tu diciamo che raffini la farina del sacco degli autori. Come dice la nostra Elisa, dai l'illuminante.
3: Assolutamente
1: ha una, ha un viso dove c'è già un fondotinta, e poi tu ce li segnali e noi abbiamo sempre il piacere di ricevere quello che tu ci attenzioni. E stamattina ci hai attenzionato una ragazza bellissima,
3: anche perché merita il libro,
1: esatto,
3: merita veramente.
1: Dentro e fuori, dentro e fuori, esatto. È un binomio che quando si riscontra ci fa fare un fremito. Elisa, parlaci un attimino di te prima di entrare nel vivo della questione del tuo libro.
3: Ma io in realtà sono una ragazza semplicissima, normalissima, ho un lavoro normale, faccio la commessa in un negozio di abbigliamento, però oltre al lavoro standard, diciamo, ho questa passione per la scrittura che mi accompagna sin da quando ero bambina. E ci ho sempre provato a scribacchiare un po' qui, un po' là, senza mai arrivare a qualcosa di sodo, diciamo, e fino a che all'età di 25 anni mi capita questa, diciamo, disgrazia, e da lì parte la mia voglia di scrivere qualcosa per aiutare me, ma anche e soprattutto gli altri che si trovano in una situazione simile alla mia.
1: Forse prima ti era mancata una determinazione derivante da un'urgenza, no? Magari c'erano delle idee un po' vaghe, ma non c'era dentro quel corrispettivo di urgenza di tirar fuori
3: assolutamente.
1: Una
3: sì, erano più quanto mi è piaciuto Harry Potter, allora anch'io vorrei scrivere di magia, oppure quanto mi è piaciuto Pirati dei Caraibi, scrivo dei pirati. Però
1: suggestioni
3: dopo
1: passeggere.
3: Esatto, un po' qui, un po' là, poi mettevo tutto in questo fantastico baule e mischiavo le cose e poi non ne saltava fuori qualcosa di concreto. Invece questo progetto qua è concreto dalla prima pagina all'ultima proprio.
1: Oh, perché che bello, ti appartiene interamente.
3: Sì,
1: ti appartiene interamente.
3: Sì.
1: Chiederei alla nostra Viviana di aprire questa nostra mattinata leggendoci subito questa prefazione.
0: Ecco,
1: così
0: entriamo
1: subito nel vivo della questione, perché già nella prefazione c'è una sorta di percorso dentro queste tre morti, così le chiami tu, che poi andrai all'interno del libro a vivisezionare nello specifico. Ma già il colpo d'occhio, l'imprinting, il lettore e lo shock, anzi, ce l'ha da subito. Sì. Viviana, ti passo il libro.
2: Sì. È un onore per me.
1: E ci leggi fino sai dove, ok?
0: Sì. Ascoltiamo, ascoltiamo bene.
2: Penso di essere già morta varie volte durante la mia vita. Non letteralmente, intendo. O perlomeno non del tutto. I miei battiti hanno continuato ad accelerare per poi diminuire. Gli organi non sono andati in cancrena e non ho visto tutto farsi nero. Quando dico sono morta varie volte, intendo quella sensazione di trambusto e scossa che, ne sono certa, tutti affrontiamo almeno una volta nella vita. È una sensazione di totale annientamento, di perdita di conoscenza e di completa trasformazione. Spesso agli amici descrivo questa sensazione come prendersi un treno in faccia. È così per me la morte non biologica, un incrocio inaspettato nella strada che seguivamo da una vita, quella routine che ci faceva sentire al sicuro e nella maggior parte dei casi persino felici. E così sappiamo che dopo quella morte, quel passaggio che ci lascia attoniti, la nostra vita non sarà mai più come prima. Non sarà più come l'avevamo immaginata in tutto quel tempo passato a programmarla. Per questo penso di essere morta un po' la prima volta, quando a 17 anni mi hanno ricoverato in una clinica per disturbi alimentari. Allora ero così piccola, ingenua e sperduta nel mondo. Credevo che magro significasse automaticamente bello e che niente valesse la pena o il tempo se non l'ossessione paranoica che avevo nei confronti del cibo. La seconda volta sono morta a 23 anni, quando quello che pensavo fosse l'amore della mia vita, l'uomo del mio futuro, mi ha lasciata. Dopo quella rottura ho faticato molto a rimettermi in discussione. Solo in seguito a una lunga terapia e tanto lavoro su me stessa ho appreso che ciò che è insano e disfunzionale non ci serve affatto, anzi, andrebbe allontanato. Poi è arrivata la terza morte, la più dolorosa, la più impattante, quella che ha completamente sfalsato ogni prima e dopo che avrebbe potuto esserci, che mi ha fatto diventare adulta alla velocità della luce e che, inevitabilmente, ha donato ai miei occhi quel velo di sofferenza e a me quel senso di stordimento che non mi ha più abbandonata. In queste pagine vorrei raccontare come mia madre ha scoperto di avere un tumore, del suo percorso a Montagne Russe, ma soprattutto dare consigli pratici e utili a chi si ritrova catapultato nella malattia assieme ai propri cari. Spesso, tra tutto quel dolore che il malato prova, ci si dimentica della persona che sta al di là della sponda del letto, che tiene la mano, chiama gli infermieri e parla con i dottori. Spesso ci si dimentica che in questo tipo di malattie il male prima devasta l'ammalato e subito dopo prosciuga fisicamente, emotivamente e mentalmente il caro che lo assiste. Questi sono solo consigli derivati da un'esperienza vissuta in prima persona. Quindi prendete sempre tutto con cautela e non come sentenza di un professionista competente. Sono parole scritte sia per esigenza sia per empatia, allo scopo di ricordarvi che in questa strada tortuosa non siete affatto soli. La salute è un dono, la vita stessa è un dono e ogni singolo giorno è prezioso, sempre.
0: Ah, però.
1: Già,
0: però.
1: L'inizio è sincero, reale e incredibilmente profondo. E riscrive già subito, no? L'esigenza di instaurare un dialogo pacato e andare a sottolineare proprio i grandi significati e i grandi temi che tu vuoi affrontare in questo lavoro, che credo sia stato in primis terapeutico per te.
3: Sì, assolutamente.
1: E poi si pone anche come punto di riferimento per chi si trova sperduto e non sa come affrontare magari uno di questi dolori, perché tre tutti insieme sono veramente un bel bagaglio già da portare sulle spalle per una ragazza così giovane. Passiamo al primo. Non so, tu preferisci soffermarti, credo, in maniera più importante sul trapasso di tua mamma.
3: Io in realtà nel libro parlo di queste tre morti. Il percorso di mia mamma lo approfondisco proprio perché è rivolto a tutte le persone che assistono i loro cari durante la malattia, però mi soffermo anche sui disturbi alimentazione, esatto. Parlando anche di relazioni tossiche, perché secondo me sono due argomenti che al giorno d'oggi più se ne parla
1: e meglio è.
3: Sì,
1: ci trovi perfettamente d'accordo. Quello che io ti chiedo proprio in sintesi, con un colpo d'occhio, secondo te il fatto di aver già messo alla prova te stessa con un disturbo alimentare che anch'io conosco da vicino, quindi comprendo di cosa stai parlando, e la rottura con una persona che tu avevi magari idealizzato, sì, per un futuro, no? Quindi già un bagaglio di sofferenza importante. In qualche modo ti aveva già forgiato per sostenere?
3: Assolutamente no. Cioè io nel libro parlo proprio di questo, nel senso che la prima domanda che mi sono fatta quando a mia mamma hanno diagnosticato il tumore è stato: perché a me?
1: E credo che sia un po' la domanda,
3: no,
1: che ci si fa quando ci succede qualcosa.
3: Ce la chiediamo tutti. Io proprio facevo questo ragionamento, dicevo: perché io, che ho già avuto un disturbo alimentare, che ho vissuto una relazione tossica,
1: non bastava?
3: E io ero così arrabbiata. Dopo, però, un giorno andando in terapia, la mia psicologa mi ha fatto riflettere.
1: Perché?
0: Ecco, vedi, questo è importante.
3: Perché non io? E io, quando mi ha detto quel non, è stato come se la lampadina si è accesa del tutto. Ho detto: ok, io non ho niente di diverso dalle mie coetanee che idealizzano un ragazzo sbagliato, non ho niente di diverso rispetto ad altre coetanee che sono cresciute con il concetto della modella magra, bellissima, fotogenica, perché sono cresciute in questa società, una società dove questi tre problemi purtroppo sono all'ordine del giorno e dove anche i tumori stessi aumentano di anno in anno.
1: Assolutamente. Quindi nessuno è al riparo mai dalla sofferenza, neanche se ha una lista lunghissima. Per quanto riguarda il discorso dei disturbi alimentari, che è un tema che io trovo molto sensibile e che mi tocca profondamente, tu come l'hai affrontato, da sola oppure hai chiesto consiglio a un professionista, a un terapeuta?
3: Allora, io sono stata ricoverata a 17 anni. La malattia mi è insorta quando io ne avevo 11, perché io passavo da una situazione di sovrappeso a una situazione di perdita di peso drastico. Quindi io ho perso intorno ai 40 kg in un'estate.
1: Ma in quel frangente come è successo?
3: Perché?
1: Per una tua volontà?
3: No, io venivo tanto presa in giro da piccola a scuola, e proprio il tema del bullismo è un altro dei
1: temi. Magari potrai scrivere un altro libro.
3: Esatto, e tante parole che feriscono. Poi ero piccolina e al tempo vedevo solo quello come modo di dimagrire, certo, di trovarmi più carina, di trovarmi all'altezza delle altre coetanee.
1: Soprattutto di sottrarti anche a una condizione costantemente umiliante da parte della cattiveria degli altri.
3: Esatto,
1: no?
3: Anche perché poi nella mia famiglia il tema del cibo è sempre stato invece ritrovo, familiarità, festa,
1: certo,
3: quindi io non l'avevo
0: visto. Bello questo.
3: Non l'avevo mai visto il cibo come ho paura di quella
1: qualcosa da combattere.
3: Sì, è stato proprio un interruttore che di punto in bianco si è acceso e io ho capito che se del piatto che avevo di fronte, che mia nonna mi metteva di fronte, mangiavo la metà, avrei potuto provare a dimagrire.
1: Tra l'altro, nella mentalità delle famiglie di prima, no? Mangia nonna!
3: Sì. Mia nonna.
1: Mangia mamma! Che se vedeva.
2: Non ti piace?
1: Io vedo mia madre che ancora ce l'ha. È sempre lì che ti sorveglia la quantità di cibo che mangi. Quasi, no? Quasi 50 e passa anni. E però c'è nella mentalità del genitore quel continuo istigarti a mangiare, anche se tu hai già mangiato una quantità sufficiente. Questo a volte me lo chiedo, ma a quale meccanismo risponde? Della cura? Di che cosa, secondo voi?
2: Io credo, per quanto riguarda i miei, perché loro hanno sofferto la fame, essendo vissuti al tempo della guerra, e non avevano cibo, per cui hanno trasferito questa sensazione, nei figli. Per cui se uno non mangiava tutto, non finiva il piatto, non andava bene, dovevi mangiare per forza oppure non ti piaceva, io credo che quello che a loro è mancato non voleva che mancasse ai figli, e ovviamente esagerando.
0: Bella cosa, lo vedi.
2: Secondo me, cioè, per me è questo, almeno nella mia esperienza.
1: In mia madre invece vedo sempre quel sorvegliarti che appena perdi un grammo, cioè lei, oddio, stai dimagrendo, non mangi.
2: Sì.
1: E c'è una sorta di spia, no, di un malessere secondo loro, che se non mangi evidentemente stai male, e forse è quel sovraccarico di cura e di ansia che hanno anche i genitori nel rispetto dei figli.
3: Sì, assolutamente.
1: E dunque andiamo per gradi, c'è questo calo drastico negli 11 anni che scatena però un meccanismo evidentemente dentro di te.
3: Scatena un meccanismo ossessivo, nel senso che io mi ricordo perfettamente che le mie coetanee pensavano a prendere il gelato al mare nello stabilimento, io no, io dovevo prendere la granita perché la granita aveva meno calorie del gelato. Questo si intensifica ovviamente col passare degli anni, fino a che a 16 mi fanno una gastroscopia voluta da mia madre, ovviamente, perché io non vedevo assolutamente il problema della cosa, e il dottore che avevo di fronte mi dice: guarda Elisa, perché la mia è stata un'anoressia con episodi bulimici, quindi io avevo proprio
1: il peggio della sintesi manna,
3: il peggio
1: diciamo
3: del tutto, esatto. E il dottore mi guarda e mi dice: guarda Elisa, se continui così a vomitare tutti i giorni quel poco cibo che introduci, il tuo esofago scoppia,
1: si brucia, certo,
3: e io ti do 3 mesi da oggi. E questa cosa a 17 anni mi ha fatto scattare l'altro interruttore, quello d'emergenza, il salvavita,
1: certo,
3: che mi ha fatto guardare mia mamma in faccia e io ho detto: mamma, ma io
1: non voglio continuare così.
3: Mia mamma mi ha detto che già ci aveva provato varie volte, andiamo dallo psicologo, facciamo quello, e mi ha detto: lo devi volere. E io ho preso coraggio, mi sono fatta ricoverare io a 17 anni in una struttura che c'era al tempo nella mia città apposita, e sono stata 6 mesi sotto cura in questa struttura, dove c'era tutto un programma di nutrizione, non con sondini, ma proprio terapia.
1: Sì. E penso che lì dentro si sia anche supportati da un team di psicologi
3: c'era il dietista, c'era lo psichiatra, c'era la psicologa. La psicologa che
0: è andata bene.
3: Psicologa che veniva chiamata ogni 2 per 3, quindi mi ricordo solo di lei che correva con i suoi tacchi da un reparto all'altro, sempre di corsa. Però sì, un team e un'equipe veramente speciale. A me mi ha salvato la vita.
1: Parlando di questo argomento che è tanto importante, io vorrei veramente un giorno poter fare una trasmissione dedicata esclusivamente a questo tema, perché lo sento molto e perché secondo me ce n'è bisogno, molto sottovalutato. Cosa ti sentiresti di dire a tutte quelle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché oggi purtroppo l'anoressia e il disturbo alimentare non è solo un discorso che riguarda le ragazze, ma purtroppo anche molti ragazzi, maschi, tra virgolette, cominciano a risentire di questo problema. Cosa ti sentiresti di dire per chi è lì, che magari ha la coscienza di avere questo problema, chiamiamolo così, ma non ha ancora la forza d'animo per affrontarlo?
3: Allora, a me una delle cose più importanti che mi hanno detto in struttura è che il cibo non era il mio nemico, ma il cibo era il mio unico alleato, nel senso che il corpo è una macchina perfetta, dove se non viene introdotta la benzina non può funzionare. Quindi se noi vogliamo avere capelli lucenti, unghie che non si spezzano, muscoli forti per correre, per fare uno sport che ci piace, dobbiamo alimentarci correttamente. E soprattutto, questa è una credenza errata che avevo anch'io al tempo, io pensavo che ci fossero cibi buoni e cibi cattivi,
1: certo,
3: no? E io in realtà in questo percorso ho mangiato di tutto. Io ho mangiato sia la pizza, sia la pasta,
1: il gelato,
3: sia il riso,
1: dolce,
3: sia
1: tutto.
3: Il petto di pollo.
0: Tutto, bene,
3: tutto.
0: Bene.
3: Perché non esiste il cibo sbagliato, esiste solo la giusta quantità di cui il nostro corpo ha bisogno.
1: Ha bisogno.
0: Ecco, questo è importantissimo.
1: Adesso ti faccio una domanda forte, forse anche un po' drammatica, ma secondo me è il cuore oscuro che si nasconde dentro a questa tematica, e non tutti hanno, come dire, l'ardire di

0: voglio morire. Però sotto c'è quell'idea lì che lavora a volte.
1: Nel mio caso io invece l'ho pensato tante volte. Io voglio morire, voglio morire, voglio morire.
2: No, ma
1: io...
2: no, è brutto.
0: Lo so, invece,
2: è brutto, belli che vuole star qui.
0: È il pensiero che guida questi meccanismi.
1: Io in realtà una volta sono stata proprio male. Ci ho avuto una sorta di mini infarto, quindi... sono proprio cascata per terra.
0: E quindi, cioè, si tratta proprio di andare a disinnescare quella voglia inconscia lì,
1: io,
0: di scomparire.
1: Sì. Io posso solo dire che nel mio caso, quando il dottore mi ha detto quella cosa, io ho detto non ora. Cioè, un qualcosa dentro di me, della parte che non voleva più vivere, che gli andava benissimo così, ha detto no, non è il momento.
0: Sto facendo una follia, follia.
1: Non so come si riattiva e penso anche che sia estremamente personale per ognuno di noi.
0: Però è importante che tutti coloro che permangono in questo stato abbiano ben presente che sotto lavora quell'idea lì.
1: Sì, assolutamente. Io non dico che ho affrontato questo percorso e ho detto dal primo giorno è andato tutto bene, anzi io sono entrata lì dentro, pesavo 35 kg, sono arrivata il primo mese, ne avevo persi altri due, cioè nel senso non è stata proprio
0: molto dura, certo,
1: non è stata proprio una strada pianeggiante così,
0: ma si tratta difficile. Proprio di disinnescare dei meccanismi mentali che non è così facile sprogrammare, no?
1: Io lì penso di aver avuto un'equipe altamente preparata, una psicologa veramente con due spalle così, e i loro consigli, gli strumenti che mi hanno dato per affrontare i pasti, per affrontare il dopo del pasto soprattutto anche.
0: Sì, perché quindi il dopo è la fase del senso di colpa.
1: Esatto.
0: Capito?
1: È quello, no? Cioè c'era chi prendeva, si alzava dal divanetto, iniziava a correre, allora loro no, con tutta la calma del mondo, no, siete qui, facciamo questo, cioè, io ci ho avuto tanta cura da parte di queste persone.
2: E questo è bello.
1: Molto, moltissimo.
2: E questo è bello.
1: E quindi io penso che sono stata nel posto giusto,
0: al momento giusto,
1: con le persone giuste e con il meccanismo nel cervello che dicevamo che ha detto quella parte scansala, basta, arriva quell'altra.
0: Ecco, meraviglioso. Facciamo la prima pausa, Elisa, ci andiamo ad ascoltare il brano primo che mi avevi segnalato dei Club Dogo. Com'era il titolo?
1: Il sole e la luna.
0: Il sole e la luna, ci ascoltiamo e poi ritorniamo qua con Elisa.

0: stiamo parlando di un libro, mi raccomando, leggiamo sempre tanti libri, perché è importante, ci aiuta e chissà quanto poi.
1: Soprattutto leggiamo i libri che presentiamo qui in trasmissione.
0: Beh, adesso anche questi qui e anche gli altri, però.
1: Mi pare il minimo sindacabile. Se ci seguite, noi speriamo sono che qui, leggiate insomma, i dice. Libri che vi presentiamo. Nazareno.
0: Insomma, siamo non ci parte. Andiamo così piccoli, se no.
1: Nazareno dice: se noi ve li presentiamo, se non ci leggete, non ci frega nulla. E invece no, io vi suggerisco naturalmente di leggere i libri che vi presentiamo, perché se vi li presentiamo è perché riteniamo che siano validi. Soprattutto riteniamo che questo libro di Elisa Barbini meriti uno spazio, perché è una giovane autrice emergente che ha avuto il coraggio, perché ci vuole il coraggio di mettersi a nudo nelle pagine di un libro, soprattutto raccontando episodi così dolorosi della tua vita. Non è così semplice, no? Spogliarsi di fronte al pubblico, di fronte a chi legge, di fronte anche al giudizio degli altri, e ripercorrere cose dolorose che uno ha vissuto. Però lei ci dice, ci conferma che tutto questo può essere anche liberatorio, sì, terapeutico e motivo di crescita personale. Abbiamo parlato nella prima parte dei tuoi disturbi alimentari, direi di non soffermarci troppo, se no consumiamo tutta la puntata qua e non è il caso. C'è stato il secondo dolore quando l'uomo della tua vita ti ha lasciato. E anche questo una cosa che tu hai elaborato, ma direi di conservare il resto dello spazio per parlare, diciamo, dell'elemento trainante, sì, no? Che ti ha portato a scrivere il libro.
0: Questo sì che è bello. Vediamo.
2: Allora, mia mamma...
1: La malattia di tua mamma e tutto quello che ne è conseguito.
2: Mia mamma si è ammalata giovanissima, perché aveva 55 anni, e tutto è iniziato perché ha iniziato ad avere problemi a un rene, quindi questo rene non ha iniziato a funzionare, ha iniziato a fare tante dialisi, però diciamo sembrava tutto abbastanza trattato, fino a che ha iniziato proprio a... tornavo a casa dal lavoro e la vedevo sempre che si contorceva da questi dolori, e è stata ricoverata. E in questo ricovero, in cui vedevano questo rene, insomma, che non funzionava, gli hanno trovato anche una massa maligna all'utero. Una massa maligna che era già grossa come un'arancia. E quindi non poteva essere asportata. Già da subito i medici sono stati limpidissimi. E ha iniziato il suo percorso di chemioterapia. In realtà le ha fatte tutte, nel senso che ha fatto chemioterapie, ha fatto la radioterapia, e l'ultima proprio è stata l'immunoterapia. E è durato un anno, più o meno, un anno in cui, mentre lei si aggravava di più, io mi prendevo sempre di più il peso della faccenda, certo, sopra le spalle.
1: Certo.
2: E quindi ecco.
1: Questa, tu sei figlia unica.
2: Sono figlia unica, sì.
0: Figlia unica, vedi?
1: Quindi neanche poter condividere, no?
2: No.
1: Il peso.
2: Ho una famiglia grande, una famiglia allargata, quindi diciamo che non sono stata completamente sola nel guardare.
1: Ad affrontare questo.
2: No, assolutamente, anzi, poi mamma era una persona talmente sorridente, solare. Cioè,
0: questo è bello, ci sorride e bravo, ecco.
1: Quindi aveva vicino persone che si
2: faceva amare,
1: si preoccupavano di lei. Sì.
2: Anche il passante al mercato se la ricordava, la salutava, le chiedeva come stai. E quindi una persona straordinaria, almeno io...
1: La vedevi così, ed è bello questo, è bello questo. E, quando si è aggravata... Le difficoltà delle strutture, no? Delle, anche come a volte i malati vengono ricevuti, che peso hanno avuto nello svolgimento?
2: Io non ho sentito tanto il peso, perché anche lì, io dico, no? Sono stata tanto sfortunata, però magari ho trovato veramente sempre delle equipe molto competenti. L'oncologa di mia mamma un'altra delle donne che ammiro di più in assoluto, perché come ha trattato lei la situazione gestendola coi guanti, io
1: quindi in questo tanto di cappello, no. Ci stai dando anche un buon feedback, perché sì, a volte no, si sentono anche storie purtroppo tristi, ma bisogna dire che solitamente i reparti di oncologia come questo che abbiamo a Macerata e credo negli altri ospedali funzionano bene.
2: Funzionano bene. Nel senso, nel reparto dove stava mia mamma, che era il reparto di degenza, perché dopo il day hospital si utilizza quando si vanno a fare le terapie.
1: Certo.
2: Reparto di degenza era dove mia mamma purtroppo in questo anno
1: è stata a volte ricoverata.
2: Ricoverata, tornata una settimana a casa, ricoverata di nuovo, stai un mese, ritorna a casa, un po' così.
1: Certo.
2: Però io del reparto di degenza, gli infermieri, gli OS e i dottori che c'erano, alzo le mani e non riesco a non essere grata della cura e della premura che hanno avuto nei confronti non solo di mia mamma,
0: questo
2: ma
0: è bellissimo che lo dici,
2: altre persone che erano ricoverate.
0: Eh sì, perché è importante, i medici sono bravi, ecco.
2: Un tipo di lavoro del genere dove ti porta tutti i giorni a avere a che fare con il dolore e dolore estremo delle persone è veramente tosto, nel senso che non tutti ci sono portati per farlo, e quelle anime buone che sono in grado di, lo vedi subito nella cura, nella premura
1: sì.
0: Ecco, vedi, tutto quanto bisogna saperlo, e ci sono anche tante, tante cose belle e belle, e quelle bisogna dirle, perché oggi io non so, c'è un tipo che la gente parla di questo e quell'altro, quello va male, quest'altro va male, quell'altro pure, ma insomma ci sta, come oggi che stiamo bene tutti quanti, nel senso che tanti prima c'era più brutta di cose, di roba.
1: Certamente,
0: questo è il punto.
1: In passato c'erano sicuramente cose che non avevano lo sviluppo tecnologico di oggi, ci
0: appunto.
1: Sono i pro e i contro in ogni epoca. Sicuramente il discorso della sanità è complesso,
2: è molto
1: complesso, però va sicuramente riconosciuto che quantomeno nei reparti dedicati all'oncologia si cerca di dare una sorta di priorità alla gravità delle situazioni, no? Una sensibilità specifica, diciamo così.
2: Un ricordo per esempio che mi viene in mente è che negli altri reparti dove ero andata prima, qualche familiare lo andavi a trovare, così si poteva andare a trovare solo durante i pasti e solo una persona per volta, perché dopo il Covid c'è stato questo ampliamento. Quando mia mamma è stata ricoverata in oncologia, e nonostante le visite fossero sempre agli orari dei pasti, a pranzo, a cena, però ci hanno sempre permesso, diciamo, di essere molto più elastici,
1: erano molto più flessibili,
2: sì, nel senso che se io volevo stare mezz'ora con mia mamma dopo lavoro non arrivava nessuno a dirmi
1: no, guarda, la
2: difficoltà si creava nel momento in cui magari mia mamma compartiva la stanza con un'altra persona, e allora lì cercavamo di non essere quattro dentro la stanza,
1: sì, di non invadere tutto lo spazio.
2: Io ho avuto più difficoltà lì, più nel vedere anche la compagna di stanza, le persone che camminavano per il corridoio, diciamo lì è stata la mia difficoltà, non tanto con l'equipe che la seguiva e si prendeva cura di lei.
1: Mi ha commosso molto la parte in cui tu racconti che tua mamma sapeva che tu avresti voluto scrivere questo libro e ti ha detto: Elisa, lo devi assolutamente fare. E la prima pagina, una delle prime pagine, appunto, riportano: ce l'ho fatta mamma, ce l'ho fatta sul serio.
2: Sì.
1: E anche quest'altra bella citazione: sì timone mai ancora, sì mare mai tempesta. Di chi è questa frase?
2: Di mamma.
1: Di tua mamma.
0: Sì, sì. E stava contenta, diceva, mamma, vedi?
2: Me la diceva per invogliarmi a fare le cose, specialmente anche a scuola quando dovevo andare a fare l'esame, io avevo paura per l'ansia, faceva: no, forza, devi essere timone mai mare, è sempre, cioè.
1: E tua madre è sempre stata coerente nella sua vita con questi aforismi che ti diceva? Era sempre timone, era sempre mare, oppure anche lei aveva le sue fragilità?
2: Aveva tante fragilità, ma era il punto di riferimento per tutta la famiglia.
1: Quindi era il timone di
2: sempre. Sì, sempre. Delle bellissimo, nipoti, allora. Delle sorelle, delle amiche, del
1: un
2: marito.
1: Un punto di riferimento.
2: Sì, di tutti. E è per questo che secondo me quando dopo viene a mancare il pilastro, i capitelli tutti intorno oscillano e fanno...
1: C'è bisogno di un attimo di assestamento.
2: Sì, sì.
1: L'ho sperimentato anch'io quando è morto mio padre, che è andato per un male come tua madre improvvisamente, e quando questi elementi sono la struttura portante di tutta la famiglia, quando vengono a mancare ci vogliono parecchi mesi.
2: Io in realtà a 2 anni di distanza ancora faccio a volte fatica, però quello che mi sprona è che tante volte nelle cose che devo fare nel quotidiano dico: ok, cosa vorrebbe che facessi? Cosa direbbe in questo momento? Allora mi sento magari un po' rincuorata.
0: Bello, brava, bravissima.
2: Tiro di fuori di nuovo bravissima. Il coraggio di dire: ok, bisogna fare questo. Bisogna non lasciarsi
1: andare.
0: Sì, giustissimo, giustissimo.
2: Il dolore è come un mare, no?
1: È un mare che tu non certi dolori non arriverai mai dall'altra parte,
2: esatto.
1: Nell'altra sponda, no? E impari a navigarli.
2: Esatto, però allo stesso tempo sono del parere che se tu ti lasci trasportare dalla corrente, a voi.
1: Certo, il timone devi sempre tenerlo in mano.
2: Sì, il timone sì. Ogni tanto lo puoi tranquillamente lasciare andare.
1: Per riposarsi ogni
2: per
1: tanto.
2: Per riposarsi, per calmare la mente, però dopo una mano...
1: Devi riprenderla assolutamente.
0: Subito, assolutamente. Perfetto.
1: E com'è stato il momento, come dire, della separazione, quella fisica? Perché la separazione reale non c'è mai.
2: No, non c'è
1: mai. Però c'è l'attimo del distacco in cui uno deve fare i conti, no? Con l'assenza fisica.
2: Io quello che ritengo che mia madre sia stata veramente tanto coraggiosa è stato nel momento in cui gli hanno sospeso le terapie e gliel'hanno comunicato che sospendevano le terapie. E io penso che qualsiasi persona con la consapevolezza di dover morire, non di eventualmente, perché
1: lì lo sai,
2: lo sappiamo,
1: te lo stanno
2: tutti
1: dicendo
2: che dobbiamo morire, nel senso prima o poi
1: capiterà.
2: Però un conto è rendersi conto e un conto dire: ok, prendo la macchina, vado in giro, poi non lo so quello che
1: certo,
2: mi può capitare,
1: certo.
2: No? E quel momento lì mia mamma mi ha fatto fare una promessa e è la promessa a cui io mantengo fede tutt'oggi, nel senso quella che mi muove a alzarmi dal letto e fare le mie cose, continuare a essere sia felice che triste poi nella vita, perché la vita non è mai solo bella, solo brutto,
0: è un brutto,
1: mix
0: insomma.
1: È un po' sì, di
0: tutte e due le cose,
2: esatto, questo mix e farlo per me ma anche per lei. E io c'ho sempre questo angioletto sopra la spalla, no?
1: La presenza che è sempre con te,
2: questo angioletto qua che mi guida ogni tanto e a volte sta in silenzio e altre volte invece mi fa: vai, vai, vai avanti.
1: Viviana,
0: bella, bella,
1: tu
0: questa.
1: Che sei qui vicina a lei silenziosa,
3: ascolto.
1: Quando Elisa ti ha proposto di così rifinire il suo libro, tu come hai accolto questo compito così delicato?
3: Esatto, guarda, allora quando mi ha dato
1: mettiti vicino al microfono per favore,
3: te
1: lo ricordo,
3: il suo testo che l'ho letto insomma con attenzione, con cura, è stato come avere in mano un qualcosa di molto fragile, perché qualsiasi intervento avrebbe potuto creare qualche crepa in questo cristallo che io avevo tra le mani, E quindi è stato un editing molto molto delicato. Sono entrata credo
1: in punta di piedi
3: nella sua vita, perché lei mi ha dato un onore. Per me è stato un onore editare un libro del genere, e mi sono messa nei suoi panni, perché in parte ho vissuto anch'io qualcosa del genere, quindi potevo cercare di capire anche se in maniera differente comunque quello che aveva passato anche lei. Ma la cosa bella della sua scrittura è che nel libro lei parla a volte con tanta ironia e anche autoironia.
4: Sì.
3: E quindi non è pesante come libro.
1: È un linguaggio fresco.
3: Esatto,
1: autentico di una ragazza giovane che dice le cose nella maniera in cui parla.
3: Esatto, quindi diciamo, quando magari mi capita un testo che lo leggi, non è così profondo, così intimo, che puoi anche stravolgere se vedi cose che... E a volte anche più semplice, no?
1: Certo, c'è una verità reale,
3: esatto,
1: no?
3: Esatto, c'è una verità, c'è un testo profondo, oltretutto Elisa scrive anche bene, e quindi andare a revisionare un testo così, ci ho messo veramente il cuore, tanto cuore, credo che lei...
2: E si vede, aggiungo, si vede che ha messo il cuore.
3: Credo che lei l'abbia capito, infatti tra noi è rimasto un rapporto... meraviglioso.
1: Come sei arrivata, Viviana, Elisa?
2: Allora, il destino vuole che la mamma del mio ragazzo la conosceva, era amica di lei, quindi quando una sera a cena parlo con la mamma del mio ragazzo, mi dice: ma io quasi quasi passo il numero, sei voglia, ho preso coraggio, ho detto ok.
3: Ah, su questo poi c'è da aggiungere una cosa, che questa mia amica, in realtà noi abbiamo fatto il liceo classico insieme, poi per molti anni non ci siamo più sentite, e direi che questo fatto ci ha unito di nuovo,
1: sì,
3: con Daniela.
1: È stato il trade union.
3: Quindi è stato, diciamo, questo libro una cosa bellissima, che poi ha anche fatto riallacciare,
1: ha risaldato un rapporto,
3: sì, perché un'amicizia del liceo che sì, ogni tanto magari un messaggio, sì, però si è veramente rafforzata, insomma, ecco, e quindi ha portato cose tanto belle.
1: Ecco. Che cosa meravigliosa, quando dietro ai progetti c'è l'anima, quando dietro c'è la persona, c'è la voglia di comunicare e di rendere vivo qualcosa che si fa, poi si creano queste magie, e il collante tra le persone permane, no? Al di là della pubblicazione, del lavoro che uno fa. Per il mio sentire è la cosa più bella, quella che più ti gratifica.
0: Bella, diciamo, lo diciamo, bella più volte, bella veramente.
1: Della nostra attività, di quello che facciamo. Quello che facciamo
3: alla fine è questo, cioè i rapporti, quello che può crescere, che può nascere,
1: quello che ci si dona,
3: sì,
1: l'uno con l'altro.
3: Esatto.
1: Tu, Elisa, come hai trovato l'approccio di Viviana da subito?
2: Molto rispettoso, delicato. A parte che io penso che quando due anime sono affini,
1: vibrano sulla stessa,
2: esatto, poi alla fine d'onda, vibrano sulla stessa lunghezza d'onda e si trovano,
1: certo,
2: e si capiscono. Io sin da subito ho avvertito questa sensazione di dire: ok, se non me lo può guardare lei, non lo voglio guardare. No, cioè, volevo che fosse lei, perché sapevo che la delicatezza e il cuore che ci metteva
1: erano merce rara.
2: Esatto,
3: ma lei è carinissima, perché quando mandavo magari capitoli editati, lei dopo qualche giorno: bellissimo, guardi, una dolcezza, una cosa veramente
0: bellissima, questa pure bene.
3: Sono commossa
0: ottimo
3: tante volte mentre editavo il libro
2: anch'io,
3: e quindi proprio mi ci sono messa dentro, ecco.
1: Ma sai cosa c'è di bello in questa dinamica? Che tu con molta apertura hai consentito che qualcun altro, quasi in un certo senso, si arrogasse, no? Si arrogasse, tra virgolette, di mettere le mani su qualcosa che ti appartiene visceralmente. Non è semplice consentire che qualcuno corregga o vada a cambiare qualcosa che per noi dovrebbe essere in quel modo lì.
2: Però io parto sempre dal concetto che mi hanno insegnato ad essere tanto umile e a mettermi tanto in discussione, quindi io ero certa che quella cosa lì l'avevo scritta col cuore mio, però
1: magari la forma
2: sapevo che nella forma potevo peccare di presunzione, di credere di essere corretta al 100%, magari ero corretta al 95%, magari a volte in 80%, no? E quindi ho detto mi ci vuole un occhio,
1: un supervisore
2: esterno che mi supervisiona e mi dice guarda, anche magari in modo più corretto è questo,
1: certo,
2: scorre meglio, perché sennò io penso che uno deve lavorare allora proprio completamente da solo, guarda le cose da solo e fine, capito? Però così dopo non si ha nemmeno lo scambio, anche perché io ho imparato anche da lei, nel senso nel momento in cui mi correggeva dicevo ah cavolo, però così allora me lo segno perché so che magari andrebbe meglio la frase scritta così.
1: In questi nella forma del libro autobiografico, perché io trasferisco sempre un qualcosa di più viscerale rispetto magari a una storia che tu inventi, dove riesci ad essere un pochino più flessibile magari sugli interventi, no? Sull'editing di un editor che ti cancella una frase.
3: Ti dicevo prima, infatti.
1: Mentre su un testo così intimo, così personale, a volte anche l'editor, credo, no? Ponga il problema, dice ok, farò bene a chiederle di togliere questo, di cambiarlo, magari quella parola per lei no ha un significato che io non comprendo.
2: Ma io anche siamo sempre spiegate,
1: ecco, vi siete sintonizzate,
3: perché noi abbiamo parlato molto prima, quindi ci siamo capite e io l'ho sentita lei l'ho sentita proprio. E quindi nel momento in cui
1: sapevi cosa fare,
3: apportavo insomma modifico, comunque rivedevo il testo, ho cercato comunque sempre di non stravolgere mai niente e quindi di lasciare sempre il rilievo, le sue emozioni, le sue sensazioni, senza assolutamente modificare.
1: Quindi magari sei andata a rivedere la parte, che ne so, sintattica, queste cose qua.
3: Sì, qualcosa nella forma, magari ecco qualche aspetto su qualcosa, ne abbiamo parlato, però sempre, ti dico, in una collaborazione
1: illuminante, usiamo il termine.
3: Probabilmente i nostri angeli ci hanno fatto incontrare a questo punto.
2: Questo
3: ecco, dicevamo a volte.
1: Due angeli che si sono incontrati, secondo
3: noi
1: me.
3: Dicevamo
0: bellissimo, bellissimo.
1: In chiusura io vi vorrei leggere la parte conclusiva che la nostra Elisa mi ha sottoposto, in maniera che abbiamo letto l'inizio e leggiamo la fine. Quello che c'è nel mezzo io vi consiglio di scoprirlo da soli andando ad ordinare questo libro magari su Amazon. Siamo liberi di scegliere a cosa credere nella nostra vita. Abbiamo il libero arbitrio. Possediamo la totale facoltà di decidere cosa sia giusto oppure sbagliato in base a come siamo cresciuti, educati, formati. C'è chi crede nel paradiso e chi invece affida la sua vita alla scienza. Solo a quei fenomeni che si possono spiegare, studiare e analizzare. Io, come vi ho detto e raccontato tante volte, scelgo invece di credere, a volte anche a discapito della razionalità. Scelgo in base alle esperienze vissute e non per qualche fede radicata e non credo nelle coincidenze. Scelgo di credere, nonostante a un occhio più stoico le esperienze che ho raccontato possano sembrare banali eventi dettati dal sincronismo, futili speranze di una semplice ragazza legate al trauma subito in giovane età. Eppure, quando guardo gli occhi della mia gatta, non posso non pensare che me l'abbia davvero mandata mia madre, affinché io possa ancora una volta prendermi cura di qualcuno e non mi senta sola e non amata quando chiudo a chiave la porta di casa, quando guido la macchina che un tempo mi faceva così tanto paura e vedo una farfalla volarmi incontro sul finestrino, non posso non credere che mia madre sia orgogliosa di me per aver definitivamente sconfitto una delle mie più recondite paure. Quando sento e avverto un profumo dolce all'improvviso in un posto dove profumo non dovrebbe proprio esserci, e quel profumo è profondamente diverso da quello che indosso io stessa al momento, non posso non pensare che mia madre sia venuta a farmi visita, che controlli che vada tutto bene, che io continui salda, tosta e tenace per la mia strada. Io scelgo di credere che mia madre sia ancora con me, come dicevo, soltanto in forma diversa. Scelgo di credere che la sua anima sia in un posto migliore, uno in cui è finalmente in pace e pienamente inondata di luce. Prendo così per vere ogni giorno le parole di quel sogno, in cui lei mi tiene davvero sott'occhio. Mi consiglia di rigare dritto e di essere una brava persona, proprio come lei mi ha insegnato. Continuo a seguire tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso e fatto assorbire per tutto il tempo in cui è stata fisicamente con me. Per andare avanti, vivo ogni giorno con la consapevolezza della sua guida, mai dimenticandola, ma tenendola sempre stretta dentro di me, proprio accanto al cuore, parlando alla sua lapide e alla sua foto in camera mia. Vivo e non sopravvivo più. Continuo a vivere, ridere, piangere, disperarmi o gioire, e lo faccio anche per lei, fino al giorno in cui, ne sono certa, prima o poi, in qualche modo che ancora non posso del tutto comprendere, ci ritroveremo. E questa fine del libro non è affatto una fine, cara Elisa, lo sappiamo, lo sai tu, ce lo hai trasmesso così meravigliosamente, e io non posso che ringraziarti di essere stata con noi.
2: Grazie a voi
1: per aver condiviso queste meravigliose parole e questo tuo coraggio di metterle al servizio anche di tutti quelli che si sentono in questo momento un po' sperduti, un po' fragili e soffrono. Viviana, grazie a te.
3: Grazie a voi
1: per indirizzarci sempre queste bravissima, belle anime.
0: Bravissima, è stata bravissima.
3: Le persone speciali,
1: ecco, perché siete speciali entrambe. Grazie. Nazareno, abbiamo
0: allora,
1: finito
0: aspetta
1: per oggi.
0: Aspetta, perché io ti dico che tu sei stata mai in Spagna?
1: Io non sono mai stata in Spagna, no, Nazareno.
0: La settimana da domani il Papa va in Spagna.
1: Benissimo.
0: E attenzione, che tutti quanti stanno dicendo che questo bellissimo Papa in Spagna farà con loro, con gli spagnoli che sono bravi, è cosa, una settimana bellissima, quindi ascoltatelo, vedetelo, guardatelo, perché da domani tutta la settimana il Papa in Spagna.
1: È in Spagna, va bene, noi supportiamo
0: bellissimo,
1: idealmente
0: bellissimo.
1: Il Papa che se ne va in Spagna.
0: Certamente.
1: Per lui, noi restiamo
0: un
1: qui
0: bel applauso
1: lavorare.
0: Per lui, su, ecco.
1: Ragazzi, noi ci troviamo qui sabato prossimo, e io vi dico anche chi ci sarà, perché ormai porto sempre con me l'agenda, così che ne abbiate contezza e possiate esserci. Avremo qui con noi in studio Daniela Zepponi, che era già stata per i suoi progetti, e anche Lucia Nardi, perché ci racconteranno un po' quello che succederà quest'anno ad Appignavalon, che partirà il 20 di luglio. E poi avremo anche un'altra brava cantautrice che si chiama Anastasia, quindi mi raccomando, non mancate anche sabato prossimo, perché carne al fuoco ce ne sarà, conoscenze ne faremo, e sarà sempre bellissimo come tutti i sabati. Ciao ciao!
0: Buona domenica a tutti, ciao!
4: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Radio Nuova in Blu.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Ritroviamo anche oggi la straordinaria Amélie Nothomb con Cosmetica del nemico, questo romanzo scritto in stile teatrale che ci fa compagnia già da qualche giorno. Amélie Nothomb è belga, nata a Kobe in Giappone nel 1967. I suoi libri hanno ormai conquistato milioni di lettori che sono diventati dei veri cultori della sua immagine, anche molto esteticamente riconoscibile. L'esordio a 23 anni con Igiene dell'assassino, cui ha fatto seguito ogni anno un romanzo accolto con identico successo. Moltissimi i premi ricevuti, fra i più importanti il Gran Premio dell'Académie Française nel 1999 per Stupore e Tremori, da cui è stato tratto anche un film. Tutti i romanzi della Nothomb sono pubblicati in Italia dalla Voland. La trama di questo Cosmetica del nemico è assai singolare, si svolge in un aeroporto e ci sono due soli personaggi, Textor Textel e Jérôme Auguste. Textor sta raccontando a Jérôme cose veramente raccapriccianti e scabrose del suo passato, e Jérôme si trova, come dire, ostaggio di questo fiume in piena, completamente dissennato e folle. Riprendiamo la nostra lettura, Maurizio.

0: Trovo incredibile che abbia potuto dimenticare il suo aggressore.
1: Un momento. Mi domandò come stava mia moglie, una certa lieve, con cui aveva simpatizzato durante quel famoso pranzo che risaliva a 3 o 4 anni prima. Preso in contropiede, le risposi che stava bene e che ora viveva a Parigi con me.
0: È una telenovela la sua storia.
1: Allora invitò me e mia moglie per il tè, l'indomani pomeriggio. Si rende conto? Essere invitati dalla propria vittima per il tè. Ah, era talmente assurdo che accettai. Il lato buono della cosa fu che mi diede il suo indirizzo, ma non il cognome che si presupponeva io conoscessi.
0: Ed è andato?
1: Sì, dopo una notte in bianco. Ero così felice di averla ritrovata che non riuscivo neppure a essere preoccupato. In ogni caso speravo che, come capita spesso, sulla porta di casa ci fosse il suo nome in modo da conoscere la sua identità. Purtroppo, il giorno dopo, nessun nome vicino al campanello. Lei aprì. Il suo viso, che prima si era illuminato, si rabbuiò. Non è venuto con Liev. Le raccontai che mia moglie non stava bene. Mi portò in salotto per andare poi a preparare il tè. Pensai che non aveva servitù e che era l'ideale ritrovarsi solo con lei in casa.
0: Aveva intenzione di violentarla di nuovo?
1: Non si deve mai rifare quello che è stato perfetto. Si rischia la delusione. Ciò detto, se me lo avesse proposto...
0: In questo caso non sarebbe stato uno stupro.
1: Logica impeccabile. Ma vede, la mia brevissima esperienza mi induce a credere che, fatto con il consenso dell'altro, il sesso debba essere un po' insulso.
0: Un vero professore in materia.
1: Si mette al mio posto. Ho scopato solo una volta in vita mia. È stato uno stupro. Il sesso conosco solo la violenza. Tolga al sesso la violenza e che cosa resta?
0: L'amore, il piacere, la voluttà.
1: Ah, già, smancerie. A un divoratore di peperoncino non può proporre un timballo di riso.
0: Ma io non le propongo proprio niente.
1: Neanche lei, d'altronde, mi proponeva niente.
0: Questo chiude la questione.
1: Già. Era comico vedersi servire il tè dalla propria vittima. Gentile, affascinante, nel suo bel salotto. Un altro po' di tè, signor Texel? Mi chiami Textor. Ahimè, a lei in compenso non venne in mente di rivelarmi il suo nome. Le piace Parigi? Discutemmo molto amabilmente. Mi beavo del suo viso.
0: Incredibile che non l'abbia riconosciuto.
1: Aspetti. A un certo punto mi disse qualcosa di buffo. Io scoppiai a ridere. Risi a gola spiegata. In quell'attimo la vidi cambiare faccia. I suoi occhi si fecero di ghiaccio e si fissarono sulle mie mani, come se riconoscesse anche quelle. C'è da credere che la mia risata sia inconfondibile.
0: C'è anche da credere che lei avesse riso, violentandola. È il colmo.
1: Il colmo della felicità, sì. Disse con voce glaciale: è lei. Risposi: sì, sono io. Mi consola che non vi abbia dimenticato. Prima mi guardò a lungo con odio e orrore. Dopo un silenzio interminabile riprese: sì, è proprio lei. Dissi: da un cimitero all'altro, a 10 anni di distanza. Non ho mai smesso di pensare a lei. Sono 10 anni che la mia vita è dedicata alla sua ricerca. Lei disse: sono 10 anni che la mia vita intera è dedicata a cercare di cancellarla dalla mia memoria. Io dissi: non ha funzionato. Lei disse: ero riuscita a dimenticare la sua faccia, ma quella risata ignobile ha resuscitato il ricordo. Per seppellirla meglio, non ho mai parlato di lei né di quello che mi era successo con nessuno. Mi sono sposata e mi sforzo di vivere in maniera vergognosamente normale per preservarmi dalla follia in cui mi aveva sprofondata. Che necessità c'era che lei ricomparisse nella mia vita proprio quando stavo per guarire?
0: Già, è vero. Perché?
1: Io dissi: per amore. Lei ebbe un sussulto.
0: E lo credo bene.
1: Le dissi, io l'amo. Non ho toccato né voluto in vita mia altra donna che lei. Ho fatto l'amore una sola volta in vita mia ed è stato con lei. Lei disse che quello non si chiamava fare l'amore. Io dissi, tra me e me non ho mai smesso di parlarle. Avrò le mie risposte finalmente. Lei rispose di no. Mi ordinò di andarmene. Ovviamente non le obbedì. Io dissi, stia tranquilla, non ho intenzione di violentarla di nuovo. E lei, spero bene che non abbia intenzione di violentarmi di nuovo. Non siamo più al cimitero, ma a casa mia. Ho dei coltelli e non esiterei a servirmene. Io dissi, ecco, appunto, ero venuto per questo.
0: Come?
1: Lei ha reagito nello stesso modo. Le dissi, la volevo rivedere per due ragioni. Innanzitutto per conoscere finalmente il suo nome. E poi perché lei potesse vendicarsi. Lei disse, non avrà né una cosa né l'altra, se ne vada. Risposi che non me ne sarei andato prima di aver avuto quel che mi era dovuto. Lei disse che non mi era dovuto proprio niente. Io dissi, non prova nessun desiderio di vendetta? Lei disse, le auguro tutto il male del mondo. Ma non voglio entrarci, in nessun modo. Voglio che lei scompaia dalla mia vita, per sempre. Io dissi, non le farebbe bene uccidermi? Così scomparirei dalla sua vita una volta per tutte. Lei disse, non mi farebbe affatto bene. E viste le noie che avrei con la giustizia, lei metterebbe radici ancora più profonde nella mia vita.
0: Perché non ha chiamato la polizia?
1: Non glielo avrei mai permesso. In ogni caso, non mi pare fosse quello il suo desiderio. Aveva avuto 10 anni per avvertire la polizia e non lo aveva fatto.
0: E perché?
1: Non voleva parlare con nessuno dello stupro. La speranza di dimenticare.
0: È un grave errore, visto che il violentatore l'aveva ritrovata.
1: A me una giustizia d'accatto non interessava. Volevo una giustizia di prima mano, quella che avrebbe fatto lei stessa uccidendomi.
0: Voleva veramente che la uccidesse?
1: Sì, ne avevo bisogno.
0: Lei è un pazzo furioso.
1: Non credo proprio. Per me un pazzo è un individuo i cui comportamenti sono inspiegabili. E i miei li posso spiegare tutti.
0: È il solo.
1: Mi basta e mi avanza.
0: Se aveva tanto bisogno di morire per espiare, perché non si è ammazzato?
1: Cos'è questa sparata romantica? Prima di tutto non avevo bisogno di morire. Avevo bisogno di essere ucciso.
0: Tanto è lo stesso.
1: La prossima volta che avrà voglia di fare l'amore si masturbi. Tanto è lo stesso. E in ogni caso, chi le dice che volessi espiare? Ciò presupporrebbe che mi fossi pentito dello stupro, quando invece è stata l'unica azione degna di questo nome della mia vita.
0: Se non aveva nessun rimorso, perché voleva che la uccidesse?
1: Volevo che avesse la sua parte. Volevo quello che vuole ogni innamorato, la reciprocità.
0: In questo caso sarebbe stato più logico volere che lei la violentasse.
1: Certo, ma nessuno è tenuto a fare l'impossibile. Non potevo sperare tanto. Essere ucciso da lei era una soluzione di ripiego.
0: Come se ci fosse equivalenza tra il sesso e l'omicidio. È ridicolo.
1: Però è esattamente quello che affermano studiosi eminenti.
0: Il peggio è che lei è presuntuoso perfino nel suo disordine mentale.
1: Comunque sia, parliamo a vuoto, perché lei non voleva uccidermi. Fui anche molto insistente. Argomentai 1000 ragioni per persuaderla. Tutto inutile. Finì per chiederle se non fossero le sue convinzioni religiose a impedirle di vendicarsi. Mi rispose che non ne aveva. Dissi, beh, quando uno non ha religione è libero di fare quello che vuole. Lei disse, quello che voglio non è ucciderla. Vorrei vederla in galera per l'eternità, questo sì, in condizioni da non nuocere, e che i suoi compagni di cella le facessero sputare sangue. Io dissi, perché non se ne incarica lei stessa? Perché delegare i suoi desideri? E lei, non sono di natura violenta. Io dissi, sono deluso. Lei disse, sono proprio contenta di deluderla.
0: Mi dà il capogiro con tutti i suoi io dissi, lei dissi.
1: Nella Genesi, quando Dio vuole interrogare Adamo dopo la faccenda del frutto proibito, è così che il vigliacco ricostruisce il comportamento della sua donna. Io dissi, lei disse. Povera Eva.
0: Una volta tanto siamo d'accordo.
1: Lo siamo molto più di quanto immagina. Dissi, e allora che cosa mi propone? Lei disse, scompaia per sempre. Io dissi, non possiamo lasciarci così. E lei, possiamo e dobbiamo. Io dissi, non se ne parla, l'amo troppo. Ho bisogno che succeda qualcosa. Lei disse, me ne frego dei suoi bisogni. Io dissi, non avrebbe dovuto dirlo, non è gentile. Lei rise.
0: Lo credo bene.
1: Io dissi, lei mi delude. E lei, ha una bella faccia tosta. Non solo mi violenta, pretende pure che sia all'altezza delle sue aspettative. Io dissi, e se l'aiutassi a uccidermi? Vedrà, mi mostrerò molto collaborativo. Lei disse, non vedrò proprio niente, lei se ne andrà subito. Io dissi, prima parlava di coltelli, dove sono? Lei non rispose. Andai in cucina e ne trovai uno bello grande.
0: Perché non ha cercato di fuggire?
1: La tenevo stretta per mano. Con l'altra le misi il coltello in pugno. Puntai la lama contro il mio stomaco e dissi, avanti! Lei disse, neanche per sogno, ne sarebbe troppo contento. Io dissi, non lo faccia per me, lo faccia per lei. Lei disse, le ripeto che non ho nessuna voglia. Io dissi, allora lo faccia senza averne voglia, per farmi piacere. Lei ridacchiò. Meglio crepare che farle piacere. Io dissi, attenta, potrei prenderla sul serio. Lei disse, non ho paura di lei, razza di squilibrato. Io dissi, bisogna che questo coltello serva a qualcosa. Ne è consapevole? Bisogna che il sangue scorra, lo capisce? Lei disse, non bisogna mai niente. Io dissi, sì che bisogna. E afferrai l'arma. Lei comprese, ma era troppo tardi. Cercò di divincolarsi, invano. Era esile. Le affondai la lama nello stomaco. Non gridò. Dissi, io l'amo. Volevo soltanto conoscere il suo nome. Cadde con un ghigno, mormorando, uno strano modo di chiedere alla gente come si chiama. Ah, era una moribonda molto civile. Io dissi, su, me lo dica. Lei disse, meglio morta. Furono le sue ultime parole. Per la rabbia le lacerai il grembo. Fatica sprecata. Aveva vinto. Aveva vinto lei. Era morta senza che potessi darle un nome. Ci fu un silenzio. Jerome Auguste sembrava aver ricevuto una botta in testa. Textor Texel continuò. Me ne andai con il coltello. Senza volerlo, avevo commesso il delitto perfetto. Nessuno mi aveva visto arrivare, a parte la vittima. Evidentemente non lasciai impronte sufficienti a ritrovarmi. La prova è che sono ancora in libertà. Il giorno dopo, sul giornale, ebbi finalmente risposta alla mia domanda. Era stato rinvenuto nell'appartamento che io ormai conoscevo il cadavere di una certa Isabelle. Isabelle. Ero estasiato. La conoscevo meglio di chiunque altro, quella ragazza. L'avevo violentata, ed è già molto. L'avevo uccisa, che resta il modo migliore per conoscere intimamente qualcuno. Ma mi mancava la tessera principale del puzzle, il suo nome. Quel vuoto mi era stato insopportabile. Ero vissuto per 10 anni nella condizione di un lettore ossessionato da un capolavoro, da un libro chiave che avrebbe dato un senso alla sua vita se solo ne avesse conosciuto il titolo. E su questo silenzio, anche per oggi, noi ci fermiamo e ci salutiamo. Stiamo entrando sempre di più nella psiche malata e contorta di questo Textor Texel. Ma grandi altre sorprese ci attendono. Perciò vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura di Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Grazie a Maurizio Angeletti, che ritroveremo anche domani. Ciao ciao!
0: Grazie agli ascoltatori. I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci i propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non prenderà sonno il custode di Israele. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Le beatitudini ci dicono una cosa molto chiara. Ci aprono la strada, la via per vivere in quella sintonia con Dio che poi è sintonia con il prossimo. È chiaro che quando però uno sperimenta la persecuzione, le male lingue, le cattiverie, l'odio, la gelosia, l'invidia, e questo viene da qualcuno di lontano, la cosa tocca fino a un certo punto. Quando queste situazioni vengono dal di dentro, dalla stessa comunità ecclesiale, dalla parrocchia, dai gruppi, dai movimenti, nella Chiesa Cattolica, questo fa male. Chiediamo al Signore il cuore dell'unità, nella verità e nell'amore, ricordando quell'assioma che non esiste amore senza verità o verità senza amore, e che i due portano a vivere la vita delle beatitudini, non cercando noi stessi ma mettendo Cristo davvero al centro, prima di noi, e perché tutto e tutti possano guardare a Lui come il centro, il significato, l'inizio e il fine di tutto e di ogni cosa. Affidiamoci alla Madonna e chiediamo a lei la grazia di lavorare per la legge suprema della Chiesa, la salute, la salvezza delle anime.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Vergine Maria, figlia di Sion e serva della parola, icona della tua Chiesa, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le comunità cristiane che santifichi con la tua presenza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i santi che già contemplano la gloria del tuo volto, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi in Cristo si fa povero e obbediente, epifania del tuo amore, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi offre con semplicità la propria vita e attende tutto da te, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i semplici e puri di cuore, ai quali tu riveli il tuo mistero, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi spende la vita per te e per i fratelli, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi e per tutti coloro che raduni attorno alla mensa del tuo regno, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le anime di Roberto, per le anime della famiglia Zulianne e della Giacoma, e per le anime delle famiglie Basso e Domizi, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per il nuovo sindaco che sarà dato a Macerata, tra stasera e domani verrà dato, perché possa essere accompagnato alla sapienza dello Spirito Santo e lavorare per il bene comune. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere, Padre, presentiamo a te per l'intercessione della Vergine Maria e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi con la forza dello Spirito Santo accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nel sentiero del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a
0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci
0: alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini.
1: E tu, principe della
0: milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Sesto giorno della novena per la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Cuore generoso. Ecco una donna cananea si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. È caratteristico delle persone di buon cuore desiderare di far felici tutti, specialmente i più bisognosi e sofferenti. Ma dove si può trovare una persona di buon cuore più di Gesù? Egli, essendo bontà infinita, ha un estremo desiderio di comunicarci le sue ricchezze. A questo scopo, cioè per farci ricchi, egli si è fatto povero, come dice l'Apostolo: da ricco che era si è fatto povero perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Nel cuore di Gesù noi troviamo tutti i beni, tutte le grazie che desideriamo. Al cuore di Gesù noi siamo debitori di tutte le grazie ricevute. Se in passato non abbiamo ricevuto delle grazie, non dobbiamo lamentarci con Lui, ma solo con noi stessi, che abbiamo trascurato di chiedergliele, come ci dice egli stesso: finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete. Da ricco che era, si è fatto povero perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Gesù mite e umile di cuore,
1: il nostro cuore simile al tuo.
0: Sacro cuore di Gesù,
1: io spero in te.
0: Preghiera a Maria per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Per intercessione della Vergine Maria, Madre della nostra salute, vi benedica, protegga e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri.

Buongiorno e che buongiorno, sì, veramente stamattina una bellissima giornata ci attende, sì, 24 gradi, ce l'abbiamo già adesso, quindi pensiamo un po' quanto possiamo arrivare durante la giornata, ve lo diciamo subito, i meteorologi dicono che possiamo arrivare a 29 gradi, ci sta il grande caldo. Poi nei prossimi giorni si arriverà domani a 32, mercoledì a 31, fa caldo e questo è quello che ci aspetta in queste giornate, in questa seconda settimana di giugno. Noi a Radio Nuova Macerata in Blu siamo pronti per iniziare la rassegna stampa locale, quella che ci propone tante notizie, tanti fatti, tanti avvenimenti, tanti eventi che abbiamo nel nostro territorio, seguendo un po' quella che è la scia delle testate che abbiamo a disposizione, testate giornalistiche, in particolare quelle online. Oggi però oggi è anche una giornata speciale per Macerata, perché sapremo chi sarà il sindaco che ci guiderà nei prossimi 5 anni. Il ballottaggio è ancora in atto, quindi per chi non ha votato e vuole farlo, c'è questa possibilità ancora fino alle 15 di oggi, e poi inizierà lo spoglio, che noi presumiamo e soprattutto speriamo sia veloce questa volta. Non pensiamo che si saprà presto quale sarà il nome del sindaco, perché insomma molto più semplice nel ballottaggio o decifrare appunto le schede. Intanto Cronache Maceratesi ci dice che l'affluenza alle 23 di ieri è stata del 42,58%. Dopo il rilevamento delle 23, il calo rispetto al primo turno si riduce all'1,18%. Accusano in particolare la flessione due sezioni a Piediripa e Sforza Costa. La De Amicis resta fanalino di coda, questo per quanto riguarda appunto l'affluenza. Vedremo oggi come andrà, se ci sarà un aumento di coloro che vanno a votare.

Naturalmente, a proposito appunto del ballottaggio, c'è tanta attesa da una e dall'altra parte. Chi supererà questo scoglio, questo ultimo scoglio, Parcaroli o Tittarelli? E staremo a vedere. Anche noi, insomma, seguiremo poi lo spoglio e vi informeremo a questo proposito. No, naturalmente non c'è solo questa notizia in primo piano sulle testate giornalistiche, continuiamo sempre con CM, ma la Movida, Fratelli d'Italia guarda ad Ascoli, anche Civitanova segua quel modello. Allarme sicurezza dopo gli episodi di violenza e la task force sul lungomare sud, Fratelli d'Italia interviene in blocco. La coordinatrice regionale Elena Leonardi sollecita l'amministrazione di centrodestra guidata da Fabrizio Ciarapica, dice: riteniamo fondamentale il ripristino e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Il coordinatore cittadino Igor Pettinari invita a esportare e adottare le migliori pratiche che stanno funzionando. Intanto nel fine settimana c'è stata proprio una task force, possiamo definirla così, sul lungomare dopo le risse precedenti, e i carabinieri insomma hanno fatto ampi controlli, 98 persone identificate, 2 segnalate per droga. Rimaniamo sempre nella cittadina balneare, ma c'era attese, Civitanova abbraccia l'estate, spiagge piene, cani da salvataggio e in piazza sfilano le 500. La bella giornata di sole ha spinto in tanti a scegliere la costa. Alla Croce del Sud è tornato ad Ottami la giornata dedicata a cani e gatti con dimostrazioni di salvataggio in acqua e le vele in mare. Dalla costa all'entroterra, lungo i 7 chilometri dell'intervallino.

0: Che collegherà San Severino a Tolentino. Ecco il volto della strada che verrà. Il progetto prevede viadotti, gallerie, rotatorie, svincoli, aree di cantiere e opere di mitigazione ambientale che percorrere un territorio non semplice da attraversare. Il costo dei lavori è di 98,3 milioni di euro. Il CM ci propone proprio i rendering dell'opera. Scorriamo ancora questa pagina. Sposata da 2 mesi, morì a 28 anni. Un giardino per Giorgio Mercorelli. La mamma dice: la immaginerò qui a giocare a Caldarola. Il 6, quindi sabato scorso, è stata inaugurata l'area verde vicino alla scuola che aveva frequentato Giorgia da bambina. La giovane architetta è morta l'8 ottobre 2024 per una malattia. La madre, Giuliana Bustacchi, dice: non c'era luogo migliore di uno spazio verde vicino alla scuola che Giorgia ha frequentato per ricordarla. Certo, si è spenta a soli 28 anni, come dicevamo poco fa. Inaugurato il centro Dopo di Noi, una casa per i nostri ragazzi, per crescere con chi gli sta a cuore. Stavolta siamo a 3, accoglierà fino a 16 persone maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, prive di validi riferimenti familiari o già inserite nel centro diurno esistente. Matteo Cioci, presidente della cooperativa di Bolina, dice: questa struttura è parte del nostro sogno. Il sindaco Franco Capponi: ci sono genitori che sono arrivati a una certa età e hanno paura di lasciare i figli da soli. La struttura va a risolvere il problema di queste famiglie. Beh, certamente è molto molto importante questo progetto che è stato realizzato appunto nel territorio di Treia. Ci spostiamo ancora, stavolta andiamo a Porto Recanati. Fiamme all'ex scuola Zanella e all'ex preventorio. Il sindaco Michelini dice: è stato un gesto doloso. I roghi sono divampati intorno alle 18:30 l'altra sera nei due stabili che al momento non sono utilizzati. Il primo cittadino dice: sono rammaricato per l'accaduto, ringrazio i vigili del fuoco, indagini dei carabinieri. Passiamo ora alla nostra di pagina online radionuova.com, dove troviamo diverse notizie, a cominciare da questa. Quasi 25 kg di plastica raccolti dagli alunni a Recanati per il progetto di Justissima Civitas. Beh, insomma, una bella iniziativa che è anche una lezione di educazione civica appunto per questi giovanissimi. Si è conclusa sabato scorso nel cortile di Palazzo Venieri a Recanati la cerimonia di premiazione della prima edizione di Plastic Out, il progetto promosso da Justissima Civitas che ha coinvolto le scuole del territorio in un'attività concreta di sensibilizzazione ambientale e incentrata su lezioni teoriche e sessioni pratiche di raccolta delle plastiche disperse all'esterno. 11 le classi partecipanti, rappresentanza degli istituti comprensivi Badaloni e Gigli, per un totale di quasi 250 alunni impegnati nelle giornate del 4 e 5 giugno scorsi in diverse aree della città. Appunto, complessivamente sono stati raccolti dagli alunni ben 24,85 kg di plastica, pare un risparmio stimato di circa 51 kg in emissioni di CO2. Un dato che evidenzia in modo concreto l'impatto ambientale dell'iniziativa. E complimenti a questi alunni, a questi ragazzini, appunto. C'è in arrivo Macerata Jazz Summer, che celebra i 30 anni del premio Urbani con Cafiso, Zamuner e Guido Lotto. Qui siamo nell'area, stiamo entrando nell'area degli eventi, negli appuntamenti in programma. Siamo a inizio settimana, ma insomma manca poco, pochissimo, perché dall'11 al 13 giugno torna Macerata Jazz Summer 2026, peraltro in un luogo molto bello, qual è l'Orto dei Pensatori in Via Illuminati. Questi tre appuntamenti serati, come dicevamo, sono dedicati ai 30 anni del Premio Internazionale Massimo Urbani, un'edizione speciale è pensata per celebrare una storia lunga 3 decenni, quella di un premio che ha saputo accompagnare, valorizzare e raccontare molte delle voci più significative del jazz italiano. Quindi, per chi vuole, ci sono queste 3 serate straordinarie. Poi, come dicevamo, insomma, stiamo vivendo un periodo già di grande caldo e quindi la sera anche insomma si sta molto bene all'aperto in questo luogo che abbiamo nella zona di Corso Garibaldi a Macerata, in Via Illuminati con precisione. Poi ancora il Via gli Open Day di Unicam, si parte con medicina veterinaria. Sì, l'Università di Camerino apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscere e orientarsi su quelle che sono le attività e i corsi che vengono appunto proposti dall'Ateneo. Il primo appuntamento è proprio oggi con i corsi di laurea in medicina veterinaria e in tecnico del benessere animale, poi si andrà avanti con tutti gli altri, è molto molto interessante. E poi sappiamo, insomma, Unicam è un'eccellenza, un'università storica, ha veramente tutti i crismi per essere una dell'università appunto più scelte e proprio del nostro territorio, insieme naturalmente all'Università di Macerata. Qui l'ambito è un po' più scientifico, quello di Macerata è un po' più umanistico. Passiamo ora a Picchio News, anche qui in primo piano la cronaca, Civitanova, i controlli sulla mala movida. Un punto finanziere ferito per bloccare un giovane in fuga. E poi ancora in primo piano la notizia di spalla, fenomenologia di Andrew Liaison, dalle live a Civitanova al boom su TikTok, dice: voglio essere il nuovo Marzullo. Intervista Andrea Motta, creator attivo tra Twitch e social verticali, per ripercorrere il suo percorso personale e professionale, appunto il personaggio. Continuiamo con la pagina di Picchio News, scorriamo per trovare quest'altro titolo. Tolentino, postano un video sui social con armi in auto, denunciati 2 giovani, sono 2 giovani operai residenti a Tolentino e Caldarola che sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. I militari dell'arma hanno intercettato sui canali social un video pubblicato dai 2 ragazzi nel quale mostravano con disinvoltura la disponibilità di armi all'interno della propria auto. La successiva perquisizione scattata d'urgenza ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola a salve senza tappo rosso in casa di uno dei giovani e un coltello proibito nascosto nell'abitacolo del mezzo. Ecco, questo ancora una volta ci dice molto sui social, positivo, negativo, ma insomma da una parte ci colpisce come veramente insomma ci sono le persone che possano di tutto, anche il fatto che abbiano delle armi dentro le auto. Dall'altra, in questo caso è andata bene perché proprio grazie a questo sono stati scoperti e quindi c'è stata, come dicevamo, la conseguente denuncia. A Recanati riapre la cappella del cimitero di Chiarino dopo anni di inagibilità. È stato un bel momento. Il cimitero della frazione di Chiarino a Recanati torna pienamente operativo e funzionale dopo un lungo periodo di inagibilità. L'altra mattina, ieri mattina, nell'ambito delle celebrazioni di Chiarino in festa, si è svolta appunto la cerimonia di benedizione della cappella interna e delle mura perimetrali, completamente ricostruite a partire dalle fondamenta, grazie a un piano di interventi dell'amministrazione comunale. Prima di lasciarci con l'informazione locale, noi cominciamo ne abbiamo parlato più volte, però insomma questa è proprio la settimana che ci porta al pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, perché il sabato 13 giugno ci sarà questo grande evento che toccherà la città di Macerata insieme a quella di Loreto. Dunque, quest'anno la partenza, lo ricordiamo, è allo stadio Elvia Recina, si ritorna allo stadio Elvia Recina, il programma prevede l'accoglienza alle ore 19, quindi l'inizio del gesto alle 20:30, l'inizio del cammino e poi al termine della Santa Messa, inizio il cammino al termine della Santa Messa e poi l'arrivo al santuario di Loreto la domenica mattina verso le 6 inizia il cordone appunto poi si dipana per parecchio tempo, almeno per un'ora. Beh, è una, diciamo, una esperienza da vivere. Noi abbiamo detto tante volte, l'abbiamo fatta più volte, l'abbiamo seguita più volte, anche la seguiamo, continuiamo a seguirla con la nostra radio. È un appunto un momento di vita veramente straordinario e quindi noi lo consigliamo a tutti coloro che finora non hanno avuto questa opportunità, ma naturalmente ci si può ritornare quante volte uno vuole. Sono 27 chilometri a piedi e non è poca la strada, ma quando si cammina insieme si riesce anche ad arrivare tutti insieme, quindi questo è un dato di fatto. Ci sono persone che sono molto in là con gli anni, abbiamo esperienze anche di ottantenni, di giovani che spingono i passeggini con i loro figli, quindi questa è la dimostrazione che veramente la forza che porta anche in tutti coloro che partecipano, proprio la forza di questo avvenimento consente a chiunque di poter arrivare fino alla meta, appunto la Madonna di Loreto. Noi ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese, le guardie rivoluzionarie minacciano stamane oltre Hormuz, potremmo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede. Le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

L'attenzione punta ancora sullo scenario medio orientale dopo che le ostilità, la guerra vera e propria ripresa tra Israele e Iran, con gli Stati Uniti, con Trump che precisa che Israele non si è mosso assolutamente fuori linea rispetto alle intenzioni di Washington, e c'è stata anche una telefonata piuttosto schietta tra Trump e Netanyahu, così almeno viene riferita, dove si invita, questo invita mettetelo tra virgolette, date poi il senso che ritenete più opportuno, Israele a cessare le ostilità e ad accettare qualsiasi accordo. Anzi, Trump ha proprio detto chiaramente che Netanyahu dovrà accettare qualsiasi accordo. Vedremo se dopo la botta e risposta tra Israele e Iran, che vede coinvolti anche gli Houthi, che sono tornati dopo mesi ad attaccare ancora una volta con missili Israele dallo Yemen, se nel corso delle prossime ore la situazione in qualche momento, in qualche modo rientrerà. Quello che è certo è che gli Stati Uniti hanno ribadito in tutti i modi che non appoggiano la decisione di Israele, soprattutto nel momento in cui l'accordo, dice Trump, era vicino. Sui fatti, per quanto riguarda quello che poi materialmente sta succedendo, l'abbiamo detto, sicuramente il fronte si è riaperto tra Iran e i suoi proxy, intendendo non solo Hezbollah ma anche gli Houthi e Israele, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nella regione, quindi nel Golfo Persico, così come gli Stati Uniti non stanno assolutamente appoggiando o accompagnando azioni militari, chirurgiche o meno, di Israele nei confronti dell'Iran. Il Golfo Persico, le monarchie del Golfo sono estremamente silenti in questo momento, quindi diciamo c'è anche una saggezza che invita non solo al silenzio ma anche a non muoversi, sperando proprio che tutto possa rientrare. Staremo a vedere. Tra pochi minuti raggiungeremo Arezzo, o meglio raggiungeremo Rondine, città della pace, proprio perché in un momento in cui i conflitti stanno deflagrando, la preoccupazione e alle stelle, messaggi di pace e soprattutto di prove di pace arrivano dai giovani, e si è conclusa proprio ieri, tra l'altro, con il concertone, l'intervento di Jovanotti, si è chiuso l'importante appuntamento annuale del Festival Utopic, e quindi andremo direttamente a capire queste giornate come sono state vissute e come si sono chiuse. A tra poco.

0: tecnica non riusciamo ad avere con noi Franco Vaccari, presidente di Rondine, città della pace, e quindi rimandiamo ad altro momento il racconto dei quattro giorni della Utopic Festa 2026 che si è conclusa proprio ieri nel borgo medievale di Rondine. Siamo una frazione della città toscana di Arezzo ed è una, tra l'altro, una riserva naturale bellissima ed è anche proprio la sede di questo bel progetto di pace, di costruttore della pace di Franco Vaccari. Tra l'altro ieri la quattro giorni si è conclusa con l'intervento anche di Jovanotti a Rondine, quindi questo evento conclusivo in musica e in bellissimi momenti in cui tra l'altro Jovanotti molto generosamente è arrivato con la sua famiglia e ha così anche accompagnato a conclusione di questi giorni in questa oasi proprio della pace di Rondine, cittadella della pace. Vediamo se con Franco Vaccari riusciamo nei prossimi giorni a fare un punto. Intanto però vi avevo detto che avremmo continuato a seguire la questione, così facciamo. Di cosa stiamo parlando? Della riforma sulla medicina generale. Ricordate, la bozza della riforma era stata presentata poche settimane fa dal ministro della salute Orazio Schillaci alle regioni in conferenza Stato-Regioni. Immediatamente si erano sollevate le perplessità e le critiche non solo dei diretti interessati, quindi dei nostri medici di famiglia, ma anche da parte, lo possiamo dire trasversalmente, degli esponenti politici. Quindi di per sé ad oggi la riforma risulta stoppata, arenata, vedete voi. Sicuramente si è capito che qualcosa c'è da rivedere. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, la FING. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, come dire, siete soddisfatti? Respiro di sollievo? Si è capito che non si stava andando, secondo la vostra visione, verso la giusta direzione di una riforma?
1: Beh, quello che riusciamo a cogliere senza dubbio è un atto di responsabilità da parte della politica, che è riuscita a capire che forse qualcosa, se non altro nel metodo, permettetemelo, consentitemelo, una riforma non concordata e non fondata sull'ascolto dei diretti interessati e della che conoscono forse più di altri quello che è il setting della medicina generale e che è il setting che tutela la salute dell'individuo nel rapporto di fiducia, forse poteva essere rivista e riconcordata facendo i giusti passaggi e ascoltando forse i giusti consigli da parte di una categoria che non ha, sfatiamo un mito, non ha nessuna intenzione di boicottare le case di comunità, anzi le vuole andare a presidiare, e prova ne è l'ultimo accordo collettivo nazionale in cui si disciplina la disponibilità a turni quotidiani da parte del medico di famiglia, già con la convenzione 22-24, a disponibilità nei giorni feriali di 3 medici di medicina generale a coprire 12 ore all'interno della settimana, con turni da 4 ore che servono a completare l'obbligo convenzionale, che oggi è fatto di scelte e di ore. Naturalmente se si arriva a massimale, si arriva a un esubero di scelte, le ore si fa fatica a farle, ma chi ha poche scelte e quando sarà possibile rivedere per fortuna un comparto ripristinato in termini di risorse umane, perché oggi non si vede, perché è saturo, perché siamo quasi tutti medici massimalisti purtroppo, perché siamo in pochi e perché siamo i giusti per riuscire a contenere i fabbisogni di salute che nella prevenzione e nella nostra attività quotidiana riusciamo a cioè è compito che riusciamo a svolgere nei nostri studi. Questo non vuol dire che anche chi è a massimale in alcuni accordi regionali può dare disponibilità a volontaria anche a delle ore, e quindi ad entrare nel discorso di un computo orario che è già previsto e che è già abbondante rispetto alle necessità delle case di comunità.
0: Ma se cominciamo, no, a pensare in qualche modo a come si può procedere, cioè se venisse prima di tutto corretto il metodo e dunque sì, aprire un tavolo diretto con voi, si potrebbe arrivare ad una mediazione almeno su alcuni punti, oppure ci sono proprio dei punti che per voi sono, come dire, irricevibili, perché, ma non solo per i vostri interessi, ma proprio perché si sta sbagliando rispetto a un percorso che poi sia utile per il nostro sistema sanitario e dunque utile per tutti noi cittadini.
1: Allora, quella che si vuol far passare come urgenza è la necessità di presidiare e la paura che le case di comunità rimangano deserte. E questo il fine ultimo, vogliamo sperare che sia questo il fine ultimo di questa riforma. E le soluzioni le si trovano con ripristinando quelli che sono i tavoli convenzionali, cioè i tavoli contrattuali. Noi abbiamo un accordo fermo al 2024, nell'accordo 2025-27, se venisse fuori un atto di indirizzo, mi aspetto che nell'atto di indirizzo venga specificata meglio la necessità di capire quali sono i ruoli e i compiti all'interno delle case di comunità e la stringente necessità di doverle presidiare in maniera efficace, efficientando il sistema. Questa per noi è la soluzione. Della riforma ci sono delle cose, degli spunti interessanti, sicuramente quello dell'evoluzione, che noi non abbiamo mai contrastato, anzi abbiamo sempre voluto l'evoluzione della formazione, che attualmente è un corso di formazione specifica in medicina generale diretto dalle regioni, passare a una scuola di specializzazione vera e propria con una formazione sul campo, anche questa probabilmente disciplinata nelle ore all'interno della convenzione, non sarebbe male come idea, anche perché dà la possibilità di una formazione sul campo che incrementi, come da tempo abbiamo sempre voluto, lo stipendio attuale dei corsisti, che hanno una borsa di studio di 800 euro al mese e che si trovano a fare un tirocinio osservazionale molto diverso dalle scuole di specializzazione adesso, che invece prevede una graduale assunzione di responsabilità e anche in termini economici un graduale, diciamo così, aumento di retribuzione in base a quelli che sono i compiti e le skill che vengono apprese e messe in campo.
0: Ma in questi giorni in cui è emersa lo stop di fatto che c'è stato alla riforma, avete avuto qualche cenno diretto da parte del Ministero?
1: Le interlocuzioni sono costanti, sia col governo che col ministero, che sulla periferia le nostre dirigenze regionali e provinciali hanno sicuramente lavorato per capire veramente quali fossero le intenzioni e spiegare ai diretti interessati quali siano le loro necessità, per cercare di mettersi a disposizione rispetto alle soluzioni, non per mettersi in sul fronte regioni abbiamo trovato porte aperte in alcune regioni, un po' più chiuse in altre, ecco. Di fatto loro hanno pubblicamente e continuano pubblicamente a ribadire la loro compattezza rispetto alla necessità di una riforma, ma è il gioco delle parti. Io mi metto nella parte loro hanno questa scadenza in termini di controllo entro il 30 giugno sulla messa a terra strutturale della casa di comunità, ma sul presidio e quindi sulla funzionalità delle stesse, e vogliono naturalmente munirsi di strumenti utili per poter evitare dinieghi o incapacità del sistema a presidiare le stesse. Per cui ci sono regioni che purtroppo di case di comunità ne hanno davvero poche, per cui quelle che hanno obiettivamente devono essere rese efficientate e messe a sistema presto. Dalla parte governativa le dichiarazioni le abbiamo lette tutti, hanno capito la maggioranza, ma anche parte della dell'opposizione, devo dire che ha capito quelle che erano le nostre necessità. E snaturare e disarticolare il rapporto di fiducia, che era la nostra paura rispetto a delle possibilità paventate di cambio contrattuale, seppur residuale.
0: Già, certo.
1: Poi, lei provi a pensare, io non so che rapporto abbia lei col suo medico di fiducia. Direi che chi se ne dica, buona parte della popolazione, soprattutto i più fragili e gli ultimi, hanno un rapporto di fiducia importante col proprio medico di famiglia.
0: Assolutamente.
1: Esatto. Pensare di avere anche solo in quota residuale una parte di medicina generale che non conosce la storia clinica del paziente, con cui non si riesce a stringere un rapporto di fiducia, che ogni volta che va e si presenta in una sede in cui c'è un medico, non va più dal medico di famiglia, va nella struttura e ogni volta trova un medico diverso, ogni volta deve raccontare, chiedo scusa, non dirò la parolaccia, ma i fatti propri ad una collega o un collega diverso.
0: No, ma poi per quanto trovarsi ovviamente sempre una persona diversa non aiuta, ma
1: certo,
0: proprio il rapporto si costruisce nel tempo.
1: Giustamente
0: diceva, ancora di più è importante laddove ci sono persone che hanno delle vulnerabilità, quindi anche un rapporto necessariamente più intenso. Però per tutti noi è un punto di riferimento il medico di famiglia, che si chiama proprio così, no? Medico di famiglia. A noi continua a piacere questa definizione molto più di medico di medicina generale, che esprime una freddezza che poi invece non è nell'intenzione, nel rapporto che vogliamo auspicabilmente abbiamo col nostro medico.
1: Bravissima Chiara, proprio così, la penso come lei e mi fa piacere che lei la pensi come me da questo
0: punto
1: di vista.
0: Sono convinta che la maggior parte degli italiani la pensino così, ecco perché vanno trovate soluzioni che poi tengano conto anche di questa dimensione che è tutt'altro che secondaria quando si parla di percorsi di salute di tutti noi, quindi ci auguriamo veramente che si possa aprire presto un tavolo di confronto che sia veramente a tutela di tutti, ecco.
1: Esatto.
0: Vedremo. Esatto. Grazie.
1: Vedremo.
0: Sempre, dottore.
1: Grazie
0: a presto.
1: A presto. A lei,
0: Chiara. Buona giornata. Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale di FIMG, la Federazione Italiana Medici in Medicina Generale, i nostri medici di famiglia. A tra poco. Perché? Perché vi ricordate quando avevamo detto attenzione, da giugno parte la concretezza, la fase concreta dell'adozione anche da parte dell'Italia delle direttive europee rispetto alla busta paga trasparente? Ci siamo, è in vigore da ieri. E dunque, a tra poco.

0: appunto, da ieri 7 giugno la trasparenza salariale è entrata ufficialmente nel mondo del lavoro italiano. L'Italia recepisce così la direttiva europea sulla parità retributiva tra uomini e donne e poi introduce una serie di nuove regole destinate a incidere proprio sulle politiche salariali delle aziende, sull'assunzione in modo indiretto anche proprio sulla lettura della busta paga. Quindi cosa succede da oggi, anzi da ieri per la domenica? Buongiorno all'avvocato Ciro Cafiero, giuslavorista, vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, presieduta da Padre Occhetta. Per Giuffrè ha scritto Trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. Buongiorno e bentornato,
1: avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora,
1: sì, notizia bomba.
0: Notizia bomba.
1: Certo, andiamo
0: ci
1: subito
0: siamo,
1: netti.
0: Ci siamo. Allora, sì. Cosa cambia da oggi?
1: Allora, da oggi cambia molto, ma non troppo. Non bisogna essere vittima del panico una parte della stampa ha diffuso. Allora bisogna essere molto chiari nel dire che anzitutto oggi nessun collega potrà chiedere la retribuzione dell'altro. Questo non è un diritto.
0: Calmi, che... tranquilli.
1: Esatto, okay. Con molta calma, con molta strategia e precisione si possono mettere a terra tutte le strategie giuste per la definizione della trasparenza salariale, che alla luce di questo decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa, il 1 giugno, e che è il 96 del 26, legittima i lavoratori a richiedere il livello retributivo medio delle categorie di lavoratori e lavoratrici comparabili, cioè non si può mai chiedere la retribuzione dell'altro collega, ma si può chiedere il livello retributivo che in media è riconosciuta alla categoria di lavoratori comparabili. Quindi faccio un esempio molto pratico, ecco, per capirci. Ecco, se io sono una lavoratrice addetta alla contabilità, potrò richiedere il livello retributivo medio degli addetti alla contabilità, cioè della categoria di addetti alla contabilità. Se sono un'amministrativa, potrò chiedere il livello retributivo medio dei miei colleghi amministrativi, cioè della categoria di lavoratori che si occupano di amministrazione. Non posso mai chiedere la retribuzione del mio collega accanto a me seduto che fa l'amministrativo in azienda.
0: E questo toglie già molto appeal a questa riforma per alcuni, secondo me. Però nel momento in cui io mi rendo conto che la mia retribuzione è sotto quella media, posso andare a chiederne ragione?
1: Questa è una conseguenza, noi arriviamo alle conseguenze. Cosa può accadere da questa richiesta? Può accadere che il divario stia sotto il divario retributivo, e ricordiamoci sempre in premessa che questa riforma vuole abbattere il gender pay gap, cioè il divario retributivo tra generi e non il divario retributivo in sé. Le differenze retributive nelle aziende sono del tutto legittime, perché ognuno, un datore di lavoro può decidere di pagare di più un'altra persona per merito, per performance, non può decidere di pagarla di più perché è maschio e donna, no? In questo caso non può decidere di pagarla di più perché è maschio. Allora, se il divario retributivo di genere è sotto il 5%, siamo tutti sereni. Se invece il divario retributivo di genere supera l'asticella del 5%, allora si pone un problema. Allora l'azienda ha preso atto del superamento di questa percentuale, può fare due cose: o attivarsi da sola in autonomia per rimediare alle conseguenze, alle cause del divario, e quindi trovare soluzioni giuste, o se non riesce da sola a farlo entro 6 mesi, è obbligata a contattare i sindacati e a intavolare una cosiddetta valutazione congiunta con i sindacati aziendali, che dovranno insieme all'imprenditore, al datore di lavoro a seconda dei casi, capire le cause del divario, indagare su possibili soluzioni, fare un piano strategico, e quindi inizia una procedura che è definita d'urgenza, ma solo quando quel divario supera il 5%. E la dico meglio: se il divario supera il 5% e il datore di lavoro è in grado di giustificarlo con criteri come l'anzianità, la performance, politiche di attraction, di retention,

0: avere per quel ruolo la media del salario degli uomini e la media del salario delle donne, perché così sarebbe ancora più evidente. Mi spingo troppo in là.
1: No. Potrebbe essere una soluzione, e forse il legislatore europeo l'ha anche considerato quando ha scritto la normativa, solo che si è scelto di prediligere il livello retributivo medio per categorie di lavoratori. Quando dico categorie parlo di lavoratori e lavoratrici che hanno lo stesso job title, no? Abbiamo fatto quell'esempio, proprio per evitare che magari differenze retributive calcolate sulla semplice media allarmassero più del necessario le aziende, quando invece allarme non c'è da sollevare. E allora, diciamo, il livello retributivo medio sta ponendo problemi nella sua quantificazione, cioè il tema qui è molto tecnico e c'è un dibattito ormai molto animato. Cosa calcolo nel livello retributivo medio? Soltanto la paga base? Oppure calcolo anche gli scatti di anzianità? Oppure calcolo anche gli super minimi, dove la differenza in genere si allinea, no? Perché io ti do un super minimo in quanto uomo, invece non te lo do e non ti premio in quanto donna, potrebbe accadere. Certo. O anche i premi di produttività, o il welfare, o i fringe benefit. Su questo si è aperto un dibattito tecnico, perché dire livello retributivo medio, secondo la direttiva europea, significherebbe allargare alla nozione di retribuzione, quindi mettere dentro tutti gli elementi della retribuzione in parte fissa, in parte variabile. Secondo invece il legislatore italiano non è così e si sta discutendo su quali elementi computare. Dobbiamo stare attenti, e questo lo dico con molta franchezza, a non semplificare troppo la direttiva nel calcolo del livello retributivo medio, perché se io ti calcolo soltanto la paga fissa da contratto collettivo è evidente che non c'è differenza, è impossibile, perché i contratti collettivi garantiscono parità salariale a prescindere di default. Quindi bisogna stare attenti a cosa calcolare. Quindi gli assessment, lo dico a tutte le imprese che si stanno impegnando proprio in questi giorni, in questi esercizi, deve essere prudenziale, cioè è meglio calcolare un elemento in più che un elemento in meno, perché un giudice deciderà sulle comparazioni fatte, cioè sugli assessment fatti, e li valuterà opportuni, legittimi o meno.
0: Però la norma che è stata introdotta in realtà si porta dietro anche altre modifiche e cambiamenti, perché se ho capito bene c'è una novità per chi cerca lavoro, nel senso che finora noi sappiamo che negli annunci di lavoro non era indicato, no? Non era obbligatorio, comunque in pochissimi indicavano lo stipendio, e a volte si creava anche una situazione proprio al colloquio di lavoro per cui il candidato non osava quasi chiedere scusate ma lo stipendio quant'è, quanto mi pagate. Invece se ho capito bene, sempre in virtù della trasparenza, quest'ora deve essere indicato?
1: Giustissimo. Cioè, ci sono due grandi novità. Cioè, la novità dell'obbligo di fare disclosure, cioè di indicare in maniera trasparente anche nella fase di recruitment e quindi di preassunzione la retribuzione o la fascia retributiva che un lavoratore o una lavoratrice potrebbe percepire una volta assunto, e questo per dare loro l'opportunità di capire sin da subito, prima ancora di negoziarlo in via individuale, quant'è la retribuzione percepibile. E c'è anche un'altra novità, che è quella del cosiddetto divieto di salary history, cioè? Il datore di lavoro oggi non può chiedere la retribuzione precedentemente percepita dal candidato, perché altrimenti rischia di compiere un atto discriminatorio. Cioè, se ti siedi e ti chiedo, chiedo a te candidato, quando candidata percepivi in precedenza, sto violando un divieto della direttiva. Questo perché non si vuole, con questa nuova riforma, che le retribuzioni siano appiattite sulle retribuzioni precedenti, e quindi diciamo che la lavoratrice, no, nella specie, se percepiva, perché vittima di una discriminazione retributiva nel passato, una retribuzione bassa o più bassa rispetto alla media di mercato, resti, diciamo, come dire, non resti ancora una volta vittima di questo atteggiamento di stampo discriminatorio, e quindi al datore di lavoro è impedito la possibilità di richiedere informazioni sulle vecchie retribuzioni. Attenzione, perché questo è un punto delicato.

0: Basta una semplice registrazione da cui si evinca che anche attraverso domande subdole e capziose, cos'è che non andava della tua vecchia retribuzione, no? Una domanda che non è diretta, ecco, attenzione, perché insomma, se viene fuori il divieto, la violazione del divieto, c'è un atto discriminatorio commesso, bello e buono.
1: Ma non per foraggiare pensieri sulla mia malafede, ma nel momento in cui mi chiedono quanto guadagnavi prima, io posso sparare una cifra anche il doppio di quello che poi realmente prendevo?
0: Certo.
1: O si pretendeva anche un riscontro alle dichiarazioni?
0: No. Allora, guarda, in genere i datori di lavoro, ma è la prassi, no? nel mondo del lavoro, richiedevano l'ultima buste paga per capire quanto si percepiva. Da oggi in poi può la lavoratrice o il lavoratore a cui ho fatto questa domanda anche sparare in alto. Il punto vero è che il datore che chiede, una volta registrato o una volta approvata quella richiesta, incorre in sanzioni tipiche del diritto discriminatorio. E quindi bisogna stare molto attenti proprio a evitare di chiederlo, perché quello che proprio nella direttiva e poi nel decreto di recepimento, il 96 del 26, invocato, è il famoso codice delle pari opportunità, che prevede per il giudizio delle prove, con un onere molto leggero a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi andare in giudizio e dire: il datore mi ha chiesto questa retribuzione, te lo provo attraverso una testimonianza in diretta o una semplice registrazione, potrebbe determinare una sanzione a carico di chi l'ha chiesto.
1: Ho capito, ma da un punto di vista europeo c'è una deadline, cioè una data in cui i paesi devono dimostrare di non applicare più differenze salariali tra uomo e donna?
0: Allora, c'è
1: come
0: la
1: discriminante
0: data...
1: l'essere uomo e donna?
0: Sì, allora, diciamo che ci sono degli adempimenti che dovrebbero portare all'abbattimento del gender pay gap, dopodiché diciamo, non è certo che questo accada, ecco. Ma la roadmap è 7 giugno 26 è entrata in vigore, quindi attualmente la direttiva è entrata in vigore, è del 23, nel gazzetto ufficiale dell'Unione Europea è entrata in vigore del 23, nel nostro paese è entrata in vigore il 7 giugno. Entro il 7 giugno del 27 le nostre aziende, quelle con almeno 150 dipendenti, dovranno comunicare all'organismo di monitoraggio i divari retributivi nella parte fissa e nella parte variabile, e gli organismi di monitoraggio pubblicheranno quei dati. Quindi diventerà abbastanza severo, no, il
1: certo.
0: tema, perché la pubblicazione del dato è diciamo qualcosa di molto boldo, no, di molto netto. Nel frattempo tutte le aziende, e questo è un adempimento che dobbiamo sottolineare e ricordarci, potranno e dovranno dare un'informativa ai lavoratori e alle lavoratrici dell'esercizio di questo diritto.
1: Chiaro.
0: Quindi sono questi tre adempimenti necessari che dovremo fare.
1: Molto interessante come sempre, grazie e buon lavoro avvocato Ciro Cafiero, buona giornata.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Cafiero giuslavorista e vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, vi ricordo per Giuffre trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. E adesso dal lavoro facciamo il passo indietro e torniamo a scuola, perché la scuola si sta chiudendo l'anno scolastico in questi giorni e sono anche, diciamo così, come sempre le chiusure, i termini, anche motivo di bilancio dei danni nelle scuole. E a quali tipo di danni stiamo facendo riferimento? A quelle che spesso, ahimè, seguono le occupazioni scolastiche. E c'è un caso che riguarda proprio Roma e Lazio, perché il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del TAR del Lazio che aveva condannato uno studente al risarcimento dei danni proprio provocati durante le occupazioni scolastiche. Guardate, scopriamo che i danni sono veramente ingenti. Da qua l'Associazione Nazionale Presidi di Roma e l'omologa del Lazio hanno scritto al comune per dire: ma i danni li devono pagare i responsabili. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni, a Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Buondì.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Quindi chi rompe non paga?
2: Sì, il Consiglio di Stato, diciamo, è stato articolato nella sua motivazione, ha sostenuto che non potendosi individuare poi il danno fatto da quello studente, con il totus caballeros, nel senso che tutti venivano completamente, tra l'altro questo ragazzo, a quello che mi risulta, le evidenze, anche questo è allarmante, che si sono presentati una decina di ragazzi incappucciati come se fossero dei mafiosi, adesso sì, c'è la foto, e l'unico che ha avuto, non so, l'imprudenza, la stoltezza di togliersi il cappuccio è stato lui, per cui nel momento in cui parlavano con la preside è stato individuato. Però il Consiglio di Stato ha detto che non sapete se proprio lui ha fatto quei danni, lei capisce che magari in punta di diritto è pure giusto quello che ha fatto il Consiglio di Stato, dal punto di vista educativo e formativo è deflagrante come negatività, cioè vuole dire quando voi occupate, pensi che l'anno scorso a Roma l'occupazione di un liceo che è stato poi incendiato ha portato a 2,5 milioni di danni, che sono stati di euro, che sono stati ripagati da Città Metropolitana, che per trovare i fondi ha dovuto tagliare in altri ambiti come i pensionati, i disabili, i bambini e così via. Purtroppo è uno scandalo che dura da decenni, abbiamo avuto tutti i governi di qualsiasi colore, io ho parlato anche adesso con alcuni esponenti della maggioranza di governo che è di destra, che da un certo punto di vista sarebbe dovuta essere più attiva e interessata al ripristino dell'ordine, e invece non è accaduto nulla, per cui i bambini, come li chiamo io, questi studenti che occupano, che poi sono piccole minoranze, possono fare ciò che vogliono, e questo è il messaggio diseducativo che lo Stato e le istituzioni danno.
1: E cosa si può fare per mettere da una parte ovviamente la validità del principio di garanzia, no? Quindi che veramente paghi chi ha prodotto quei danni, dall'altra parte però il messaggio, come dice lei, educativo, l'azione educativa che deve incentivare un comportamento e disincentivarne un altro, anche per gli altri studenti che pagano le spese indirettamente, nel senso poi se è rotta, inagibile la palestra per esempio, poi dopo ci rimettono tutti i ragazzi, no? Perché la scuola è anche loro, visto che si sta parlando di pochi teppisti, di pochi vandali. Che si può fare? Vietiamo le occupazioni? Si deve intervenire subito, immediatamente, cioè, per cercare proprio di capire concretamente come si può agire?
2: Ma guardi, io da anni, data la mia lunga carriera, ho parlato con ministri, sottosegretari, parlamentari di centro, di destra, di sinistra, tecnici eccetera. Il sistema ci sarebbe anche abbastanza semplice, che quando c'è un'occupazione, che tra l'altro ripete un reato perché l'interruzione di un pubblico servizio e l'occupazione, perché faccio per dire, se a me non va bene come vengo tassato, allora io sono autorizzato per similitudine a occupare l'ufficio delle entrate e nessuno mi può dire nulla.
1: Certo. Ma ha fatto benissimo a dirlo, perché molti studenti sono convinti che l'occupazione sia un diritto. No, scioperare è un diritto secondo certe regole, determinati criteri. Occupare non solo non è un diritto, ma è proprio un reato.
2: Infatti noi diciamo le soluzioni le abbiamo proposte da anni, ma sono poco popolari per i nostri politici di qualsiasi colore. Cioè, in poche parole, c'è un'occupazione, anzitutto va evitata, come io ho fatto il preside, adesso lavoro all'università e per molti anni non ho mai avuto un'occupazione, perché con i ragazzi concordavo una settimana di cosiddetta autogestione in cui c'erano gli insegnanti, i ragazzi mi sottoponevano vogliamo far intervenire XY, benissimo, alcune cose le avallavo, altre cose che erano diciamo molto tra virgolette pericolose, nel senso se mi portavano un estremista di una persona estremizzata a sinistra, dico dobbiamo portare una estremizzata a destra, adesso dico paradossalmente il dibattito deve essere democratico. L'altra cosa poi è qua, laddove invece non si riesce a intervenire con le autogestione, abbiamo chiesto che la polizia, le forze dell'ordine, appena c'è un'occupazione entrino, possono farlo, non tocchino neppure con un fiore i ragazzi, ma identifichino il loro nome e cognomi, in maniera che si sappia alla fine ci sono, perché tenga conto che in scuole di 1500 studenti, quelli che occupano sono 70, 80, 100,
1: sono numeri
2: minoranze.
1: Piccoli, non c'è dubbio.
2: Sono numeri piccoli, non ci vorrebbe nulla a farlo, ma evidentemente la politica, destra o sinistra che sia, non ha coraggio, perché perché teme la rivolta dei genitori che sono, mi dispiace dirlo, per lo più perdonisti. Per il pupo, come lo dico io ironicamente, deve potersi deliziare di fare il rivoluzionario a 15-16 anni, facendo dei danni tra l'altro gravi a livello formativo.
1: Sì, poi la domanda è sempre: facessero i rivoluzionari in casa loro, spaccassero tutto in casa loro per opposizione alla linea genitoriale, voglio vedere se manterrebbero questa, diciamo così, questa apertura di credito nei confronti dei fanciulli. E quindi come si apre il prossimo anno scolastico? Con le incertezze e la vulnerabilità, così come si è chiuso questo? Non c'è nessuna sicurezza in più?
2: Noi proprio come associazione dei preti, noi siamo sia un sindacato dei preti, ma c'è anche una sorta di ordine professionale, infatti facciamo moltissima formazione. Io ho idea di fare, almeno su Roma e su Rieti, che sono le mie, diciamo, zone di presidio, un corso con i presidi per insegnare a quelli che ancora non lo sanno come reagire quando si sente aria di occupazione, nel senso che dialogare con i ragazzi, voglio fare intervenire psicologi, tecnici della comunicazione, cioè in poche parole anche noi ci dobbiamo assumere come presidi le nostre responsabilità, dobbiamo aver fatto tutto il possibile per impedire che ci sia un'occupazione, altrimenti anche noi siamo un po', come dire, neghittosi, pigri.
1: Anche perché il buon preside l'annusa l'area di occupazione.
2: Ma guardi, ripeto, io ho fatto il preside per tantissimi anni anche in scuole piuttosto
1: turbolente,
2: uno dei licei più famosi di Roma che era il liceo che dava il là all'assalto al Palazzo d'Inverno, come si direbbe, e per la prima volta dopo tanti anni, e lo dico senza falsa modestia, sono riuscito a parlare con i ragazzi, un'assemblea: ragazzi, voi occupate sempre, siete quelli che date il là alle occupazioni romane, benissimo, che cosa volete fare? Vogliamo invitare quello, pulire, benissimo, lo facciamo insieme, attenzione ragazzi, ma anche di sabato e domenica, non è che sabato e domenica ve ne andate al mare con mamma e papà.
1: Bravo.
2: A mangiare le fettuccine. Pensi che venivano un liceo prestigioso, figli di personaggi prestigiosi, sabato e domenica tutti vestiti, me compreso, in tuta, pulivamo la scuola, poi c'era il film, quello particolarmente interessante per i ragazzi, c'era il dibattito e non c'è stata nessuna occupazione. Cioè, bisogna che da parte nostra, anche di insegnanti e presidi, ci si assuma le responsabilità professionali che ci competono, secondo me.
1: E direi proprio di sì, anche per dare l'esempio del prendersi le responsabilità. Grazie Mario Rusconi, a presto.
2: Grazie,
1: professore.
2: Grazie a voi per l'invito,
1: grazie
2: buongiorno.
1: Ancora. Mario Rusconi è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. E buongiorno e bentornato a Ugo Scali.
3: Ciao Chiara, un buon inizio di settimana a tutti.
1: Allora, pagina sportiva che si tinge di rosa, nel senso di un colore bello, positivo, se guardo alla Formula 1, e invece un po' grigetta, con l'amaro in bocca, se guardo al tennis.
3: Sì, diciamo che prima di tutto è andata ancora bene al grande Kimi Antonelli, che vince a Monte Carlo su un circuito che è la storia della Formula 1, che ci vuole del manico, ci vuole la macchina e ci vuole davvero proprio la voglia di vincere. E invece, per quanto riguarda, insomma, una giornata grigia a Parigi, diciamo che Cobolli, sportivamente parlando, ha venduta cara la pelle, ha uno svere, perché comunque poi alla fine ha meritato in questi 5 set, anche proprio per la sua storia gli mancava uno slam, ma alla fine credo che tutti siano stati comunque concordi nel dire che la finale è giusto che sia andata così. Abbiamo visto finalmente sorridere peraltro anche Panatta, che invece a Roma, insomma, non l'avevamo visto così un po' troppo emozionato, diciamo. Invece ieri così era molto molto contento, forse anche perché rimane comunque finora l'ultimo romano ad aver vinto sulla terra rossa di Parigi.
1: Ma sarà anche per questo, quindi un po' di orgoglio, di egoismo che ci può anche stare. E invece per quanto riguarda la Formula 1?
3: Per quanto riguarda la Formula 1, appunto, dicevo, il grande Kimi Antonelli è riuscito fantastico. A vincere a 66 punti di vantaggio rispetto al secondo, intanto è anche il primo più giovane a vincere sul circuito cittadino di Monaco, e devo dire che come sempre accade a Monte Carlo si vince partendo dalla pole, e lui la pole l'ha fatta anche se forse non aveva la vettura più veloce. È stato molto bravo, da segnalare che dietro di lui è arrivata la Ferrari di Hamilton, peccato per Leclerc invece che lì correva veramente in casa, nel senso che insomma lui abita proprio affacciato sulle strade del circuito, è stato invece costretto al ritiro, problemi con i freni, problemi con la macchina che mai lo ha accontentato in questo fine settimana proprio in casa, però sono cose che capitano, diciamo che è un bicchiere mezzo pieno, io direi, per l'Italia, ma specialmente pieno perché finalmente abbiamo un italiano che vince, è tornato a vincere peraltro a Monte Carlo, e anche questo mancava davvero da tanto tempo.
1: E infatti, e questo ovviamente fa piacere a tutti noi. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro. E grazie a voi per averci seguito, noi torniamo puntuali domani alle 7 su Imbro 2000, grazie a Daniele Caruso che ci ha accompagnato in regia, vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito oggi potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani.

0: giorno in blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
0: In blu 2000 news.
9: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Callas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport, ha ceduto al 5° set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con Molli, lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. 5ª vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato: prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
14: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
13: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
14: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
15: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
18: Primo piano sull'informazione locale e soprattutto in questo caso sulle infrastrutture regionali. Parliamo di Interporto Marche, lo studio sulla viabilità con prospettive di breve e lungo periodo che è stato appena presentato. Sappiamo insomma che è nell'area di Jesi e sta per aprire il grande centro Amazon e quindi insomma anche l'impatto che avrà tutto questo. L'Interporto Marche ha condiviso con la regione i risultati dello studio, valutazione degli impatti della struttura intermodale Interporto Marche SPA e del polo Amazon sulla viabilità locale, commissionato a febbraio alla società Sintagma per analizzare gli effetti dell'attivazione del nuovo polo logistico Amazon e del completamento dell'interporto sul sistema infrastrutturale dell'area vasta anconetana. L'analisi evidenzia come l'area compresa tra la statale 76 della Valdesino, l'autostrada A14, il porto di Ancona, l'aeroporto Raffaello Sanzio e l'interporto delle Marche rappresenti uno dei principali nodi logistici del versante adriatico centrale, strategico per i traffici merci regionali, nazionali e internazionali. Peraltro il nuovo polo logistico Amazon, il cui avvio operativo è previsto per il prossimo mese di luglio, come annunciato dalla stessa azienda, si sviluppa su una superficie di oltre 66.000 metri quadrati, 240.000 di superficie calpestabile, nell'area adiacente all'interporto di Jesi, che nel suo complesso prevede uno sviluppo logistico superiore ai 106.000 metri quadrati. Secondo lo studio redatto da Sintagma, basato sul confronto tra dati del 2020 e rilievi svolti direttamente nel 2026, l'andamento nell'area presenta i consueti picchi anche nelle ore lavorative. Nel complesso il traffico risulta sostanzialmente invariato, con un incremento del 4% e valori assoluti del tutto marginali. Ora passiamo alle interviste. Cominciamo con l'assessore regionale ai porti, all'aeroporto e all'interporto, Giacomo Bugaro, quindi il presidente di Interporto Marche, Massimo Stronati, e infine il tecnico di Sintagma, Riccardo Berti Nulli.
19: Studiare i flussi del traffico e dimostrare se ci fosse o meno la sostenibilità dell'apertura di Amazon negli snodi infrastrutturali della Bassa Vallesina. Oggi presentiamo insieme all'Interporto lo studio, che io penso che darà una rassicurazione ai cittadini, a tutti i territori, perché dimostreremo con uno studio molto approfondito, ringrazio la società che lo ha redatto, che la sostenibilità c'è e che è tutto abbastanza sereno, tranquillo, e l'apertura di Amazon non farà che portare del bene al nostro territorio in termini occupazionali e sviluppo di traffici. Quindi è un appuntamento importante a cui tenevamo e che oggi si compie, e che lo studio sarà a disposizione di tutti gli enti locali e in generale a tutti i cittadini. Dobbiamo guardare allo sviluppo armonico del territorio, ci sono anche dei suggerimenti ulteriori da parte di Sintagma, che è la società che ha redatto lo studio, rispetto alle prospettive di crescita e di smaltimento del traffico, prima fra tutti la necessità di approfondire con decisione la possibilità di poter realizzare il casello di Ancona Centro, che noi abbiamo sempre sostenuto e messo anche nel nostro programma elettorale.
20: L'impatto previsto è quello che era stato previsto anni fa dallo studio di Amazon. In qualche maniera qualche oscillazione c'è, ma contenuta, e siamo molto contenti che è stato fatto finalmente questo studio, l'abbiamo portato avanti noi in accordo con la Regione. Quello che posso dire è che soprattutto ci sono delle criticità e verranno anche fuori, soprattutto relativamente al casello della 14, però tutto questo potrebbe anche essere meno determinante se ci sarà poi il castello di Ancona Centro, ma non solo, c'è anche in questo periodo un po' di disagio dato dai lavori sulla statale 76. Quindi per quello che abbiamo visto lo studio è stato fatto molto bene, e quindi siamo contenti del risultato e penso che può far stare tranquille le comunità vicine.
21: Ecco, proprio questo, il casello di Ancona Centro quando sarà operativo?
20: Francamente io questa non è una risposta, che è un lavoro che sta facendo la Regione con l'ampliamento, con l'ANAS, però penso che sia da programmare nel massimo un paio d'anni.
22: Noi abbiamo studiato chiaramente tutto lo studio che era stato fatto da Amazon nel 2020 e chiaramente erano stati fatti dei conteggi su delle sezioni. Come Sintagma, 6 anni dopo le abbiamo chiaramente rifatte e abbiamo fatto un confronto. E sostanzialmente in questi anni è cambiato poco, quindi il traffico è pressoché invariato, c'è una storicità del traffico che ci tranquillizza. E abbiamo poi, come diceva appunto anche il presidente dell'Interporto, visto la sostenibilità dell'attivazione del polo di Amazon da un punto di vista trasportistico, con alcune criticità come appunto il casello di Ancona Nord, e abbiamo cercato anche di dare delle soluzioni migliorative, alcune di breve periodo e altre invece più di lungo periodo.
23: Ecco, qualche esempio di intervento a breve che dovrebbe essere attuato?
22: Allora, l'attivazione dei parcheggi buffer alla zona dell'Interporto, quindi chiaramente in concomitanza con quelle che sono le uscite dal porto di Ancona dei mezzi pesanti. I mezzi pesanti dal porto di Ancona escono e i mezzi invece pesanti dall'interporto di Amazon attendono in questi grandi parcheggi buffer, in modo da far decongestionare il traffico e poi chiaramente cercare di uscire spalmandoli nell'arco della giornata. Quindi, se volessimo fare una sintesi complessiva, che il traffico rispetto allo studio fatto nel 2020-2021, oggi nel 2026 rimane invariato.
23: E rispetto invece alla situazione attuale del traffico?
22: Che rispetto alla situazione attuale del traffico, chiaramente con l'innesto e l'attivazione del polo di Amazon ci sono degli aumenti in termini di veicoli commerciali leggeri, di veicoli commerciali sotto i 35 quintali e dei veicoli pesanti. Quindi, per quanto riguarda i veicoli leggeri, si stimano intorno alle 600 auto per turno. Chiaramente Amazon ha 3 turni, no? Quindi dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6, quindi spalmati chiaramente nell'arco della giornata. Per quanto riguarda i veicoli sotto i 35 quintali, siamo sotto alle 70 unità, mentre per quanto riguarda i veicoli pesanti, spalmati, ripeto, nell'arco della giornata, 440, 220 tir in entrata, 220 tir in uscita, che però, diciamo, nella rete complessiva non rappresentano delle criticità e non rappresentano contenuti.
12: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa. L'evento organizzato da l'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno, benvenuti. Queste sono le marche che innovano. Radio Nuova Macerata, in diretta dagli studi di Macerata, via Cincinelli 4. Io sono Giacomo Baldassari e il nostro stop orario segna le 10.19 del 8 giugno 2026. Buongiorno, bentornati. Questo, dicevamo, è il format che racconta la crescita del nostro settore produttivo, della nostra regione, con il filo rosso delle innovazioni. Quindi spaziamo, come siete abituati a sentire, dal mondo accademico all'economia in senso più stretto, alle aziende, all'artigianato, fino al settore della ricerca e allo sport, appunto per questo le marche che innovano. E oggi, visto che iniziamo con un pizzichino di ritardo, ci addentriamo subito nel tema principale del giorno, che riguarda il settore calzaturiero, un settore che da sempre identifica e connota positivamente la nostra regione, e tanto per avere contezza di quello che è il peso del calzaturiero regionale a livello italiano, pesa per oltre il 30%, ma che e fa anche registrare, complici l'attuale congiuntura, lo scenario economico nazionale e internazionale, un calo del 5,7% nell'export rispetto all'anno precedente. Abbiamo un ospite importante con cui ne parleremo nel corso della mattinata, che è Lorenzo Totò, presidente interregionale Confartigianato Calzature, che è già in diretta con noi. Buongiorno dottor Totò, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Bene, siamo molto contenti di averla nostro ospite, seppur in collegamento telefonico e non fisicamente presente negli studi, e partiamo da una ricerca, un dato, una notizia di recente, di qualche giorno fa, che aggiorna sul cammino per l'ottenimento del riconoscimento IGP per il settore calzaturiero marchigiano, o, mi corregga se sbaglio, più precisamente maceratese e fermano. Ecco, spieghi intanto agli ascoltatori, ci faccia capire perché dal vostro punto di vista come Confartigianato è così importante e da quanto tempo va avanti e quali saranno i prossimi step per avere questa importante certificazione.
3: Sì, allora, di nuovo buongiorno a tutti. È fondamentale per il nostro territorio, come diceva prima lei, il settore calzaturiero è fondamentale per il territorio fermano-maceratese. Tra tutte le azioni che questo territorio come associazione propone per rilanciare il settore calzaturiero c'è anche la creazione dell'IGP. IGP che nasce il consorzio dell'IGP nel 2024.
2: Quindi è abbastanza recente, possiamo dire.
3: Sì, allora, come percorso è abbastanza recente. Diciamo che il percorso più importante, quello che magari è meno evidente, è quello che è stato fatto a livello europeo. Come sappiamo, nella tradizione dell'IGP si associavano solo prodotti agroalimentari. anche noi abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo chiesto all'Europa di passare l'IGP anche su prodotti artigianali industriali che hanno una storia per ogni territorio. Quindi questo
2: che non attendono
3: fatto...
2: però, per farlo capire, mi scusi se mi inserisco in gamba tesa, come si dice, al settore del food o del beverage, parliamo di prodotti artigianali di altra natura. Come
3: esatto, quindi c'è stato questo cambiamento da parte della Commissione Europea, quindi ha avuto questo cambiamento, abbiamo formato questo consorzio nel 2024, abbiamo fatto delle ricerche sul nostro territorio, quali erano i comuni principali del settore cacciatoriero storico, sono venuti fuori 12 comuni, come diceva lei giustamente, sia del territorio fermano che del territorio maceratese, abbiamo formato questo consorzio, creato un disciplinare e nei primi giorni del giugno del 2000 di questo mese abbiamo spedito tutto l'incartamento al nostro Ministero del Made in Italy, che avrà 60 giorni per rispondere o chiedere nuove informazioni.
2: E nel frattempo è richiesta la sua presenza e dei suoi collaboratori a Roma per partecipare ad alcuni tavoli che fanno parte di questo iter?
3: Allora, i tavoli in questo momento sono fermi perché l'iter praticamente è concluso, diciamo che eventualmente dopo la scadenza di questi 60 giorni, quindi diciamo verso la fine di luglio o i primi di settembre, ecco, c'è anche il mese di agosto di mezzo, se il MIMIT ci richiederà ulteriori informazioni, noi andremo a Roma a portare queste nuove informazioni, altrimenti se tutto come crediamo il processo possa andare avanti tranquillamente e cioè, ci sarà anche l'approvazione della Regione Marche, noi nei prossimi mesi, alla fine dell'estate, quindi nel mese di settembre-ottobre, avremo il nostro IGP.
2: E questa sarebbe una cosa davvero bella, lo dico non solo come marchigiano ma anche come studioso di economia. Parlava di 12 comuni che sono 12 appunto città eccellenti, 12 produttori eccellenti di questo settore. Li vogliamo nominare almeno alcuni? Quali sono? Io immagino sicuramente Porto Sant'Elpidio. Visto che
3: Sant'Elpidio a mare, c'è Coridonia, c'è Monturano, c'è Monte San Giusto, ma questi 12 comuni non è fondamentale, cioè per esempio c'è il comune di Monte Giorgio che è fuori dai 12 comuni o il comune di Rapagnano che è fuori dai 12 comuni del Fermano, ma questo lo possiamo superare perché comunque dal disciplinare che abbiamo creato è vero sì che sono 12 comuni principali, ma alcune lavorazioni si possono effettuare in questi comuni limitrofi e quindi anche lì l'azienda può richiedere l'IGP.
2: Ok, quindi è probabile che una volta, come tutti si augurano, avuta questa certificazione IGP per il settore calzaturiero Marche, quindi Macerata, Fermo, province più coinvolte, aumenti anche il numero dei comuni che ne fanno parte. Ecco, giusto? Se ho capito bene?
3: Sì, giustissimo.
2: Ok, bene, e volevo capire questo, mentre lei parlava io nel frattempo mi facevo, come spesso succede, non solo i miei appunti ma anche i miei film, dicono i ragazzi, in testa. E secondo lei, dato che a livello proprio di dati economici e di struttura del tessuto imprenditoriale locale ci sono pochi soggetti economici molto grandi e molti soggetti economici manifatturieri molto più piccoli, a quale dei due tipi, a quale delle due tipologie secondo lei gioverà di più l'ottenimento di questo, di questa certificazione?
3: Allora, secondo noi questo è una soluzione che va sia per le piccole imprese che per le medie e grandi imprese. È chiaro che l'IGP viene indicato su un singolo prodotto, Quindi per capirci, un'azienda che fa X prodotti, X articoli può decidere di mettere un IGP su un singolo prodotto, magari posso immaginare per quanto riguarda il comune di Porto Sant'Epidio, che è noto per la sua produzione di calzature da donna, mettere l'IGP sulla calzatura da donna, mentre potrebbe evitare di mettere l'IGP su una calzatura da uomo. Ecco, quindi sono tutelati tutte le aziende, sia le piccole che le medie imprese. Questa è la creazione dell'IGP è una tutela per tutto il distretto, contrasta le imitazioni, valorizza quello che questo distretto sa fare sulla calzatura e il suo know-how.
2: Certo, assolutamente, che è una cosa importantissima. No, parliamo, proprio per citare le parole di un notissimo esponente locale di questo settore, parliamo quindi di intelligenza artigianale che la fa da padrona rispetto, insomma, a tanti altri sviluppi tecnologici paralleli diversi. Mi viene da pensare anche all'intelligenza artificiale stessa. E le volevo fare una domanda. Io ho dato due numeri mentre la introducevo su questo settore. Abbiamo detto che il nostro contributo come marchigiani al settore calzaturiero pesa per oltre il 30%, ma che si assiste ormai da qualche tempo a una contrazione, a un calo soprattutto dell'export. Export che, per chi conosce da vicino, da dentro, come molti dei nostri ascoltatori, questo settore, può significare chiaramente contrazione delle vendite e dei fatturati. Ecco, alla luce, quello che le voglio chiedere, perché poi siamo in chiusura, alla luce anche di uno scenario geopolitico internazionale complesso, come si immagina lei e quali sono i dati del suo osservatorio?
3: Allora, io preciso, per quanto riguarda i dati, do un dato significativo. Negli ultimi 5 anni abbiamo perso quasi il 25% delle imprese della calzatura. L'anno scorso abbiamo perso circa 600 posti di lavoro. Quindi è una fase molto delicata. Come sottolineavi, le cause sono molteplici. Partono essenzialmente tutti dalla chiusura della Russia, quindi dal conflitto Russia-Ucraina. Sappiamo e conosciamo tutti qual era l'importanza del mercato russo. E oltre al mercato russo abbiamo anche una recensione dei paesi europei, la chiusura della Cina, abbiamo i dazi americani, abbiamo un'inflazione che galoppa, costi dell'energia e materie prime. Ecco, questi sono tutti fattori che hanno in questi ultimi anni causato una difficoltà del settore.
2: Indubbiamente.
3: Siamo fiduciosi per un eventuale rilancio. Ecco, noi conosciamo la bellezza del nostro prodotto e l'IGP deve portare all'estero questo significato. Ecco, noi facciamo la scappa più bella del mondo in questo territorio e quindi la dobbiamo far conoscere.
2: E io intanto, dottor Totò, la ringrazio per essere stato con noi, del contributo prezioso. Chiaramente, come Radio Nuova Macerata, seguiremo gli avvicendamenti, i passaggi successivi, ci tenga aggiornato, e le auguro intanto buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata a tutti voi.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
5: Rieccoci dopo la canzone di Sal Da Vinci e dopo lo stacchetto pubblicitario alle 10.37, tornati in diretta qui dagli studi di Via Cincinelli 4 Macerata, Radio Nuova Macerata. Questa è Le Marche che innovano, il format di taglio socio-economico che col filo rosso dell'innovazione racconta la crescita della nostra regione a livello economico, a livello sociale, a livello sportivo, accademico, passando dall'imprenditoria alla ricerca, al mondo delle professioni fino a al terzo settore. Sempre con noi in regia Gigliola, che la saluto e la ringrazio. Per chi volesse interagire con noi abbiamo una linea attiva allo 0733 237575 o anche una WhatsApp line al 393 108 23 89. Ci siamo occupati fino a poco fa, grazie al contributo di Lorenzo Totò, presidente interprovinciale del calzaturiero di Confartigianato Marche, e dalle calzature a un altro tratto distintivo e di eccellenza, ma soprattutto di crescita della nostra regione, qual è appunto il turismo. Ne parliamo con Giacomo Andreani, che ci ha raggiunto ospite qui nei nostri studi. Giacomo Andreani, che è founder and CEO di Expirit, società benefit. Benvenuto Andreani su Radio Nuova Macerata.
6: Grazie mille a voi per l'invito.
5: Bene, bene, bene. Abbiamo detto, abbiamo di fronte un altro slot di domande e quindi di chiacchiere, di analisi su un tema molto bello che ci tocca tutti da vicino, che è quello del turismo. Parleremo di, alla luce degli ultimi aggiornamenti, delle ultime notizie che fanno capo alla sua società, parleremo di governance turistica, di territori, di nuovi modelli organizzativi per far crescere sempre di più questo centro Italia e queste marche che sono sempre più apprezzate sia a livello di turismo nazionale che internazionale. Ma andiamo per gradi, se è d'accordo. Expirit, società benefit, una società che quest'anno festeggia il doppio lustro, se non ricordo male, sono 10 anni di vita. Nata 10 anni fa come startup, perché lei è giovanissimo e lo sono tutti i suoi collaboratori. Di che cosa si occupa nello specifico e da quale scintilla, da quale idea di impresa nasce Expirit?
6: Torniamo al 2017. Io avevo finito da pochissimo il mio percorso di università a Trento. Erano successi da qualche mese i terribili eventi sismici che avevano sconvolto

0: tutta la nostra provincia, la nostra regione, il centro Italia, tutto, e decisi di tornare nelle Marche e provare a dare un contributo per quel che potevamo attraverso, ecco, un nuovo tipo di ripartenza, che non fosse quello chiaramente materiale, ma fosse quello più vicino alle mie corde, alle mie possibilità. E permettimi anche un po' controcorrente, perché in quel periodo il focus chiaramente era tutto sulla ricostruzione fisica, o meglio sul trovare opportunità di sollievo per le tante persone che erano rimaste vittime di questi fatti.
1: Certo, senza magari contare, come spesso succede nei drammi legati alla cronaca più duri da accettare, che tante volte anche necessità percepite come secondarie in realtà possono essere una grossa opportunità di crescita e anche quindi di generazione di volume d'affari.
0: Esattamente, abbiamo provato a guardare un po' oltre, e qua devo dire abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle bellissime persone, a partire da un docente dell'Università di Macerata che ha creduto fortemente in questa visione e con cui, anche attraverso due dottorande della stessa università, siamo riusciti a creare un primo gruppo di lavoro che potesse effettivamente avviare un percorso di ridisegno del turismo, della cultura dopo il terremoto. Chiaramente partivamo da una prospettiva completamente diversa a quella che c'era fino a qualche mese fa. Tantissimi luoghi dell'arte, della cultura erano inagibili,
1: o non c'erano proprio più.
0: Andava ridisegnato totalmente. La cosa però bella, l'elemento veramente di valore, è stato la solidarietà che si è trovata sia tra operatori sia tra amministrazioni locali della provincia di Macerata. E qui dobbiamo ricordare il lavoro di coordinamento che fece lo stesso comune di Macerata, quando diede vita, insieme a un pool di imprese del territorio, a MAMA, la rete, quella che fu la prima rete di accoglienza turistica del territorio provinciale, MAMA Marca Maceratese.
1: Noi la conosciamo e credo sia stata, se ho, la interrompo perché questo è un punto molto interessante, credo sia stato uno dei primi lavori per la sua società.
0: Fu, se non il primo, il secondo e il terzo di questa ampiezza e di questa veduta. 55 comuni, dalla costa fino a quelli più interni, quelli anche più danneggiati dal terremoto,
1: assolutamente
0: uniti per ridisegnare il futuro del turismo del nostro territorio, con una visione estremamente ampia e soprattutto anche consapevole: non fare turismo finalizzato a se stesso, ma fare turismo per migliorare il benessere delle nostre comunità.
1: Assolutamente, e mi immagino che dopo un inizio, come tutti gli inizi, soprattutto per le giovani imprese, magari un po' impegnativo, aggravato anche da una difficoltà di ascolto in virtù, insomma, di certe esigenze, dicevamo, percepite come prioritarie, ma al di là di questo credo che anche complice la ricostruzione stessa, la circolazione di flussi di denaro con i vari bonus piuttosto che con i vari slot del PNRR, l'attività di Xperiet, il mercato di Xperiet, ha preso piede, ma soprattutto è sempre più percepito dal comparto economico locale centro italiano come parte integrante delle progettualità che mettono il mondo pubblico assieme a quello privato, appunto, per migliorare questo aspetto. E proprio pochi giorni fa la sua società ha firmato l'organizzazione, ha coordinato l'organizzazione di un evento che si intitola Let's Marche, verso una governance turistica dei territori chiara, sostenibile e consapevole, che si è svolto al Polo Bertelli dell'Università di Macerata, nell'Aula Magna. Noi c'eravamo. Ecco, di che cosa si è trattato? Un momento di discussione, dicevamo, pubblico-privato, su che cosa?
0: Noi siamo partiti da un tema chiave: che cosa significa essere destinazione? Che cosa significa diventare destinazione? Qual è la differenza tra una destinazione e un territorio e un luogo? Una destinazione non è soltanto un luogo geografico,
1: un punto di arrivo.
0: Ma è un punto di arrivo. Certo. È essa stessa un percorso. Ma si diventa destinazione quando, in maniera consapevole, attiva, si va a pianificare il nostro futuro. Questa è la parola chiave: programmare, pianificare, progettare chi vogliamo diventare come territorio, chi vogliamo accogliere, chi vogliamo ospitare.
1: Quindi è di questo che si è parlato anche con tanti altri oratori provenienti dal mondo accademico, dal mondo pubblico, da quello che so.
0: Si è parlato proprio di come vincere la sfida del turismo nelle Marche, e si è parlato soprattutto di modelli concreti, modelli pratici.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo studiato, abbiamo condiviso casi dall'Italia, dall'estero, provando ad approcciare anche con nuovi linguaggi, nuove visioni, nuove metodologie, anche nuovi mondi. Noi nel mondo del turismo siamo abbastanza autoreferenziali, invece abbiamo provato ad aprirci alla sociologia, al mondo della progettazione, dell'architettura, della pedagogia, perché fare destinazione significa in primis creare ingaggio, appartenenza, voglia di contribuire da parte di una comunità, da parte di una popolazione che si fa cura del proprio territorio. E allora abbiamo provato a riscrivere anche un po' le regole del gioco, concentrandoci in un elemento che rischia molte volte di passare in secondo piano, quello della struttura, dell'organizzazione, della governance di una destinazione. Quando parliamo di destinazione possiamo riferirci a un comune, a un'unione di comuni, ma ci riferiamo a un luogo geografico con un'identità chiara. E in questo caso, se parliamo di più comuni insieme, bisogna ragionare sull'organizzazione della destinazione. Chi prende le decisioni? Come si coinvolgono gli stessi attori privati?
1: Assolutamente, come magari, mi corregga se sbaglio, vanno poi messi in relazione e si possa poi gestire il dialogo con il settore pubblico. Mi viene da sottolineare l'intervento del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale delle Marche all'interno del suo evento, la dottoressa Lucconi, che ha appunto parlato di governance come tema fondamentale, ma anche come tema trasversale. Credo che sia proprio questo il senso di ciò che stava illustrando.
0: Sì, passare da una logica di lavorare per progetti a una logica di lavorare per costruire destinazioni sostenibili nel più ampio senso della parola, destinazioni che possano perdurare nel tempo e creare effettivamente un forte valore aggiunto, in primis per i residenti. Quindi da una parte noi ci troviamo, ecco, abbiamo voluto dare l'obiettivo di dare continuità, prospettiva alle tante iniziative che anche attraverso, prima ricordava la progettazione finanziata, i vari PNRR, sono state rese possibile. Ma soprattutto anche fare un po' di ordine, fare un po' di chiarezza, perché il turismo è materia complessa, con la nuova disciplina del titolo quinto della Costituzione si è demandata alle regioni, ai territori l'organizzazione, quindi ogni territorio in qualche modo si organizza questi aspetti come meglio crede, non c'è una visione unica. Per dire, oggi il comune di Macerata può creare un brand territoriale, ma allo stesso tempo lo può fare l'unione di comuni. Allo stesso tempo la regione dovrebbe e ha il ruolo di coordinamento, di garanzia, il GAL ne può creare un'altra, ci sono tanti soggetti che intervengono in questo mondo. Quando abbiamo detto creiamo qualcosa che possa fare chiarezza, consideri Giacomo, noi lavoriamo in un comune, non faccio il nome, nell'entroterra della provincia di Macerata, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sì. Insistono in questo comune al momento 3 progetti di DMO. Diamo anche un significato per chi ci ascolta di cosa, cioè, è una DMO.
1: Che cos'è una DMO? Punto
0: una DMO è un acronimo che sta per un inglesismo, Destination Management Organization. Sono le organizzazioni, come dice il nome, di management, di governo.
1: Proprio quello di cui
0: di sviluppo
1: parlando.
0: Di un territorio. Nel momento ne abbiamo 3, portate avanti da 3 soggetti interprovinciali diversi. Pensate, non solo la confusione, la difficoltà organizzativa per un ente di coordinare, raccordarsi, ma anche per lo stesso turista.
1: Certo, e mi lasci indovinare, adesso chiaramente sto sorridendo, sono 3 e figuriamoci se vanno d'accordo e se procedono in modo sincrono, senza far polemica.
0: Non solo, le posso dire che c'è una quarta. Un quarto, ecco, progetto in fase di quantomeno di riflessione da parte di alcuni attori.
1: Che speriamo sia un progetto che faccia da capofila e li coordini tutti quanti, no?
0: Speriamo. Molti di questi progetti sono nati su una spinta di, ecco, di finanziamenti, di fondi, anche molto, diciamo, giustificati e molto utili a far ripartire. Lo sforzo che adesso bisogna fare è quello di trovare coerenza, trovare armonia, fare in modo di non creare ridondanze, ma piuttosto progetti che possano, appunto, come dicevo prima, perdurare e portare prosperità ai territori.
1: Ah, certo, assolutamente chiarissimo. Poco fa parlava anche di degli esempi, gli esempi virtuosi di regioni o di territori limitrofi vicini a noi. Penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna. Chiaramente i romagnoli dicono che per cultura e per impegno possono insegnare la scienza dell'accoglienza a tutti, almeno a tutti in Italia. Io credo che in buona sostanza abbiano ragione, ma anche del Veneto. Ecco, alla luce di questi esempi virtuosi che avete analizzato nel contesto del vostro convegno, secondo lei le Marche hanno più cose, più temi, più buone pratiche da esportare e da insegnare, o ancora hanno molto da imparare proprio a partire da questi esempi virtuosi e vicini?
0: Io credo che ogni territorio, quando si sente imparato, sta iniziando sicuramente, se non ha già iniziato ad attraversare una fase di decadimento.
1: Certo.
0: Quindi abbiamo sicuramente da imparare. Io credo che negli anni in regione si siano fatti degli sforzi molto importanti, che le imprese siano sempre più competitive, abbiano sempre più appreso la nuova ospitalità, la nuova esperienza. Io mi ricordo il primo convegno che organizzammo come expert nel 2017, parlavamo di turismo esperienziale, adesso è diventata una formula comune.
1: Certo.
0: Ma a quel tempo era una grande novità, magari in altri territori come il Trentino già da tempo si parlava di turismo esperienziale.
1: Certo, tra l'altro, parlando appunto di contaminazioni e esempi virtuosi, mi viene da pensare che lei si è formato a livello universitario a Trento, e appunto Trentino è un'altra di quelle regioni autonome che può fare buona scuola a tante altre in questo senso.
0: Loro consideri che hanno iniziato questo percorso negli anni 80, quindi un percorso. E qua capiamo anche il primo concetto: non ci si inventa, non si costruisce destinazione in un giorno, in un anno, ma è un percorso. Loro hanno iniziato negli anni 80 con le prime APT, quelle che sono le agenzie,
1: certo,
0: per il turismo
1: per il
0: nel
1: turismo,
0: territorio,
1: sì,
0: dividendo le valli, no? La Val di Fiemme,
1: Val di Sole,
0: Val di Non,
1: Val d'Ardena.
0: Hanno individuato nell'identità geografica delle valli il proprio strumento proprio per farsi conoscere, per organizzare e per destinare. È vero che il Trentino ha molte risorse, essendo anche una regione a statuto speciale.
1: Assolutamente.
0: Ma sono stati bravi a programmare, a canalizzarle nel verso giusto. Qual è stato il primo grande tassello che il Trentino ha messo quando costituirono le APT? Non l'aspetto normativo, ma l'aspetto della conoscenza e della competenza. Crearono la Trentino School of Management, che divenne il motore e il vivaio di tutti coloro che poi andarono effettivamente a lavorare per il Trentino nelle varie destinazioni. Quello che abbiamo provato a fare in occasione dell'evento Let's Marche
1: è una cosa analoga,
0: è qualcosa di simile, portare conoscenza ma allo stesso tempo provare a creare questo contenitore che possa diventare un riferimento per la regione e per le imprese, che è proprio DEA Destination Academy.
1: Assolutamente. Tra l'altro, nell'ambito del convegno, lei, leggo che ha presentato anche ANDI, che è l'audit nazionale delle destinazioni italiane. Abbiamo ancora un minuto prima di doverci salutare. Che cos'è questo ANDI e soprattutto come interviene, come fa una, immagino sia rivolta anche ad aziende private, come fa il privato a partecipare?
0: ANDI valuta, misura, aiuta i territori a comprendere in che punto si trovano e quindi come evolvere. Se riesco a capire quali sono i miei bisogni, le mie preoccupazioni, con un'analisi terza, imparziale, riusciamo poi a comprendere effettivamente come agire, come migliorare, quali azioni, quale politiche intraprendere. ANDI in particolare misura quattro aspetti: la governance di un territorio, quindi l'organizzazione, i modelli giuridici, la capacità di trovare finanze, risorse, l'offerta, turistica, il prodotto, l'esperienza, l'accessibilità, la promo commercializzazione, quindi come riesce ad andare sul mercato, quanto è competitiva, come comunica, attraverso quali canali, come vende, se vende, fino alla sostenibilità, la capacità di fare comunità, di creare impatti reali per il territorio. In questo aspetto Andy aiuta le destinazioni a costruire il proprio percorso evolutivo, misura, confronta e orienta. È uno strumento che stiamo frutto di un progetto europeo importante che ha visto la partecipazione di più realtà, in primis una società del Piemonte Ideazione con cui abbiamo lavorato in questi mesi, e che permette e che stiamo dando in maniera gratuita ai territori, quindi al singolo comune, alla regione o alle destinazioni interprovinciali.
1: E registrate apprezzamento? Stanno rispondendo all'audit?
0: Noi abbiamo già analizzato una trentina di destinazioni, dalla Paganella fino alle Madonie in Sicilia. Abbiamo pubblicato un mese fa il primo report nazionale sullo stato dell'arte delle destinazioni italiane. Stiamo nel secondo round, quindi stiamo aggiustando anche le ultime il modello matematico che c'è dietro, l'algoritmo che c'è dietro, per permettere sempre di essere più evoluto nelle indicazioni per i territori.
1: Io la ringrazio molto, è stato un vero arricchimento e mi auguro, come credo si auguri anche lei, che si colmi soprattutto un gap a livello turistico fra due meraviglie: una è quella dell'entroterra, l'altra è quella della costa, che probabilmente è più conosciuta e per fortuna anche insomma meno toccata o toccata in modo meno diretto da eventi sismici drammatici e recenti. Ci avviamo verso la conclusione, come sempre, delle Marche che innovano, e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo io ringrazio di nuovo tutti quanti voi per essere stati con noi. Ringrazio Giacomo Andreani, il fondatore e CEO di Xpirit Società Benefit. Grazie, come sempre, un grazie grande così a Gigliola di là dal vetro in regia, e come dico sempre, viva le cose fatte col cuore.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento. Poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39.8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.
2: Il parco acquatico Il Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico Il Dorado ad Apiro.
5: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo qua a questo punto. C'è qui, sapete, Fabrizio Scoccia, che è arrivato dopo alcune cose che dovevo fare moltissime, e quindi non venivi, vero Fabrizio?
1: Beh no, sono mancato la settimana scorsa per un impegno. Però la nostra rubrica, il nostro incontro settimanale sulla salute è sempre una occasione a cui rinuncio molto molto raramente, e quando mi capita lo faccio insomma con dispiacere.
0: E noi dobbiamo dire bravissimo.
1: Oggi Nazareno abbiamo anche un ospite.
0: Oh, perfetto.
1: Non so se è già in linea. Buongiorno, buongiorno al presidente del Rotary di Montegranaro.
0: Bene, presidente, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Michele Petecchia. Allora, perché abbiamo invitato il presidente del Rotary Nazareno? Perché noi qui tutti i lunedì parliamo di salute.
0: Ecco.
1: E il Rotary in questo caso ha fatto delle cose proprio inerenti. Il Rotary, adesso il presidente ce lo dirà, fa tante cose, però ho notato che ultimamente il problema salute insomma ha una sua centralità, e a questo noi ci fa molto piacere, anche perché, presidente, che cos'è il Rotary?
2: Allora, il Rotary, questa è una domanda, è una bella domanda, a cui non sono riusciti a rispondere numerose pubblicazioni, molti libri, molte persone molto più autorevoli di me. Però, diciamo, per fare un po' una piccola panoramica, il Rotary è un organismo internazionale che è presente quasi in tutto il mondo, e siamo circa 1.200.000 soci, e è suddiviso in, non in continenti o stati, ma in macro regioni. In questo caso noi, il nostro distretto 2090, a cui appartengono quattro regioni: le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise. E il Rotary praticamente si occupa di tutto, ha dei valori fondamentali che sono la salute materno-infantile, l'acqua, l'istruzione, la pace nel mondo, e soprattutto eradicare la polio. Questo è proprio il suo progetto principale, eradicare la polio del mondo. E fa tutte queste cose per portare avanti questi progetti principali. Poi voglio dire, noi nel nostro piccolo, come club di zona, lavoriamo su due fronti: uno sui service locali, che poi magari andremo a spiegare quelli che abbiamo fatto, e in più abbiamo dei servizi internazionali che si chiamano Global Grant, a cui magari un Rotary capofila presenta un progetto, e poi tutti i Rotary magari con delle quote variabili economicamente diciamo partecipano, e possono essere dei, ad esempio quest'anno abbiamo partecipato a un Global Grant che magari ha fatto un corso di istruzione per le ostetriche e gli infermieri in Etiopia, ha donato delle incubatrici sempre in contatto con gli ospedali, con ospedali e centri di ricerca, magari si occupa per la salute dell'acqua, che magari in Africa ancora magari l'acqua potabile diciamo è un lusso, quello che per noi occidentali tra virgolette scontato, in altri paesi purtroppo è un lusso, e in più si occupa di vaccinare i bambini, capito? Quindi questi rientrano nella tipologia dei Global Grant che magari anche un club piccolo come il nostro lo può proporre. Poi magari, se viene accettato dal Rotary International, il Rotary International ce lo finanzia insieme a magari altri club qui della zona che ci danno la loro quota, e praticamente, ecco, a grandi linee questo è il Rotary, perché poi spiegare bene nel dettaglio cose così, come ripeto, non basterebbe una giornata intera.
1: Comunque, da come lei ha spiegato, e da come insomma si vince dall'opera del Rotary, che si conosce, oramai la conosciamo un po' tutti, il Rotary si occupa della vita civile. di quella che può essere di quelle che possono essere le necessità per un sviluppo economico, per uno sviluppo culturale, per un sviluppo di quelle che possono essere le prerogative per raggiungere o per migliorare la salute degli uomini e delle donne. E ho visto da quello che lei ha detto nella presentazione che il problema salute è abbastanza centrale nella vostra attività, ma siccome siete persone pratiche, diciamo, e acculturate, è chiaro che ci vuole poco a capire che la salute probabilmente è uno degli argomenti principali e il valore, uno dei valori principali della nostra vita, quindi che se ne occupi il Rotary in maniera, diciamo, preponderante è quasi normale. Però veniamo a noi, perché a me mi ha colpito molto, Presidente, quello che avete fatto ultimamente nel territorio. Il Rotary di Montegranaro, ma con la partecipazione, adesso lei lo dirà, di altri club, avete fatto quest'anno proprio una triade di incontri e di manifestazioni molto molto significative. Ce ne parli.
2: Allora, come già accennato lei, noi allora, siccome le iniziative, cerchiamo di proporre iniziative abbastanza impegnative di spessore, una piccola parentesi: il Rotary è formato soprattutto da professionisti, quindi professionisti in vari ambiti, sia sociale, civile, magari della salute e tutto quanto. Questo che cosa ci permette? Ci permette che quando facciamo dei service, noi li chiamiamo service, chiamiamo le manifestazioni per farci capire un po' meglio, ecco, possiamo interagire, voglio dire, tramite il nostro network con persone veramente di spessore. E quindi adesso, e poi un'altra cosa, cerchiamo di superare, anzi noi abbiamo superato i campanilismi, perché come prima stava giustamente dicendo, questi service più importanti li facciamo in collaborazione con gli altri club qui del Fermano, in cui noi nel Fermano siamo, praticamente c'è l'Alto Fermano Sibillini che si occupa un po' della zona nord, poi c'è il club Rotary di Porto San Giorgio, il club di Fermo e il club Rotary di Montegranaro. E tutti insieme ci uniamo per fare questi service. E questi tre service che lei ha accennato, il primo l'abbiamo fatto con la professoressa, con la dottoressa Lucangeli dell'Università di Padova, e abbiamo fatto un service sulle dipendenze dei giovani dalla tecnologia, gli usi e gli abusi, e questi giovani che sono sempre più soli e sempre più fragili.
1: E più attaccati ai telefonini.
2: Sì, e poi questo purtroppo ha delle ripercussioni anche sulla salute propria fisica, voglio dire, non è che è solo una questione mentale.
1: No, c'è proprio, una patologia specifica che
2: certo,
1: oramai
2: perché
1: viene...
2: Poi, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano, voglio dire, vuol dire che quando una delle due parti del corpo, voglio dire, è sbilanciata, anche l'altra ne soffre.
1: Esatto, esatto.
2: E quindi, voglio dire, abbiamo cercato di portare a conoscenza della popolazione, non solo con il service che abbiamo fatto qui a Montegranaro al Cinema Teatro La Perla, ma anche poi con la televisione, con i giornalisti, con delle pubblicazioni, per cercare di rendere questo sapere diffuso, per farlo sapere a tutti. E poi abbiamo fatto un altro service che riguarda più la società, praticamente questo si chiamava I piccoli borghi più belli del Fermano, e questo è stato vinto dal borgo di Santa Vittoria. Questo era rivolto principalmente, era un concorso per le scuole che si rivolgeva soprattutto ai borghi con meno di 5 milioni di abitanti, con 5 mila abitanti, e questo serviva per far conoscere questi paesini, i loro usi, le loro tradizioni, il piatto principale, per cercare magari anche di smuovere anche un turismo sostenibile, perché noi qui nelle Marche abbiamo dei paesi e dei borghi fantastici, ma spesso nemmeno noi li conosciamo. E allora abbiamo cercato di diffondere, voglio dire, il nostro, la nostra bella regione, voglio dire, tutto quello che abbiamo, sia dal mare ai monti.
1: Questo mi fa molto piacere, perché anch'io sono originario del Fermano, forse non del borgo più bello, anzi sicuro no, perché siamo in Santa Vittoria, ma sono di Mondappone, però un posto molto molto operativo, diciamo, operativo. E questo
2: Mondappone pure bellissimo.
1: Beh, non è molto bello Mondappone, perché insomma è un paesetto che ha una bella campagna, perché aveva le origini proprio contadine. Però con la sua industria del cappello si fa conoscere, ecco.
2: Certo, certo, è conosciuto in tutto il mondo.
1: Mi scuso per l'inciso, però parlando del Fermano, dica, va avanti.
2: No, noi abbiamo un territorio che racchiude, a parte le bellezze storico-architettoniche e enogastronomiche, però racchiude delle peculiarità. Qui ad esempio Montegranaro, noi siamo molto conosciuti per la scarpa da uomo, Porto Sant'Elpidio magari quell'altra zona di Fermo, voglio dire, per le scarpe da donna, Monturano per le scarpe da bambino, Mondappone per il cappello. Adesso non, sicuramente mi dimentico di qualcosa e non me ne vogliono chi è con lasciato fuori, però capito, abbiamo anche delle eccellenze, voglio dire, a livello industriale, che ci riconoscono in tutto il mondo. E poi l'ultimo service che abbiamo, proprio quello, il focus principale, il bambino e l'ambiente, era un concorso rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie, proprio sull'ambiente, sull'acqua, che mondo lasciare ai nostri figli. E dobbiamo dire che i ragazzi sono stati molto bravi in questo, hanno colpito, hanno fatto dei lavori con il riciclo, e alcune scuole fanno dei piccoli orti.
1: Poi mi pare, Presidente, che era rivolto a tutte le scuole della regione, tra l'altro, non solo locali.
2: Tutte le scuole della regione hanno partecipato, delle scuole di Pergole e Fano, che tra l'altro sono arrivate prime e seconde, adesso non mi ricordo se nella primaria o nella secondaria, però hanno vinto un premio. E quindi voglio dire, tutto sotto la direzione scolastica, diciamo regionale, e quindi è stato un grosso successo, che per un club piccolo come noi, anche se siamo affiancati dagli altri club, è difficile portare avanti, perché comunque sia bisogna interagire con diciamo l'istituzione al più alto livello. Dobbiamo dire che quando ci presentiamo come Rotary abbiamo sempre le porte aperte e nessuno ci dice di no, però voglio dire, comunque sappiamo benissimo che le istituzioni hanno dei tempi, delle procedure standard che vanno rispettate, quindi voglio dire, mettere in piedi questi lavori, questi service è abbastanza complicato, e questo ci rende ancora più orgogliosi del successo ottenuto. E quindi andremo avanti su questa scia.
1: Ma essendo la vostra istituzione, diciamo, composta soprattutto da professionisti, da imprenditori di successo, da, insomma, persone che hanno una attività autonoma e anche molto molto forte sul territorio, i mezzi e le vie per farvi conoscere meglio e per organizzare soprattutto meglio sono più facili da evidenziare, insomma siete una istituzione, diciamo, molto acculturata, molto presente nella vita sociale del territorio, quindi tutto diventa anche abbastanza più facile. E più facile ed ha anche più successo ed incide maggiormente su quelle che possono essere le prerogative di tutti i cittadini del territorio. Presidente, un'altra cosa le volevo chiedere. Quando c'è stata questa cosa lì a Montegranaro, avete avuto anche il supporto di aziende, del territorio.
2: Sì, è vero.
1: Ne avete avuta abbiamo una avuto, che ce l'abbiamo in comune con
2: sì, è vero.
1: Qui con questa trasmissione a Radio Nuova, Associati Fisiomed. Io ne approfitto perché per dire due cose. Per dire che innanzitutto è sempre presente su tutto quello che si fa nel territorio.
2: Ma per quanto
1: riguarda la salute, ha un modello che comincia ad essere anche abbastanza seguito e non dico copiato, ma diciamo percepito come quello giusto, cioè mettere vicino alla diagnosi e alla cura della malattia anche la buona informazione e la prevenzione. Questo è un altro inciso. E naturalmente, da non trascurare, suppongo, tutte le altre aziende che vi aiutano quando fate iniziative di questo tipo, penso.
2: No, è indubbio che noi per fare questi servizi, cioè, allora, noi innanzitutto abbiamo il brand Rotary, quindi voglio dire, è un ottimo biglietto da visita, però poi comunque sia, tutto alla fine purtroppo si trasforma in economia e quindi voglio dire abbiamo bisogno di sponsor, perché logicamente voglio dire quando facciamo questi service che invitiamo dei professionisti o magari dei relatori di spessore, magari voglio dire qualcuno viene gratis, ma bisogna sempre organizzare tutto, o la sala o magari il service proprio audio video, quindi abbiamo delle spese, voglio dire, che non riusciremmo se non avremmo questi sponsor, tra cui Enrico è uno proprio di quelli che contribuisce quasi sempre, voglio dire, a ogni iniziativa.
1: Anche perché
2: che
1: è rotariano anche lui.
2: Lui è anche rotariano, quindi esatto. Voglio dire, questa cosa la percepisce ancora di più, voglio dire. E quindi è logico che poi dobbiamo andare a bussare o a nostri soci, oppure magari a qualcuno che ci può sponsorizzare. Sono tempi difficili, quindi non è facile, noi ce la mettiamo tutta e fino ad oggi siamo sempre riusciti a coniugare, voglio dire, la qualità dei service e ci siamo sempre riusciti, speriamo di riuscirci anche nel futuro, voglio dire, e questo è l'augurio che mi pongo, me lo pongo soprattutto perché vedo che le iniziative che facciamo noi e magari qualcun altro sono talmente di spessore che sono difficili da ripetere da altri enti o da altre associazioni.
1: Esatto.
2: E quindi voglio dire, se verrebbero a mancare sarebbe una carenza per il territorio, voglio dire, ecco.
1: Quella ultima che avete fatto a Montegranaro, Ambiente e Salute, il titolo,
2: sì.
1: Poi i lavori era l'uomo, il bambino e l'ambiente, mi pare.
2: Sì.
1: E quindi toccava un argomento di estrema attualità. Noi stiamo vedendo anche nella comunicazione generale che c'è sui giornali, sulla televisione, sulla radio, che la problematica ambiente sta sempre in mezzo, qualsiasi argomento si tratti. Perché? Perché stiamo oramai percependo che questo nostro ambiente ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere protetto, il riscaldamento globale, la CO2 è sempre più presente nell'aria che respiriamo, sono tutti argomenti che mettono a rischio la nostra salute innanzitutto, ma anche tutto l'organizzazione sociale che nel tempo ci si è dati. Quindi c'è bisogno di proteggere dalla salute e di trovare anche gli idonei cambiamenti perché incida al minimo queste cose sulla vita generale di tutti. Io, Presidente, penso che voi state facendo un gran bel lavoro. Avete già qualche progetto immediato per il futuro oppure lo state pensando?
2: Allora, al momento, perché poi io adesso, cioè, perché il Rotary poi ha un'altra peculiarità, nel senso che tutte le cariche durano un anno, quindi diciamo a fine giugno, i primi luglio tutte le cariche ricadono sia a livello diciamo mondiale, dal nostro dirigente mondiale, sia le più piccole come potrebbero essere la mia a livello locale, e quindi subentra un nuovo direttivo, un nuovo presidente che solitamente, voglio dire, i progetti come questi qui, che oramai sono diversi anni che portiamo avanti, li riporta avanti, voglio dire. Se poi si riesce a inserire qualche altro progetto, al momento qualcosa di più cantierabile non ce l'abbiamo, oppure magari sarebbe prematuro parlarne. E logicamente volevo dare un ultimo messaggio, quello che l'ambiente, il mondo fino ad oggi è stato solo qualcosa da sfruttare. Adesso dobbiamo cercare di far passare il messaggio che è la nostra casa comune, e nella nostra casa non possiamo buttare per terra l'immondizia oppure sprecare l'acqua o sprecare l'energia semplicemente perché ce l'abbiamo. Bisogna cominciare a diventare consapevoli, e noi stiamo spingendo per, soprattutto nelle nuove generazioni, perché poi saranno loro, voglio dire, che prenderanno il nostro posto, e saranno loro che troveranno un mondo, speriamo,
1: migliore.
2: Sempre migliore, voglio dire. E quindi voglio dire, dobbiamo spingere sulle nuove generazioni, perché sono il nostro futuro.
1: E infatti era quella manifestazione di Montegranaro, aveva un grandissimo significato educativo per le prossime, certo, generazioni. Presidente, è stato esaustivo su tutto quello che volevamo sapere. Spero che tutti i nostri tanti ascoltatori, perché diciamolo, sono abbastanza gli ascoltatori di questa trasmissione, recepiscono quello che lei ha detto, e magari possono dare anche una mano, volendo, se ne hanno voglia,
2: certo,
1: e ne hanno la possibilità.
2: Noi allora innanzitutto vi ringraziamo, e poi diciamo adesso, cioè, forse non vorrei far passare il messaggio che i Rotary sono professionisti, voglio dire, tutti altolocati, noi siamo gente comune, siamo gente che dà a disposizione soprattutto il proprio tempo per questi lavori. Poi vorrei concludere con un piccolo, diciamo, una piccola cosa. Noi siamo come se fossimo un grande lago, voglio dire, dove tutti vanno ad attingere un po' d'acqua, però un grande lago, se non ci sono gli affluenti, voglio dire, alla fine si prosciuga, voglio dire. Quindi voglio dire, chi vuole intervenire presso di noi, ci vuole conoscere meglio tutto quanto, ci sono i club sparsi dappertutto, a Macerata addirittura ce ne sono due, voglio dire, quindi siamo sempre a disposizione a dare informazioni, e con chi vuole collaborare, e porte aperte a tutti, perché come ripeto, il mondo è la casa comune di tutti, e quindi tutti dobbiamo fare qualcosa per salvaguardarlo.
1: E da soli non si fa mai niente, bisogna
2: essere sempre
1: in comunità. Esatto.
2: Superare tutte le varie divisioni che purtroppo ancora ci sono.
1: Grazie Presidente, grazie veramente.
2: Grazie a voi,
1: Radio Nuova, e non solo Radio Nuova, perché poi Radio Nuova fa parte anche di un progetto che si chiama La Cultura della Salute, e a disposizione quando pensate che possiamo essere utili come comunicazione, voi ci siete per tutta la società, e noi ci possiamo dare il nostro contributo. Grazie e arrivederci.
2: Grazie e arrivederci a voi, buona giornata.
3: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Chi va?
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: eccoci qua alla seconda parte con questo qua che tu hai detto bello, sono cose interessanti. E adesso, caro Fabrizio, che cosa facciamo?
1: Buongiorno. Dicono che c'è al telefono,
0: è arrivata anche Elisa,
1: la nostra rappresentante del pubblico.
7: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state?
1: Abbastanza bene,
0: alla grande, alla grande.
1: Comincia a essere caldo, però
7: sì.
1: Allora Elisa, che ci
7: tanto
1: proponi?
7: Neanche tanto caldo, cioè io questa mattina un pochino sono uscita a passeggio il cane, stava bene. Che vi propongo? E dato che sta arrivando il caldo, Fabrizio, io ricorderei insieme a te cosa possiamo fare, no, per cercare di sentirci meglio nonostante appunto questa stagione che, come sappiamo, l'estate è calda, quindi è bollente.
0: Tutti al mare, tutti
7: fare?
0: Al mare adesso.
7: Tutti al mare.
1: Ecco. Allora, tu penso che l'hai fatto casualmente.
7: Sì.
1: Però devo dirti che nei miei lavori settimanali per la divulgazione, questa settimana su due giornali online ho trattato proprio le condizioni dell'estate, quali sono i pericoli e quali sono i
0: questo
1: problemi.
0: Questo è interessantissimo.
1: Quindi sei andata a stimolare la conclusione di questo argomento anche se qui in radio, quindi ecco.
7: E ti dico un'altra cosa, una notizia fresca fresca.
1: Dimmi.
7: Devi sapere, caro Fabrizio, che anch'io ho aperto un giornale online. Soltanto che adesso è un work in progress perché devo riempirlo, no? Con tanti articoli. Mi hanno detto più o meno devono arrivare a una trentina, diciamo, sto quasi a metà dell'opera. E allora io ti chiedo, sempre se ti fa piacere, se vogliamo scrivere qualcosa anche da me.
1: Ma come no, più sono i mezzi di divulgativi,
0: meglio,
1: più la notizia passa, insomma.
7: Se, bene, bene.
1: Noi parliamo di salute.
7: Rispondiamo.
1: Mm-hmm. Poi con insomma l'abitudine di scrivere, di frequentare i giornali, io ho cominciato a percepire una sensazione che un po' tutto è salute, cioè parlare di salute specificatamente, della diagnosi della malattia, della prevenzione, della cura, è naturalmente
0: importante.
1: Il clou è importante, però tutti gli altri argomenti che possono essere trattati alla fin fine vanno ad incidere sulle nostre condizioni di salute. Perché? Uh-huh. Perché fanno parte della nostra vita, del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere la giornata, dico le varie situazioni, i vari argomenti, e che alla fin fine vanno ad incidere anche sul nostro stato d'animo, sul nostro stato fisico, sul nostro benessere a cui che ricerchiamo continuamente. Quindi si può parlare di salute sul tuo giornale, ma fare anche uno scatto in più,
7: certo,
1: di parlare un po' di tutto pensando che tutto è salute.
0: Ecco,
7: esatto,
0: questo è bene.
7: Va bene.
1: Allora dimmi delle cose sull'estate, qual è
7: l'estate? Allora, cosa possiamo fare per sentirci più freschi nonostante le alte temperature?
1: Allora, sentirsi più freschi non è una cosa
0: mi piace,
1: cioè è una cosa anche abbastanza facile, nel senso che

0: alto, diciamo, in montagna di solito il caldo è meno opprime meno. Ecco, quindi le variabili sono tante, però ecco, l'importante è che uno, secondo le proprie possibilità, secondo le proprie condizioni e secondo il posto dove si trova, cerchi questo clima, diciamo, migliore, non si abbandoni al caldo, alla sudorazione, alla spossatezza che poi subentra. Bisogna avere l'accortezza di crearsi l'ambiente migliore. Questo naturalmente non quando le temperature sono magari come quella che tu dicevi di oggi o anche di ieri, di sti due o tre giorni, è vero, non? Ma quando le temperature arrivano a gradazioni importanti, sopra 30 gradi, trovare il modo di vivere in un ambiente più fresco è sicuramente salutare.
1: Oh, questo sì che è bene, bravo.
2: Bene, bene. Poi ricordiamoci anche di bere, è importantissimo.
0: Oh, ecco, bene.
1: Non troppo vino però, eh?
2: No, l'acqua.
0: Allora, stava mio nonno, diceva che nel vino c'era anche l'acqua.
1: Ecco, vedi?
0: Però trascurava quell'altro elemento, l'alcol, insomma.
1: Quindi, stai attento, ecco.
0: Bere che significa? Significa che il nostro corpo, per la termoregolazione, per l'affaticamento, con la temperatura calda, tende a sudare. A perdere liquidi attraverso la superficie corporea con la sudorazione. Questo sia per la termoregolazione sia anche per la fatica che il corpo fa maggiormente quando c'è un calore elevato. Se c'è questa perdita di liquidi, diciamo, di acqua, è naturalmente conseguente che dobbiamo correre ai ripari e far sì che non si arrivi a uno stato di disidratazione del nostro corpo, perché la disidratazione significa eliminare proprio la funzionalità di tanti nostri organi. Noi dobbiamo considerare che il nostro corpo quasi al 70% è fatto di acqua.
1: 70%?
0: Il 70%, che è una percentuale altissima. E quindi l'acqua è l'elemento fondamentale che va ad essere presente in tutti i nostri organi, e tranne che io le ossa, il resto del nostro corpo ha bisogno, per funzionare bene, per essere fluido nella sua funzionalità, di acqua, perché gli organi proprio hanno una composizione acquosa. Quindi se si perde tanti liquidi si perde anche questa composizione acquosa, e quindi bisogna saperla subito ripristinare.
2: Certo.
0: Per essere più chiari e più operativi, diciamo, si dice che il nostro corpo ha bisogno, durante la stagione estiva, diciamo, quando le temperature sono un po' più alte, ma anche non solo in estate ma anche nelle altre stagioni, anche se in quel caso la perdita prevista di acqua è minore, di dover bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno.
1: Insomma,
2: parecchio.
0: Non
1: vino poco,
2: non
1: no?
0: Come?
2: E chi non ci riesce, magari, io per esempio sono un soggetto che beve tantissimo.
0: Si deve sforzare, perché, l'acqua non fa male. L'acqua non è che dice, c'ha delle controindicazioni. ha delle controindicazioni.

0: proprio le quantità, se le composizioni è mineralogica, se, cioè ci sono anche delle condizioni che possono essere interpretate come negative per l'acqua, ma l'acqua in generale non va, non ha controindicazioni, anzi più se ne beve meglio è, e siccome il litro e mezzo, due è abbastanza, è difficile che uno arrivi a berne di più, molta di più, senza accorgersene, insomma, oppure perché capita, sì, può capitare, ma perché uno già sede, quindi beve per quella che è l'esigenza che sente proprio dal punto di vista proprio della sensazione. Questa raccomandazione vale di più per le persone anziane. Perché? Perché le persone anziane non hanno molto ridotta la sensazione della sete, e allora tendono, cioè non si sentono diciamo stimolate a bere, perché non hanno sete, hanno meno sete di quella che dovrebbero avere. E questo può portare anche a delle situazioni di disidratazione, come dicevo prima, con danni all'organismo. Quindi le persone anziane che abbiano sete o che non abbiano sete devono essere stimolate a bere il litro e mezzo, due, di acqua al giorno. Allora, questo discorso vale anche per i bambini piccoli?
1: Sì.
0: Bambini piccoli hanno una composizione acquosa dei loro organi anche superiore, e quindi hanno bisogno proprio di acqua, e quindi nei bambini piccoli l'alimentazione deve avere una composizione acquosa, cioè ben forte, e comunque chi se ne occupa del bambino piccolo, i genitori, insomma chiunque se ne occupa, deve tener conto di questa cosa, che di far sì che il bambino abbia nella sua alimentazione, diciamo, una quantità di acqua importante.
2: Ecco, quindi questo
0: abbiamo detto quasi tutto.
1: Quasi tutto. Alcuni preferiscono l'acqua frizzante, no? Può andar bene rispetto a quella naturale?
0: C'è anche l'effervescente naturale, quella che già alle sorgenti è effervescente, tipo come se fosse frizzante. Che dire, io adesso non vorrei tante sottigliezze. È chiaro che l'acqua frizzante ha una aggiuntiva che può andare un po' a gonfiare il nostro intestino, il nostro... Sì, però voglio dire, non penso che possano essere malanni molto importanti, e
2: diciamo che devi stare attento, però,
0: che regano tanto danno. Io penso sempre che nella valutazione dei nostri comportamenti in relazione alla salute il nostro buonsenso deve avere un ruolo importante, cioè capire quando si esagera e quando bisogna fare una cosa invece che un'altra. Questo è nel bere acqua frizzante, il buonsenso, oltre alla sensazione che si ha, può aiutare molto a far capire quando se ne deve bere e come, insomma, ecco.
2: Diglielo, però.
0: Beh, diglielo, voglio dire, io non penso che tutte le persone, se prende, che ne so, una bottiglia d'acqua liscia, una bottiglia d'acqua frizzante, ne beve un giorno una, un giorno l'altra, si renderà conto che quando beve quella frizzante si sentirà un po' più gonfio, un po' più diciamo, avrà qualche sensazione diciamo diversa da quando beve l'acqua liscia, una sensazione magari più più negativa. Quindi lo capisce da solo che tra bere due bicchieri d'acqua frizzante e due bicchieri d'acqua liscia, forse è meglio bere quella, l'acqua liscia, e se invece piace quella frizzante, berne un po' di meno in quella occasione. Però durante la giornata tenere sempre conto della quantità totale,
2: sempre totale, e non vedete quella che vi piace di più, ecco.
0: beh no bene, anche quella che piace di più, che poi certo. Dentro dell'acqua, insomma, anche lì ci sono i sapori, ci sono, cioè, c'è un po' tutto, la composizione mineralogica, l'addizione per farla frizzante del CO2, insomma, cioè, ci sono delle variabili. Anzi, in Italia questo non è molto percepito. In qualche altro paese, per esempio in Francia, le qualità delle acque sono molto molto ben distinte. Oh. E ci sono anche delle considerazioni, diciamo, molto più importanti per delle acque che vengono classificate di pregio. Come magari noi siamo abituati a fare con il vino, ecco.
2: Hai capito? Allora,
1: l'abbiamo detto. A proposito di vino, Fabrizio, sai che mi è capitato l'altro giorno di vedere l'acqua cartonata? Ti è capitato mai? L'acqua cartonata, cioè sul cartone, come se fosse il tavernello.
0: Ah, beh, sì.
1: Che ne pensi?
0: Ma io non penso niente, Lisa. Cioè, io penso, a me piace il vino, probabilmente ne bevo anche troppo.
2: Ahia.
0: Troppo adesso.
2: Se dici così anche gli altri.
0: Non è che esagero. Bevo un solo tipo di vino, preferisco, lo posso anche dire, preferisco il bianco, secondo me, che perché, ecco, soprattutto d'estate il bianco impegna meno, secondo me, se è fresco soprattutto impegna meno il nostro organismo, anzi gli dà anche una sensazione di conforto. Però io dico che se si deve bere un po' di vino, se piace un po' di vino, senza esagerare, bisogna comunque fare attenzione a berlo quando è nelle condizioni migliori. Per me le condizioni migliori del vino è nella bottiglia di vetro, questo punto. È la mia sensazione. Che poi le altre tipi di confezioni non rappresentino un vero e proprio veleno, questo è anche vero, insomma. Diciamo che anche qui, come detto prima, gioca il suo ruolo il buonsenso. Buonsenso è anche la percezione del piacere nostro, perché io è una sensazione che probabilmente non ha nemmeno tutte quelle prerogative particolari e rigide, però tra bere un bicchiere di vino tirato giù da una bella bottiglia di vetro, magari che se è vino bianco che è stata in frigorifero, quindi ben raffreddato, e da una scatola di cartone, mi fa più piacere a prescindere bere quello che viene preso dalla bottiglia.
1: Sì, questo lo penso anch'io.
0: Naturalmente.
1: Anche se io lo metto con l'acqua, quindi non mi ammazzate.
2: Con l'acqua.
1: Io faccio acqua e vino.
0: Dopo ognuno fa come gli pare.
2: Ma acqua e vino si può fare, pure brutto.
0: Ma sì, sì, si può fare.
2: Perché molti dicono
0: che piace, a me non mi piace, però non è. Non c'è una legge o una controindicazione, anzi, certe persone dicono che per eliminare, per ridurre quelle che possono essere le controindicazioni del vino, l'acqua può essere un aiuto, però. Noi siamo sempre in un campo molto molto scivoloso, nel senso che io il vino con l'acqua non lo bevo perché non mi piace, punto. Poi dopo tutti gli altri.
2: Tu bevi forte, no?
0: Ma no, forte adesso non sarebbe.
2: No, non lo so, perché
0: non esageriamo.
2: E lì se invece un po' l'acqua se la mette.
0: Ma anche nella valutazione di quanto vino si può bere,
2: ecco,
0: parlando in termini stretti di salute, e anche qui i ragionamenti sono variegati. Cioè, io ho vissuto un'esperienza da giornalista medico scientifico proprio di divulgazione con il primo professore di gastroenterologia dell'Università di Ancona, si chiamava il professor Orlandi, e che aveva anche, oltre a reparto di gastroenterologia, aveva anche un centro di ricerca che era diretto dalla professoressa che poi era sua moglie, adesso non ricordo il nome, di ricerca epatologica, cioè sulle funzioni e le patologie del fegato. Noi sappiamo benissimo che l'alcol, il vino e l'alcol in generale va a incidere sull'attività del fegato. Ma però il professor Orlandi, allora, quando andavamo in giro a fare le conferenze e gli chiedevano: ma professore, quanto possiamo bere al giorno per stare tranquilli, per non avere problemi? Il professor Orlandi diceva: io ho assunto come principio una regola, la regola del 3. 3 significava 3 bevute alcoliche al giorno, 3 bicchieri di vino, 2 liquorini e un vino, insomma 3 durante la giornata, con un'attenzione maggiore per le donne, perché le donne praticamente hanno reggono meno la metabolizzazione dell'alcol. Ecco. Proprio dal punto di vista funzionale, cioè le donne bisognerebbe che stessero anche un po' più attenti. Per gli uomini, se un uomo sta bene, sta in salute, insomma, non ci sono problematiche, la regola del 3. 3 significa 3, mettiamo 3 bicchieri di vino al giorno, che se lo dici ai clinici moderni e i ricercatori moderni, dicono che è una cosa sbagliatissima.
2: Ecco, perché?
0: Perché dice che è troppo. Cioè, il professor Orlandi era molto generoso. Dicono era molto generoso, e invece poi sono subentrati studi che hanno dimostrato questo, quello, quell'altro. E quindi, che dire? Io dico una cosa: non esagerare, saper recepire il piacere di una bevuta alcolica, che sia il vino, che sia anche un altro tipo di alcolico. Saper recepire il contorno che può fare alla nostra alimentazione in quel momento positivo, e tutto questo già è, va bene per la nostra salute, se ci fa sentire meglio, se ci fa sentire più con un benessere, diciamo, accentuato. Non esagerare, non mettersi in condizione che il nostro corpo soffra di quelle bevute, e quando ne soffre il nostro corpo noi ce ne accorgiamo.
2: Il solito
0: ragionamento del buonsenso. Quindi ecco, cercare, io non sono per l'eliminazione totale del vino, perché sarebbe una sconfitta sui miei principi di vita, diciamo, anche se esagero a metterla in questo modo. Però che bisogna stare attento, e che bisogna cercare di limitare a quello che è il piacere vero di quelle bere, questo sicuramente è da tenere presente.
2: L'abbiamo detto, no. Dopo, ecco, se non lo fate...
1: No, abbiamo detto tutto. Dopo...
2: Affari nostri,
1: Ecco.
0: Quindi, Nazareno, io non ne posso più adesso, c'ho pure il raffreddore.
2: Come non ne posso più?
0: Stiamo finendo, però.
2: Che ti è successo? Perché?
0: No, c'ho il raffreddore quando parlo.
2: A questo caldo tu per il raffreddore?
0: Ho preso il raffreddore, sì.
2: Ma questa è una cosa... Troppo vino, mi sa, eh?
1: No, anche l'aria condizionata, penso.
0: Sono stato... Ho fatto una gita di famiglia, diciamo, e una sera ho percepito che mi sono messo in condizione, sia nel vestiario, né nell'essere lì in quel posto, come se fosse molto caldo. Invece molto caldo non lo era, e allora il mio corpo ha reagito un po', però un po' del raffreddore.
2: Sei riuscito, insomma,
0: senza esagerare, ecco.
1: Senti Fabrizio, allora dopo ci risentiamo.
0: Io lunedì adesso sarò ancora più presente qui. Ultimamente qualche volta sono mancato, sì, perché un po' il format della nostra trasmissione cercheremo di arricchirlo con un po' più di pubblicità, un po' più di interventi esterni, quindi sarò molto più presente. Se poi ti fa piacere che possa essere un collaboratore anche della tua creatura, io per quello che posso fare,
1: va bene,
0: lo faccio.
1: Va benissimo, grazie mille Fabrizio, poi dopo ci riparliamo su per tu, no?
2: Bene, allora grazie. Salutiamo tutti qua e appuntamento alla prossima.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive.
6: In Blu 2000 News. Segue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane il suo discorso al Parlamento, il primo di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca dall'Italia: un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla Borsa di Milano: l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
7: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Lo sai cosa fa?

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Due minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Radio Nuova in Blu.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti e buon ascolto. Affluenza al 42,58% al ballottaggio a Macerata, il dato dell'ultimo rilevamento riferito alle 23 di ieri, in leggera flessione rispetto a due settimane fa, quando i maceratesi che si recarono alle urne furono il 43,76% alla stessa ora. Tra le sezioni con maggiore affluenza, la 14 del Circolo Acli delle Vergini con il 53,27%, a cui segue la sezione 4 del Convitto con il 50,51. Bisognerà vedere oggi se si manterrà il trend o meno, visto che si vota fino alle ore 15. Poi l'inizio dello spoglio delle schede per stabilire chi sarà sindaco a Macerata tra Gianluca Tittarelli e Sandro Parcaroli. Servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Civitanova Marche sabato notte, rivolto in particolare alla zona del lungomare sud per prevenire la cosiddetta mala movida, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi di aggressione, rissa e molestia che si sono verificati nei precedenti fine settimana all'uscita dei giovani dai locali pubblici. Eseguiti numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali e nelle vicinanze di obiettivi sensibili. In un locale sul lungomare Permanni, segnalata la presenza di una donna in evidente stato di alterazione psicofisica che si agitava, urlava e correva senza una direzione precisa. I militari sono riusciti a fermarla, non senza difficoltà. Dopo l'identificazione, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, allontanandosi autonomamente. I carabinieri hanno sottoposto a controllo un ventenne residente in provincia di Genova, gravato da precedenti di polizia nei pressi di un locale pubblico. Il giovane è stato trovato in possesso di 2,36 grammi di hashish. È stato segnalato al prefetto di Macerata per uso personale di stupefacenti. Interporto Marche ha condiviso con la Regione i risultati dello studio Valutazione degli impatti della struttura intermodale Interporto Marche S.P.A. e del Polo Amazon sulla viabilità locale, commissionato lo scorso febbraio alla società Sintagma per analizzare gli effetti dell'attivazione del nuovo polo logistico Amazon e del completamento dell'interporto sul sistema infrastrutturale dell'area vasta anconetana. L'analisi evidenzia come l'area compresa tra la statale 77 della Valdesino, l'autostrada A14, il porto di Ancona, l'aeroporto Raffaello Sanzio e l'interporto delle Marche rappresenti uno dei principali nodi logistici del versante adriatico centrale, strategico per i traffici merci regionali, nazionali e internazionali. Ascoltiamo Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche.
6: L'impatto previsto è quello che era stato previsto anni fa dallo studio di Amazon, in qualche maniera qualche oscillazione c'è ma contenuta, e siamo molto contenti che è stato fatto finalmente questo studio, l'abbiamo portato avanti noi in accordo con la Regione. Quello che posso dire è che soprattutto ci sono delle criticità e verranno anche fuori, soprattutto relativamente al casello della 14, però tutto questo potrebbe anche essere meno determinante se ci sarà poi il casello di Ancona Centro, ma non solo, c'è anche in questo periodo un po' di disagio dato dai lavori sulla statale 76. Quindi per quello che abbiamo visto lo studio è stato fatto molto bene e quindi siamo contenti del risultato e penso che può far stare tranquille le comunità vicine.
5: Due giovani operai residenti a Caldarola e a Tolentino sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'operazione è scattata a seguito del monitoraggio

0: L'Italia deve affrontare sfide decisive per una transizione e uno sviluppo sostenibili, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e ridurre l'elevata dipendenza energetica dall'estero. È una questione trasversale che richiede una partecipazione ampia nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni e che l'Università di Macerata porta al centro del dibattito pubblico con un incontro in programma domani. La questione energetica in Italia, evoluzione e prospettive tra vincoli, sfide e opportunità. È il titolo dell'incontro promosso dalla sezione scientifica Ambiente e Territorio del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Si alterneranno storici, economisti, giuristi, rappresentanti della pubblica amministrazione del no profit, top manager del settore energetico e vertici delle principali realtà italiane dell'industria nucleare. I lavori si apriranno al Polo Bertelli alle 14 con i saluti del rettore John McCourt e l'introduzione del direttore del Dipartimento Simone Betti. L'incontro è aperto al pubblico, previa iscrizione all'indirizzo katia.giusepponi@unimc.it. Vincenzo Politano, giovane autore di San Martino Sannita in provincia di Benevento, il vincitore della 20ª edizione del premio Ugo Betti per la drammaturgia con l'opera Il Consolo, liturgia per corpi affamati. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso nell'auditorium dell'Accademia della Musica di Camerino. Con la premiazione di Vincenzo Politano, vincitore della 20ª edizione del premio Ugo Betti, chiudiamo un'altra edizione che ha fatto registrare uno spirito diverso, una partecipazione importante e soprattutto un grande interesse verso il nostro drammaturgo, dichiara il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli. Lo abbiamo visto sia da parte dei più giovani, sia da parte di autori e drammaturghi più affermati. Alla scadenza del bando, il 16 marzo scorso, sono pervenute 66 opere che hanno affrontato il tema prescelto, la solitudine. Gli autori hanno delineato una partecipazione diffusa sull'intero territorio nazionale e con presenze internazionali.
1: Il taccuino.
0: Macerata Jazz Summer 2026 torna dall'11 al 13 giugno portando la musica jazz all'Orto dei Pensatori in Via Illuminati con tre appuntamenti serali dedicati ai 30 anni del premio internazionale Massimo Urbani. La rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale Musicando con il Comune di Macerata. Si apre giovedì 11 giugno alle 21.15 con Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi in Improvisations for Hybrid, progetto per sax alto e pianoforte che guarda la figura di Charlie Parker. Venerdì 12 giugno sarà la volta di Duet Fit Jerry Popolo con Dalla canzone al jazz, protagonista Emilia Zamuner insieme a Massimo Morricone al contrabbando e Jerry Popolo al sax tenore. Sabato 13 giugno Marco Guidolotti, 40 Tech Fit, Fabrizio Bosso con Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker. Prende vita Forme Future, un ecosistema culturale e creativo che trasforma l'ispirazione in esperienza sensoriale, portando nei territori inesplorati del design contemporaneo chiunque voglia lasciarsi attraversare da una visione inedita del bello. La kermesse organizzata dalla Fondazione Design Terre in collaborazione con la Fondazione Franco Moschini nasce come invito a esplorare il confine sottile tra tradizione e innovazione. Quattro appuntamenti al Politeama Franco Moschini di Tolentino che esplorano il tema del design inteso non soltanto come disciplina ma anche e soprattutto come la sua tradizione letterale, progettare, creare attraverso linguaggi diversi e innovativi, il cinema, le performing arts, il dialogo, il suono e l'immagine. Si parte giovedì 11 giugno alle 18 con l'appuntamento Meet the Guru che vedrà protagonista Roberto Lazzeroni, designer e architetto in dialogo con Nicola Coropulis, CEO di Poltrona Frau. Venerdì 12 giugno spazio alle performing arts con Diamond, Quando nasce un'idea. E poi ancora mercoledì 17 giugno alle 20.30 con la proiezione di The Brutalist e gran finale venerdì 19 giugno a partire dalle 17.30 con vernissage e performance di presentazione del progetto Hyper Edit dall'archivio alla città. Porto Recanati sarà una delle prime tappe italiane di uno spettacolo straordinario, quello degli Original Enigma Voices. Il 3 settembre prossimo, che trasporterà il pubblico in una dimensione senza tempo tra

0: Atmosfere etere, sonorità profonde, suggestioni visive ispirate all'essenza originale degli Enigma. Lo scenario sarà la superba Arena Beniamino Gigli. La musica di Enigma ha ridefinito il sound degli anni 90, fondendo magistralmente canti gregoriani, elettronica, world music e voci evocative.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccerà domani la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ci sono presenze che non hanno bisogno di muoversi per raccontare il tempo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è una parola grande: quercia. La quercia non ha fretta, non ne ha mai avuta, è uno di quegli alberi che non si limitano a stare in un luogo, diventano esse stesse il luogo. Quando le incontri non ti sembra mai nuova, ti sembra piuttosto qualcosa che era già lì prima di te e probabilmente resterà anche dopo. In certe mattine di cammino la si riconosce senza cercarla davvero. Non per il colore, non per una forma particolare, ma per la sensazione di solidità che lascia nello sguardo. Tutt'attorno il mondo cambia più velocemente di lei. Le stagioni passano, le strade si consumano, le abitudini si spostano. La quercia no, resiste. E non è una resistenza rumorosa, non è quella che si impone. È una resistenza silenziosa fatta di tempo accumulato. A volte, passando accanto a un albero così, viene da pensare quante cose abbia visto, senza mai averle potute raccontare. Giorni pieni e giorni vuoti, passaggi lenti e corse improvvise, persone che si fermano e persone che non la notano nemmeno. Eppure resta lì, con le sue radici che non si vedono ma tengono insieme tutto, con la sua corteccia che porta addosso segni che non chiede di spiegare. A me è successo ieri, durante una passeggiata, di incrociare la quercia vallonea nella mia città, con segni purtroppo evidenti di deturpazione da parte di stupidi che hanno pensato che fosse un muro da colorare e da graffiare. Ma il fatto ancora più grave è che ieri tutto attorno a quella quercia c'era terra bruciata. Da poco si sentiva, si percepiva alle narici. Qualcuno aveva deciso, qualche imbecille aveva deciso di dar fuoco. E intorno al suo spazio tutto era bruciato. Le chiome più in basso erano bruciate. Una ferita che si ripete, ahimè, senza che nessuno venga punito. La quercia non giudica, non parla, non può difendersi. Racconta il suo paesaggio e attraverso questo scempio racconta anche quella che è l'inciviltà di chi ha deciso di ferirla in quel modo. E forse è questo che colpisce davvero, non la sua grandezza, ma la sua coerenza nel tempo. In un mondo che cambia direzione facilmente, la quercia sembra ricordare che esiste ancora anche un'altra possibilità: restare. Non per ostinazione cieca, ma per appartenenza alla terra, al tempo, a qualcosa che va oltre il singolo istante. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.
1: Radio Nuova. @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Team Blu 2000 News.
1: Discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabéu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema sede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della conferenza episcopale spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
3: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservi. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, linea allo studio.
1: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
4: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole, di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro Energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro del dibattito politico, Leonardo Possati.
5: Il caro Energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione Europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
6: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altri 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie. Le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano. Oggi l'Italia è chiamata una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
7: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
8: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea allo studio. studio.
1: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39.8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Minetti per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ritroviamo anche oggi la straordinaria Amélie Nothomb con Cosmetica del nemico, questo romanzo scritto in stile teatrale che ci fa compagnia già da qualche giorno. Amélie Nothomb è belga, nata a Kobe in Giappone nel 1967. I suoi libri hanno ormai conquistato milioni di lettori che sono diventati dei veri cultori della sua immagine, anche molto esteticamente riconoscibile. L'esordio a 23 anni con I gene dell'assassino, cui ha fatto seguito ogni anno un romanzo accolto con identico successo. Moltissimi i premi ricevuti, fra i più importanti il Gran Premio dell'Académie Française nel 1999 per Stupore e Tremori, da cui è stato tratto anche un film. Tutti i romanzi della Nothomb sono pubblicati in Italia dalla Voland. La trama di questo Cosmetica del nemico è assai singolare, si svolge in un aeroporto e ci sono due soli personaggi, Textor Textel e Jérôme Auguste. Textor sta raccontando a Jérôme cose veramente raccapriccianti e scabrose del suo passato e Jérôme si trova, come dire, ostaggio di questo fiume in piena, completamente dissennato e folle. Riprendiamo la nostra lettura, Maurizio.

0: Trovo incredibile che abbia potuto dimenticare il suo aggressore.
1: Un momento. Mi domandò come stava mia moglie, una certa lieve, con cui aveva simpatizzato durante quel famoso pranzo che risaliva a 3 o 4 anni prima. Preso in contropiede, le risposi che stava bene e che ora viveva a Parigi con me.
0: È una telenovela la sua storia.
1: Allora invitò me e mia moglie per il tè l'indomani pomeriggio. Si rende conto? Essere invitati dalla propria vittima per il tè. Ah, era talmente assurdo che accettai. Il lato buono della cosa fu che mi diede il suo indirizzo, ma non il cognome che si presupponeva io conoscessi.
0: Ed è andato?
1: Sì, dopo una notte in bianco. Ero così felice di averla ritrovata che non riuscivo neppure a essere preoccupato. In ogni caso speravo che, come capita spesso, sulla porta di casa ci fosse il suo nome in modo da conoscere la sua identità. Purtroppo, il giorno dopo, nessun nome vicino al campanello. Lei aprì. Il suo viso, che prima si era illuminato, si rabbuiò. Non è venuto con Liev. Le raccontai che mia moglie non stava bene. Mi portò in salotto per andare poi a preparare il tè. Pensai che non aveva servitù e che era l'ideale ritrovarsi solo con lei in casa.
0: Aveva intenzione di violentarla di nuovo?
1: Non si deve mai rifare quello che è stato perfetto. Si rischia la delusione. Ciò detto, se me lo avesse proposto...
0: In questo caso non sarebbe stato uno stupro.
1: Logica impeccabile.

0: Ma io non le propongo proprio niente.
1: Neanche lei, d'altronde, mi proponeva niente.
0: Questo chiude la questione.
1: Già. Era comico vedersi servire il tè dalla propria vittima. Gentile e affascinante nel suo bel salotto. Un altro po' di tè, signor Texel? Mi chiami Textor. Ahimè, a lei in compenso non venne in mente di rivelarmi il suo nome. Le piace Parigi? Discutemmo molto amabilmente. Mi beavo del suo viso.
0: Incredibile che non l'abbia riconosciuto.
1: Aspetti. A un certo punto mi disse qualcosa di buffo e io scoppiai a ridere. Risi a gola spiegata. In quell'attimo la vidi cambiare faccia. I suoi occhi si fecero di ghiaccio e si fissarono sulle mie mani come se riconoscesse anche quelle. C'è da credere che la mia risata sia inconfondibile.
0: C'è anche da credere che lei avesse riso violentandola. È il colmo.
1: Il colmo della felicità, sì. Disse con voce glaciale. È lei. Risposi. Sì, sono io. Mi consola che non vi abbia dimenticato. Prima mi guardò a lungo con odio e orrore. Dopo un silenzio interminabile riprese. Sì, è proprio lei. Dissi. Da un cimitero all'altro, a 10 anni di distanza. Non ho mai smesso di pensare a lei. Sono 10 anni che la mia vita è dedicata alla sua ricerca. Lei disse, sono 10 anni che la mia vita intera è dedicata a cercare di cancellarla dalla mia memoria. Io dissi, non ha funzionato. Lei disse, ero riuscita a dimenticare la sua faccia, ma quella risata ignobile ha resuscitato il ricordo. Se seppellirla meglio, non ho mai parlato di lei né di quello che mi era successo con nessuno. Sono sposata e mi sforzo di vivere in maniera vergognosamente normale per preservarmi dalla follia in cui mi aveva sprofondata. Che necessità c'era che lei ricomparisse nella mia vita proprio quando stavo per guarire?
0: Già, è vero. Perché?
1: Io dissi, per amore. Lei ebbe un sussulto.
0: Lo credo bene.
1: Le dissi, io l'amo. Non ho toccato né voluto in vita mia altra donna che lei. Ho fatto l'amore una sola volta in vita mia ed è stato con lei. Lei disse che quello non si chiamava fare l'amore. Io dissi, tra me e me non ho mai smesso di parlarle. Avrò le mie risposte finalmente. Lei rispose di no. Mi ordinò di andarmene. Ovviamente non le obbedì. Io dissi, stia tranquilla, non ho intenzione di violentarla di nuovo. E lei, spero bene che non abbia intenzione di violentarmi di nuovo. Non siamo più al cimitero, ma a casa mia. Ho dei coltelli e non esiterei a servirmene. Io dissi, ecco, appunto, ero venuto per questo.
0: Come?
1: Lei ha reagito nello stesso modo. Le dissi, la volevo rivedere per 2 ragioni. Innanzitutto per conoscere finalmente il suo nome. Poi perché lei potesse vendicarsi. Lei disse, non avrà né una cosa né l'altra, se ne vada. Risposi che non me ne sarei andato prima di aver avuto quel che mi era dovuto. Lei disse che non mi era dovuto proprio niente. Io dissi, non prova nessun desiderio di vendetta? Lei disse, le auguro tutto il male del mondo, ma non voglio entrarci in nessun modo. Voglio che lei scompaia dalla mia vita per sempre. Io dissi, non le farebbe bene uccidermi? Così scomparirei dalla sua vita una volta per tutte. Lei disse, non mi farebbe affatto bene. E viste le noie che avrei con la giustizia, lei metterebbe radici ancora più profonde nella mia vita.
0: Perché non ha chiamato la polizia?
1: Non glielo avrei mai permesso. In ogni caso, non mi pare fosse quello il suo desiderio. Aveva avuto 10 anni per avvertire la polizia e non lo aveva fatto.
0: E perché?
1: Non voleva parlare con nessuno dello stupro, la speranza di dimenticare.
0: È un grave errore, visto che il violentatore l'aveva ritrovata.
1: A me una giustizia d'accatto non interessava. Volevo una giustizia di prima mano, quella che avrebbe fatto lei stessa uccidendomi.
0: Voleva veramente che la uccidesse?
1: Sì, ne avevo bisogno.
0: Lei è un pazzo furioso.
1: Non credo proprio. Per me un pazzo è un individuo i cui comportamenti sono inspiegabili. E i miei li posso spiegare tutti.
0: È il solo.
1: Mi basta e mi avanza. Se aveva

0: Tanto bisogno di morire per espiare. Perché non si è ammazzato?
1: Cos'è questa sparata romantica? Prima di tutto non avevo bisogno di morire. Avevo bisogno di essere ucciso.
0: Tanto è lo stesso.
1: La prossima volta che avrà voglia di fare l'amore si masturbi. Tanto è lo stesso. E in ogni caso, chi le dice che volessi espiare? Ciò presupporrebbe che mi fossi pentito dello stupro, quando invece è stata l'unica azione degna di questo nome della mia vita.
0: Se non aveva nessun rimorso, perché voleva che la uccidesse?
1: Volevo che avesse la sua parte. Volevo quello che vuole ogni innamorato, la reciprocità.
0: In questo caso sarebbe stato più logico volere che lei la violentasse.
1: Certo, ma nessuno è tenuto a fare l'impossibile. Non potevo sperare tanto. Essere ucciso da lei era una soluzione di ripiego.
0: Come se ci fosse equivalenza tra il sesso e l'omicidio. È ridicolo.
1: Però è esattamente quello che affermano studiosi eminenti.
0: Il peggio è che lei è presuntuoso perfino nel suo disordine mentale.
1: Comunque sia, parliamo a vuoto, perché lei non voleva uccidermi. Fui anche molto insistente. Argomentai mille ragioni per persuaderla. Tutto inutile. Finì per chiederle se non fossero le sue convinzioni religiose a impedirle di vendicarsi. Mi rispose che non ne aveva. Dissi, beh, quando uno non ha religione è libero di fare quello che vuole. Lei disse, quello che voglio non è ucciderla. Vorrei vederla in galera per l'eternità, questo sì, in condizioni da non nuocere, e che i suoi compagni di cella le facessero sputare sangue. Io dissi, perché non se ne incarica lei stessa? Perché delegare i suoi desideri? E lei, non sono di natura violenta. Io dissi, sono deluso. Lei disse, sono proprio contenta di deluderla.
0: Mi dà il capogiro con tutti i suoi io dissi, lei dissi.
1: Nella Genesi, quando Dio vuole interrogare Adamo dopo la faccenda del frutto proibito, è così che il vigliacco ricostruisce il comportamento della sua donna. Io dissi, lei disse. Povera Eva.
0: Una volta tanto siamo d'accordo.
1: Lo siamo molto più di quanto immagina. Dissi, e allora che cosa mi propone? Lei disse, scompaia per sempre. Io dissi, non possiamo lasciarci così. E lei, possiamo e dobbiamo. Io dissi, non se ne parla, l'amo troppo. Ho bisogno che succeda qualcosa. Lei disse, me ne frego dei suoi bisogni. Io dissi, non avrebbe dovuto dirlo, non è gentile. Lei rise.
0: Lo credo bene.
1: Io dissi, lei mi delude. E lei ha una bella faccia tosta. Non solo mi violenta, pretende pure che sia all'altezza delle sue aspettative. Io dissi, e se l'aiutassi a uccidermi? Vedrà, mi mostrerò molto collaborativo. Lei disse, non vedrò proprio niente, lei se ne andrà subito. Io dissi, prima parlava di coltelli, dove sono? Lei non rispose. Andai in cucina e ne trovai uno bello grande.
0: Perché non ha cercato di fuggire?
1: La tenevo stretta per mano. Con l'altra le misi il coltello in pugno. Puntai la lama contro il mio stomaco e dissi, avanti! Lei disse, neanche per sogno! Ne sarebbe troppo contento! Io dissi, non lo faccia per me, lo faccia per lei! Lei disse, le ripeto che non ho nessuna voglia! Io dissi, allora lo faccia senza averne voglia, per farmi piacere. Lei ridacchiò. Meglio crepare che farle piacere. Io dissi, attenta, potrei prenderla sul serio. Lei disse, non ho paura di lei, razza di squilibrato. Io dissi, bisogna che questo coltello serva a qualcosa. Ne è consapevole? Bisogna che il sangue scorra, lo capisce? Lei disse, non bisogna mai niente. Io dissi, sì che bisogna, e afferrai l'arma. Lei comprese, ma era troppo tardi. Cercò di divincolarsi, invano. Era esile. Le affondai la lama nello stomaco. Non gridò. Dissi, io l'amo. Volevo soltanto conoscere il suo nome.
0: un ghigno,
1: mormorando: uno strano modo di chiedere alla gente come si chiama. Ah, era una moribonda molto civile. Io dissi: su, me lo dica. Lei disse: meglio morta. Furono le sue ultime parole. Per la rabbia le lacerai il grembo. Fatica sprecata. Aveva vinto. Aveva vinto lei. Era morta senza che potessi darle un nome. Ci fu un silenzio. Jérôme Auguste sembrava aver ricevuto una botta in testa. Textor Texel continuò: me ne andai con il coltello. Senza volerlo, avevo commesso il delitto perfetto. Nessuno mi aveva visto arrivare, a parte la vittima. Evidentemente non lasciai impronte sufficienti a ritrovarmi. La prova è che sono ancora in libertà. Il giorno dopo, sul giornale, ebbi finalmente risposta alla mia domanda. Era stato rinvenuto nell'appartamento che io ormai conoscevo il cadavere di una certa Isabelle. Isabelle. Ero estasiato. La conoscevo meglio di chiunque altro, quella ragazza. L'avevo violentata, ed è già molto. L'avevo uccisa, che resta il modo migliore per conoscere intimamente qualcuno. Ma mi mancava la tessera principale del puzzle, il suo nome. Quel vuoto mi era stato insopportabile. Ero vissuto per 10 anni nella condizione di un lettore ossessionato da un capolavoro, da un libro chiave che avrebbe dato un senso alla sua vita se solo ne avesse conosciuto il titolo. E su questo silenzio, anche per oggi, noi ci fermiamo e ci salutiamo. Stiamo entrando sempre di più nella psiche malata e contorta di questo Textor Texel. Ma grandi altre sorprese ci attendono. Perciò vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura di Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Grazie a Maurizio Angeletti, che ritroveremo anche domani. Ciao ciao.
0: Grazie agli ascoltatori.
2: I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese.
1: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina nella sede del Parlamento spagnolo, ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema sede politica, in quella sede naturalmente, e la sede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
0: Grazie al nostro inviato Paolo Fucili. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia e viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi russi.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Munch e dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,62% a quota 77 punti. Lo spread è tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti e a musiche di ogni genere, perché tocchiamo veramente tutti i generi in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Oggi lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti, siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1985.
2: This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? Non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissime di questioni, e anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Jadì? Anzitutto, nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
1: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Jadì, capì? Nulla di troppo particolare.
0: Per seguirti, quali sono i tuoi social? Come ti troviamo?
1: Sì, mi trovate come Jadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Jadì su YouTube e su Spotify.
0: Sui vari canali, sì.
1: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
0: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

Giadì, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste. Ora Musica.

con Yotta, il suo singolo dell'estate, si chiama Italia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ho ancora un paio di novità da condividere con voi prima di salutarci, ad esempio Sicily, il singolo di Sissi Castro Giovanni.

Sicily, la Sicilia nel brano di Sissi Castro Giovanni, novità qui a Ora Musica, brano che alterna siciliano, italiano, inglese, insomma c'è davvero un po' di tutto. A chiudere un'altra

0: prima Sissi Castro Giovanni, prima ancora Iotta. Insomma, è una settimana ricca di novità quella che è iniziata e che ci aspetta e che vivremo nelle prossime puntate di Ora Musica, a partire da quella di domani. Oggi però è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Hai sentito? Il parco acquatico Eldorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico Eldorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
11: Primo piano sull'informazione locale e soprattutto in questo caso sulle infrastrutture regionali. Parliamo di Interporto Marche, lo studio sulla viabilità con prospettive di breve e lungo periodo che è stato appena presentato. Sappiamo insomma che è nell'area di Jesi e sta per aprire il grande centro Amazon e quindi insomma anche l'impatto che avrà tutto questo. L'Interporto Marche ha condiviso con la regione i risultati dello studio. Studio, valutazione degli impatti della struttura intermodale Interporto Marche SPA e del polo Amazon sulla viabilità locale, commissionato a febbraio alla società Sintagma per analizzare gli effetti dell'attivazione del nuovo polo logistico Amazon e del completamento dell'interporto sul sistema infrastrutturale dell'area vasta anconetana. L'analisi evidenzia come l'area compresa tra la statale 76 della Valdesino, l'autostrada A14, il porto di Ancona, l'aeroporto Raffaello Sanzio e l'interporto delle Marche rappresenti uno dei principali nodi logistici del versante adriatico centrale, strategico per i traffici merci regionali, nazionali e internazionali. Peraltro il nuovo polo logistico Amazon, il cui avvio operativo è previsto per il prossimo mese di luglio, come annunciato dalla stessa azienda, si sviluppa su una superficie di oltre 66.000 metri quadrati, 240.000 di superficie calpestabile, nell'area adiacente all'interporto di Jesi, che nel suo complesso prevede uno sviluppo logistico superiore ai 106.000 metri quadrati. Secondo lo studio redatto da Sintagma, basato sul confronto confronto tra dati del 2020 e rilievi svolti direttamente nel 2026, l'andamento nell'area presenta i consueti picchi nelle ore lavorative. Nel complesso il traffico risulta sostanzialmente invariato, con un incremento del 4% e valori assoluti del tutto marginali. Ora passiamo alle interviste. Cominciamo con l'assessore regionale ai porti, all'aeroporto e all'interporto, Giacomo Bugaro, quindi il presidente di Interporto Marche, Massimo Stronati, e infine il tecnico di Sintagma, Riccardo Berti Nulli.
12: Studiare i flussi del traffico e dimostrare se ci fosse o meno la sostenibilità dell'apertura di Amazon negli snodi infrastrutturali della Bassa Vallesina. Oggi presentiamo insieme all'Interporto lo studio, che io penso che darà una rassicurazione ai cittadini, a tutti i territori, perché dimostreremo con uno studio molto approfondito, ringrazio la società che lo ha redatto, che la sostenibilità c'è e che è tutto abbastanza sereno, tranquillo, e l'apertura di Amazon non farà che portare del bene al nostro territorio in termini occupazionali e sviluppo di traffici. Quindi è un appuntamento importante a cui tenevamo e che oggi si compie, e che lo studio sarà a disposizione di tutti gli enti locali e in generale a tutti i cittadini. Dobbiamo guardare allo sviluppo armonico del territorio, ci sono anche dei suggerimenti ulteriori da parte di Sintagma, che è la società che ha redatto lo studio, rispetto alle prospettive di crescita e di smaltimento del traffico, prima fra tutti la necessità di approfondire con decisione la possibilità di poter realizzare il casello di Ancona Centro, che noi abbiamo sempre sostenuto e messo anche nel nostro programma elettorale.
13: L'impatto previsto è quello che era stato previsto anni fa dallo studio di Amazon. In qualche maniera qualche oscillazione c'è, ma contenuta, e siamo molto contenti che è stato fatto finalmente questo studio, l'abbiamo portato avanti noi in accordo con la Regione. Quello che posso dire è che soprattutto ci sono delle criticità e verranno anche fuori, soprattutto relativamente al casello della 14, però tutto questo potrebbe anche essere meno determinante se ci sarà poi il casello di Ancona Centro, ma non solo, c'è anche in questo periodo un po' di disagio dato dai lavori sulla statale 76. Quindi per quello che abbiamo visto lo studio è stato fatto molto bene, e quindi siamo contenti del risultato e penso che può far stare tranquille le comunità vicine.
14: Ecco, proprio questo, il casello di Ancona Centro quando sarà operativo?
13: Beh, francamente io questa non è una risposta, che è un lavoro che sta facendo la Regione con l'ampliamento, con l'ANAS, però penso che sia da programmare nel massimo un paio d'anni.
15: Noi abbiamo studiato chiaramente tutto lo studio che era stato fatto da Amazon nel 2020 e chiaramente erano stati fatti dei conteggi su delle sezioni. Come Sintagma, 6 anni dopo le abbiamo chiaramente rifatte e abbiamo fatto un confronto. Sostanzialmente in questi anni è cambiato poco, quindi il traffico è pressoché invariato, c'è una storicità del traffico che ci tranquillizza. E abbiamo poi, come diceva appunto anche il presidente dell'Interporto, visto la sostenibilità dell'attivazione del polo di Amazon da un punto di vista trasportistico, con alcune criticità come appunto il casello di Ancona Nord, e abbiamo cercato anche di dare delle soluzioni migliorative, alcune di breve periodo e altre invece più di lungo periodo.
16: Ecco, qualche esempio di intervento a breve che dovrebbe essere attuato?
15: Allora, l'attivazione dei parcheggi buffer alla zona dell'interporto, quindi chiaramente in concomitanza

0: Con l'innesto e l'attivazione del polo di Amazon ci sono, diciamo, degli aumenti in termini, diciamo, di veicoli commerciali leggeri, di veicoli commerciali sotto i 35 quintali e dei veicoli pesanti. Quindi per quanto riguarda i veicoli leggeri si stimano intorno alle 600 auto per turno, chiaramente Amazon ha tre turni, no? Quindi dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, quindi spalmati chiaramente nell'arco della giornata. Per quanto riguarda i veicoli sotto i 35 quintali siamo sotto alle 70 unità, mentre per quanto riguarda i veicoli pesanti spalmati, ripeto, nell'arco della giornata 440, 220 tir in entrata e 220 tir in uscita, che però, diciamo, nella rete complessiva non rappresentano delle criticità e non rappresentano...
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
6: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 8 giugno, ultimo giorno di scuola per tante persone. Penso a quelli che hanno studiato, quelli che hanno studiato un po' meno, ma penso soprattutto ai genitori, per cui inizia da domani la solita estate complicata di incastri, almeno fino a quando i figli non saranno un po' più grandi da poter restare da soli a casa tutto il tempo, mentre le mamme e i papà vanno a lavorare. Vorrei spostare però l'attenzione a oggi del 1949, Londra, seconda guerra mondiale che è finita da poco tempo, 4 anni alla fine non è chissà quanto tempo, la cortina di ferro che stava calando sull'Europa, e nelle librerie arrivava questo romanzo con una copertina sobria, insomma quasi anonima. Il titolo è 1984 ed è quel titolo che oggi leggiamo come se ci avesse, no, l'avvertimento incorporato, ma che allora era soltanto una novità, insomma un romanzo fresco di stampa con l'odore dell'inchiostro, capito lì. Lui si chiamava Eric Arthur Blair. Sul frontespizio c'è il suo nome d'arte, George Orwell, che aveva scritto da malato di tubercolosi, capito, isolato su un'isola sperduta della Scozia, uno che sentiva il tempo stringere. Oggi quelle parole di Orwell si trovano dappertutto, no? Linguaggio comune orwelliano, 1900, sembra uscito da 1984, il grande fratello che è diventato addirittura un programma in televisione, è un'ironia crudele per cui siamo riusciti a trasformare in meme tutte le idee più terrificanti, insomma, di questo capolavoro, dai, parole che oggi usiamo come se fossero sempre esistite. 1984, che poi è 1948, l'anno in cui lui aveva finito di scriverlo, al contrario, non vuole essere un manuale di istruzioni per il futuro, ma nemmeno una profezia. Cioè lui ha fatto qualcosa di più sottile, spaventoso anche, vivisezionando il presente di allora per mettere in luce la fragilità della natura umana, che non è una questione di televisori che ti spiano anche in bagno, perché se vogliamo è tecnologia elementare, no? Alimentare quella. Cioè roba che oggi qualunque algoritmo di tracciamento commerciale fa meglio, capito, di quella fantascienza distopica lì, con noi che siamo consapevoli, insomma, visto che fermiamo i moduli della privacy senza leggerli. Però la vera intuizione di Orwell è il controllo del linguaggio, cioè l'idea che se tu togli le parole alle persone, gli togli proprio la possibilità di mettere a punto un pensiero ribelle, un pensiero alternativo. Cioè se non conosci più la parola libertà, per dire, no? Come fai a pensare di non essere libero? Come fai a pensare di essere schiavo? 1984 ci ha fatto vedere che i regimi non si fondano soltanto sulla forza bruta dei carri armati, ma sulla confusione mentale, sul fatto che a un certo punto, se la propaganda, insomma, è efficace, 2 più 2 può fare pure 5, non è un problema. Ecco perché sarebbe riduttivo pensare a George Orwell soltanto come a un indovino con la palla di vetro che ha imbroccato l'idea delle telecamere di sicurezza. È stato un giornalista che ha girato e raccontato mezzo mondo, ha combattuto la guerra civile spagnola contro Francisco Franco, è stato, pensa, rifiutato dall'esercito britannico, che lui voleva partire volontario quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, morto a 41 anni dopo aver passato tutta la sua vita insieme a una macchina da scrivere, capito? 1984, uno dei capolavori della letteratura distopica del Novecento, da rileggere, perché no, come fosse un compito per le vacanze, per rimettere a fuoco magari anche l'idea che la libertà non la perdi all'improvviso con un colpo di stato drammatico, la perdi un pezzettino alla volta, ogni volta che si accetta una semplificazione, ogni volta che giriamo la testa dall'altra parte perché una storia è fastidiosa, se no ti rovina la giornata, ogni volta che scegliamo una piccola bugia che è comoda però alla fatica, capito, di mettere in dubbio. E visto che ci siamo, altra segnalazione a margine, La fattoria degli animali, che Orwell aveva pubblicato nel 1945, mi fermerei qui, insomma, che di fantascienza distopica ce l'abbiamo fin troppa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Ci sono persone che vanno avanti per la propria strada e te ne accorgi anche dalle piccole scelte, come può essere il far uscire una canzone di lunedì, come dire, passata la sbornia delle novità del weekend. Andrea Gherpelli, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, grazie dell'invito.
0: È bello trovarti anche protagonista nella musica, no? Ma perché fino ad oggi ti abbiamo visto più di casa, come dire, a teatro, cinema, televisione. Mi ricordo Don Matteo, sei stato il dottor Mosca di Cuori. Cioè, è bello pensare allo spettacolo come un po' fosse un mondo liquido, no? Dove cantare e recitare non sono compartimenti stagni.
1: Ma non dovrebbero esserlo.
0: Mai proprio in assoluto.
1: A tutto tondo, cioè, nel senso che comunque, sai, l'espressione e la comunicazione passa attraverso tante modalità, e la musica è sicuramente una grandissima madre della comunicazione delle emozioni. Ecco perché poi ho deciso di riprenderla in pugno.
0: Che poi forse anche un po' c'entra il posto dove si nasce. Cioè, tu sei originario di Correggio, che è un luogo di musica un po' come tutta l'Emilia, no? Forse perché si mangia bene.
1: Vero, vero, si mangia bene. E posso anche dirti che si è sempre ascoltata buona musica. Io sono nato nel 75 e ho avuto la fortuna di crescere in un'epoca in cui qua c'erano davvero ancora moltissimi gruppi, autori, cantautori che hanno reso questa zona molto, molto, molto, molto fertile dal punto di vista musicale, più che altro musicale sicuramente. E poi era un'epoca in cui qui a Correggio passava tanta musica. Ecco, io ricordo di aver visto dal vivo Jeff Buckley, Bob Dylan, a due passi da casa, perciò sì, è un territorio che è stato proprio seminato in termini di musica, devo dire la verità. Siamo stati molto fortunati da sempre,
0: sì,
1: da queste parti.
0: È una concentrazione di tanti fattori. La canzone si intitola Mi troverai ed è un racconto intimo, quasi una confessione, no? Più che altro l'ho interpretato come il pensiero ad alta voce di un uomo adulto, insomma, che ha fatto cose, che ha visto gente, come si dice, no? E che canta l'amore anche con quella credibilità che è figlia dell'esperienza, no? Senza dover dimostrare per forza di essere il più forte, il più bravo, il più figo di tutti, insomma.
1: Che possa essere una confessione, in effetti è così. Lo è stato anche proprio davanti al microfono in studio. Mi sono accorto che questo testo poi davvero mi ha permesso di tirare fuori una parte anche molto viscerale, personale, che spero che possa diventare comune con col pubblico che sentirà il brano, perché poi, come dicevi, io ho perseguito anche tanto, diciamo, il percorso attoriale. E questo mi ha sempre fatto passare attraverso il filtro del personaggio, della sceneggiatura, della regia e del montaggio, anche se alle volte va a cambiare un po' le sorti del girato. Invece questa volta mi sono trovato finalmente di nuovo in primissimo piano e in contatto diretto con col pubblico proprio che voglio ritrovare.
0: Sì, ce l'ho avuta proprio questa idea di vita reale, no? Che è poi quasi un gesto controcorrente. Cioè, la musica oggi pensi che possa aiutare a creare un dialogo senza filtri, o il problema è che manca qualcuno magari disposto ad ascoltare in questo modo?
1: Guarda, oggi come non mai la musica è davvero diventato molto semplice realizzarla.
0: Sì,
1: non dico farla, ma realizzarla. E quindi croce delizia, cioè nel senso che è diventato un mezzo che può essere utilizzato in maniera virtuosa o in maniera viziosa. E quindi è chiaro che quando accadono queste cose all'interno di forme artistiche, poi partono molte derive. La mia sensazione, strettamente personale naturalmente, è che molte di queste derive abbiano un po' viziato, diciamo, l'ascolto di massa. E che questo non significa che esista ancora molto pubblico che invece ha bisogno di ritornare a quella che è la nobiltà poi della musica e alla poetica che può contenere.
0: Certo. Sì, Mi troverai suona un po' come un invito anche, no? In un momento storico, tra l'altro, di presenzialismo a tutti i costi, di social, di reel, di paura di rimanerne fuori, di essere tagliato proprio fuori da quello che conta, dal mondo che conta, tu vai in una direzione opposta poi alla fine.
1: È anche una prova forse che in maniera, diciamo, non troppo cosciente ho fatto rispetto anche all'industria musicale, perché naturalmente poi il brano si trova a confrontarsi con un'industria musicale che va in una direzione alle volte davvero opposta, ecco. Io però alla mia età, nella mia posizione e anche per il percorso che ho fatto artistico, ho avuto bisogno, diciamo, di tornare, arrivo a dire, alla sacralità proprio dell'atto musicale, cioè di cercare di portare un po' l'essenza a quello che è il gesto musicale. Mi auguro appunto che possa essere anche una buona semina per chi lo ascolta e che magari fa musica, che decide di riprendere una linea seguendo una poetica personale, anche di semplicità, perché poi la musica davvero, quando è semplice, arriva in un modo fortissimo nel cuore.
0: Senza dubbio, è un bellissimo augurio questo. Poi c'è Fabio Ferraboschi che ha messo materialmente le mani sulle tue canzoni, perché questa pure è la notizia, che c'è un disco che sta arrivando, insomma arriverà dopo l'estate. Il vostro incontro fa un po' Marcord, no? Due ragazzi della campagna di Correggio che si ritrovano da grandi, no? Ciascuno col proprio percorso a fare musica. Cioè, cosa ha portato lui che magari da solo non avresti trovato? Dare un vestito alle canzoni è un altro mestiere proprio.
1: Sì, è vero, è vero. Fabio è come me cresciuto qua nelle campagne di Correggio, come hai detto, ci siamo, diciamo, studiati e seguiti per decenni, e poi alla veneranda età di 50 anni io, lui forse qualcuno di più, abbiamo deciso di rispendere del tempo insieme, di rimetterci alla prova, e questo è quello che ne è uscito, togliendo tutto quelle che sono le sovrastrutture produttive,
0: certo,
1: e quindi cercando davvero di fare un lavoro, come posso dire, anche di provincia, dove i tempi sono decisamente diversi, i tempi delle giornate, e quindi anche la necessità proprio di alimentarsi con contenuti che siano più radicati. E questo è un po', diciamo, la prova che ho voluto mettere in piedi, che spero di esserci almeno in parte riuscito.
0: Sì, noi facciamo sempre il tifo per la rivincita della provincia. A margine, Andrea Gherpelli ha vinto il premio della critica nella sezione testo canzone al premio Inedito 2026, Salone Internazionale del Libro di Torino. Come dire, il disco deve ancora uscire, ma c'è già un riconoscimento per la qualità della scrittura e la profondità di questo percorso. Non mi pare male, insomma, no?
1: No, in effetti no, sono rimasto molto colpito, perché è la mia prima, diciamo, esperienza discografica reale, e mi ha fatto molto molto piacere sapere che comunque, diciamo, all'interno di ambiti di premiazione il lavoro è stato riconosciuto ed è stato compreso. Ecco, questo, diciamo, è soltanto il primo tassello, però mi fa comprendere che comunque c'è stata condivisione sul lavoro che ho svolto.
0: Punto di partenza, questa canzone si intitola Mi troverai. Vi rimando ai social per tutti i dettagli. Andrea Gherpo su Instagram, un attore e un autore, contadino e papà, così si definisce. Andrea Gherpelli, grazie e buona musica.
1: Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori e a prestissimo.
2: In piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo a queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, in insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco

gli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. E troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più.

E questa è la musica, insomma. Jack Johnson, direttamente dalla colonna sonora del documentario Surf Film Music, che ripercorre i suoi primi anni da surfista, quando prima della musica c'era questa passione per il mare, filmati di casa sua, archivi personali per raccontare tutto il mondo che poi è diventato canzoni come questa Rodeo Clowns nel pomeriggio di 2000. Ora con Maroon 5.

0: le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

nata nell'Illinois, cresciuta a Los Angeles, ha fatto il giro praticamente di tutti quanti i social con queste canzoni particolarmente catchy. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano... Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
8: In Blu 2000, news.
9: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfino. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
10: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. Ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
9: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
11: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta fretta. Gli inverni miti non eliminano le larve. La stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato. Più insetti, più a lungo, più efficienti e senza una sorveglianza continua. Il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
13: Le parole di In Blu 2000.
14: Narciso, parole di burro.
13: Con Marco Parce.

Ti auguro il meglio, no? The best, canta Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. È quello che auguriamo anche al vincitore del Roland Garros, che non è Cobolli, chiaramente non l'avete visto, no? Zverev, sarebbe meritato, non fosse altro che sono una decina d'anni che è tra i primi 10 del ranking mondiale. C'è un servizio, un rovescio che sono considerati tra i più potenti, i più efficaci, ma anche proprio stilisticamente belli da vedere, no? Di tutto il circuito. E nonostante tutto è uno che ogni tanto si perde nei momenti decisivi e in particolare nei tornei del Grand Slam, ecco perché c'è questa aura di giocatore incompiuto, non perché non vinca, però diciamo che i tornei del Grand Slam sono i più prestigiosi del tennis, è lì che devi vincere, no? Soprattutto nel maschile, visto che si giocano 3 set su 5, sono considerati, come dire, la misura della bravura di un tennista. Sono i tornei più seguiti, più citati, proprio per inquadrare il livello di un giocatore. E Zverev, pur essendo uno dei migliori della sua generazione, ha 29 anni adesso, aveva perso 3 finali Slam su 3, almeno fino a Roland Garros di ieri. Già mi sembra di leggere, no? Le critiche che ha vinto solo perché non c'erano Sinner, Alcaraz, eccetera, eccetera. Però intanto ha vinto e siamo contenti per lui. Poi la nazionale italiana di pallavolo femminile, che ha perso ieri contro il Brasile in Nation League. È una notizia, no? Perché l'Italia delle ragazze di Velasco è una delle squadre più vincenti della pallavolo degli ultimi decenni. Cioè, veniva da una striscia di 39 partite consecutive portate a casa, tutte quelle giocate negli ultimi 2 anni, praticamente comprese le finali delle Olimpiadi di Parigi 2024. Cioè, una dominazione praticamente. Però ci sta che serve un po' di tempo quando cambi giocatori e ruoli in campo, come sta facendo Velasco. Insomma, la prossima partita comunque sarà 17 giugno contro la Repubblica Ceca, poi per le finali della Nations League ci vorrà fine luglio, però come dire, arriviamoci. Ultima segnalazione da Bar dello Sport, che fa un po' ridere perché alle 4:10 del lunedì si è detto tutto quello che si doveva dire. Però vi ricordate il centrocampista danese Christian Eriksen, che era un giocatore dell'Inter, no? Cioè, aveva avuto un arresto cardiaco durante una partita degli europei, Danimarca-Finlandia, aveva perso conoscenza, gli avevano praticato il massaggio cardiaco in campo, no? Cioè, quindi non una situazione bella, e aveva ricominciato a giocare con un defibrillatore impiantato sotto la pelle, cioè un dispositivo che tiene sotto controllo il ritmo del cuore e se c'è qualcosa che non va manda una scossa elettrica per correggere. Dopo aver lasciato l'Inter si era allenato in Svizzera con l'Ajax, poi nei Paesi Bassi per tornare in forma. 2022 aveva firmato con il Brentford, una piccola squadra di Londra, la sua prima stagione in Premier League, e poi era passato al Manchester United e dall'anno scorso gioca nella squadra tedesca del Wolfsburg. Dice che c'entra, ecco, ieri ha avuto un malore in campo durante l'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina in Danimarca. 65esimo minuto, si è toccato il petto e si è cacciato a terra, circondato gli amici, soccorso, portato in ospedale, ma è arrivato in ambulanza da solo, come dire, sempre cosciente. Il medico della nazionale danese ha detto che quel dispositivo impiantato sotto pelle ha funzionato a dovere, adesso bisognerà fare, insomma, come si dice, tutti gli esami del caso per capire le cause del malore. Però se 2 volte su 2 è successo con la nazionale, non lo so, io adesso mettiamo a ridere perché non è successo niente di grave a quanto pare, però io 2 domande me le farei, così a margine. Le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Bruce Springsteen.

Simone Vitti, anche se poi si scrive Vetti, no? Nato a Napoli e cresciuto a Lecce, e già così, capito? C'è tutto un immaginario, cioè, bellissimo, anche perché lui ha questo progetto, insieme a un collettivo di creativi con cui mette appunto non soltanto la musica, ma anche proprio tutto il mondo estetico, no? Che accompagna ogni pubblicazione. Questa si intitola Origini, così, tra le cose nuove della musica italiana che vale la pena tenere in considerazione, anche perché poi con questa biografia qui, capito? Tra Napoli e il Salento, cioè, sembra proprio una cosa che già lo vedi come film, capito? Come corto. A proposito di film, segnalazione a margine, leggevo le dichiarazioni del presidente della divisione Netflix Films. C'è un gruppo di filmmaker che ancora vuole l'uscita nelle sale. Abbiamo accettato che quelli sono i filmmaker con cui non lavoreremo. Cioè, hanno deciso che per fare un film con Netflix stacce, va soltanto in streaming. L'avevano fatto in passato, corteggiare i vecchi nomi, no? Grandi nomi, colossi di Hollywood, e c'erano anche riusciti, insomma, per questo, con la promessa, insomma, di un seppur limitato passaggio nelle sale prima di un arrivo diretto nello streaming, cosa che garantiva per esempio anche la possibilità di rispondere alle candidature degli Oscar. Cioè, se non sei al cinema fisicamente non puoi correre per la statuetta, però ridefinisce, come dire, tutto un nuovo percorso della piattaforma di streaming, che probabilmente ha vinto, no, da un punto di vista proprio numerico, la gara, la competizione con tutte le altre che avevano ridefinito proprio la definizione di guardare immagini e film online. Le parole di In Blue 2000, che quando c'è la tecnologia di mezzo noi ci sguazziamo. Ora con Revin Linney.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare del carcere di Brescia, Nerio Fischione, Canton Mombello, perché rientra ovviamente nel rapporto di Antigone che riguarda tutte le carceri italiane e rientra tra i più sovraffollati. Stefania.
1: Sì, tra i più sovraffollati, ne abbiamo già parlato, ma la situazione sta peggiorando di mese in mese, di giorno in giorno, anche se sembra che qualcosa finalmente a livello bresciano si stia muovendo, perché sembra siano per partire i lavori di ampliamento sia del carcere di Verziano sia i lavori di ammodernamento di Canton Mombello, che è una struttura vecchissima che è rimasta tale, vecchissima, e che non può più ospitare quel numero di persone che sta ospitando oggi. Siamo davvero di oltre il 210% in più rispetto alla capienza consentita, prevista.
0: 189 posti ci sono sulla carta, 400 detenuti, questi per dare un'idea, e arrivano a essere 13 persone in una cella, il 40% di origine straniera. Tu hai sentito Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, sentiamola.
2: Il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna, e chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Sicuramente il tasso di affollamento sta continuando a crescere vertiginosamente, siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio, abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate.
0: Beh sì, veramente una situazione un po' critica, ogni dove evidentemente la politica carceraria in questi anni non si è posta evidentemente i problemi giusti, Stefania.
1: Sì, la chiusura di cui parlava la coordinatrice, sì, di

0: sovraffollamento rende invivibile anche queste attività, insomma, è difficile
1: più complicato,
0: da
1: insomma. Sì. Allora, sentiamo anche il garante dei diritti dei detenuti, Arianna Carminati.
2: Una leva importante per la risocializzazione e la rieducazione delle persone detenute è quella lavorativa. Non tutte le persone possono uscire dal carcere per lavorare all'esterno. Chi non è in queste condizioni giuridiche dovrebbe poterlo fare all'interno, ma naturalmente la presenza di spazi detentivi così ristretti ridimensiona moltissimo le possibilità, appunto, di fare attività all'interno, che pure si fanno, cioè gli sforzi ci sono.
1: Ecco, gli sforzi ci sono, però adesso andiamo un po' di seguito, così poi chiudiamo noi, sentiamo la parte, quella che vive dentro al carcere, la polizia penitenziaria. Tu hai intervistato Calogero Lopresti, che è segretario regionale dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria.
3: In Lombardia è il più alto e si attesta al 215%. Su 182 posti come capienza regolamentare abbiamo quasi 400 detenuti, e ci sono anche dei celloni dove all'interno ci sono 13, 14, anche 15 detenuti. C'è uno stato di sofferenza da parte dei detenuti, perché sono costretti comunque a condividere degli spazi molto angusti. Il fatto che ci siano presenti soggetti che sono affetti da fragilità mentali o psichiatrici o se no tossicodipendenti è un lavoro in più, un fattore stressogeno in più per il personale di polizia a gestire questi soggetti.
1: Che tra l'altro tante volte poi si è discusso anche di questo, Stefania, certe persone non dovrebbero essere rinchiuse in carcere come gli altri.
0: Esattamente, e aumentano, e questo il report di Antigone lo dice molto chiaramente, le fragilità. Nel 2025 pensa che 82 persone si sono tolte a livello nazionale la vita in carcere, dall'inizio di quest'anno i suicidi sono già 24, sono persone, non sono numeri.
1: Allora, sentiamo anche il segretario generale di SINAP, che è il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, Antonio Fellone, sentiamo.
4: Massimo, entro fine anno inizieranno i lavori di ristrutturazione di Canton Mombello, quindi significherebbe comunque chiudere un'ala e ammodernare tutto ciò che riguarda il reparto detentivo. Finalmente sono partiti con i carodaggi i nuovi lavori per la costruzione di un nuovo padiglione a Verziano.
1: Ecco, non si sa se poi questa sarà una soluzione, perché andrà accompagnata anche appunto all'aumento delle possibilità lavorative sia interne che esterne, perché poi insomma stare tutto il giorno in spazi angusti, non lo so, se non sei pazzo ci diventi, però.
0: Esatto, cioè, e anche il personale.
1: Il personale non ce la fa, e poi non so com'è strutturato un carcere, ma insomma. Allora, grazie, speriamo adesso che migliori la situazione, d'altronde tu tieni sempre sott'occhio la situazione. Stefania, grazie.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Roberto adesso tra poco arriva, con lui andremo a Cabras, in provincia di Oristano, un luogo dove c'è un museo dove sono esposti i giganti di Monte Prama. Stiamo parlando del 9-8 secolo avanti Cristo, e sono dei giganti in pietra che rappresentano arcieri, che rappresentano guerrieri, che sono quindi insomma un materiale pregiato, possiamo dire così, delle opere d'arte di quell'epoca, e che andranno al Metropolitan Museum di New York. Roberto, eccoti, buon pomeriggio.
5: Eccoti qua, buon pomeriggio Federica. Sì, come dicevi tu, c'è questa trasferta prevista sia al Metropolitan di New York che a Palazzo Strozzi a Firenze, e poi ci sarà ancora un altro viaggio negli Stati Uniti al Museo Nazionale di Washington. Questo significa che le opere di vedere quali tu parlavi sono particolarmente apprezzate e attese dal pubblico che sta fuori dalla Sardegna, anche se poi dopo in Sardegna tante persone lo visitano.
1: Ecco, questo ci fa piacere. Cabras, in provincia di Oristano, un luogo anche molto bello naturalisticamente parlando. C'è una fondazione che si occupa appunto del museo e dei giganti. Tu hai intervistato il presidente Antoni Muroni, sentiamolo.
6: Prima eravamo noi a chiedere di avere rapporti internazionali, su invece lo standing raggiunto dall'archeologia sarda, dai giganti di Monte Prama,

0: vede che il processo è invertito. Le richieste arrivano direttamente dagli istituti internazionali. Nel caso di Metropolitan, questa seconda esperienza a New York è proprio legata a una mostra proposta da quel grande museo che fa 3 milioni di visitatori all'anno, che farà dal 15 dicembre prossimo una mostra sulle civiltà del Mediterraneo, e esplicitamente il curatore di questa mostra ha messo nero su bianco che quella mostra non sarebbe la stessa cosa se non avesse almeno un gigante di Monteprama. È un corteggiamento che, insomma, al quale alla fine abbiamo ceduto, e dicevo, con le spese interamente pagate a carico del Metropolitan Museum per fare la promozione all'archeologia della Sardegna.
1: Che poi in Sardegna di archeologia ce n'è molta, Roberto.
2: Assolutamente sì, ripensiamo ai nuraghi piuttosto che alle città fenicio-puniche romane, ai centri storici delle città regie, insomma alle Domus de Janus, che sono le antiche tombe che venivano utilizzate. Cioè, veramente c'è un fiorfiore di possibilità di ammirare la storia di un'isola che è decisamente molto molto datata, e i giganti di Monteprama, che si trovano proprio in questa località nei pressi di Cassi, si trovavano nei pressi di Cabras, sono veramente un unico, sono delle statue veramente grandi che è possibile ammirare adesso finalmente in un unico museo a Cabras, sono tutte radunate lì, erano un po' sparse, e i dati registrano grande affluenza di pubblico, e ciò significa che c'è curiosità e voglia di conoscere.
1: E tra l'altro adesso a giugno, tra poco, dal 24 sì. al 29 ci sarà proprio un festival internazionale dell'archeologia all'interno sì. di questo nuovo parco del Museo Marongiu, dove sono i giganti.
2: Sì, è uno dei tanti appuntamenti, ce ne sono 5 dislocati tra giugno e luglio che la fondazione ha previsto, con anche grandi nomi della musica, dello spettacolo, e naturalmente tante persone che verranno per... c'è l'Archeo Beer Festival dedicato al culto della birra, al passato rispetto all'utilizzo che veniva fatto del frumento per realizzare la bevanda che tutti conosciamo. Insomma, è una cosa interessante, non solo artistico, culturale, ma anche, non c'è dubbio, anche per il palato delle persone.
1: E allora sentiamolo ancora, Antonio Muroni.
0: Stiamo cercando, in collaborazione con la regione, col ministero, col comune di Cabras e con tutte le altre istituzioni coinvolte, di dare la centralità che meritano ai beni archeologici, facendoli diventare un attrattore territoriale. Questa è una zona che storicamente nei mesi di luglio e agosto è stata presa d'assalto da turisti e visitatori per le loro spiagge, è stata presa d'assalto creando anche grossi problemi per il carico antropico. Ecco, la nostra funzione è diventata quella di creare possibilità di sviluppo e possibilità economiche attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, rendendola visitata 12 mesi l'anno, cercando di distribuire all'interno dell'anno questi visitatori in modo anche da diluire questo carico antropico e di dare soprattutto opportunità economiche in una terra che altrimenti iniziava a soffrire i morsi dello spopolamento.
1: Ecco, questa è una cosa che sentiamo, Roberto, un po' dappertutto dico in Sardegna, ma dappertutto anche nelle altre zone d'Italia, che l'estate vedono un'affluenza, praticamente diventano il doppio della popolazione, e poi però dopo l'inverno non c'è più nulla.
2: E beh, questo è il dramma che vivono soprattutto le zone turistiche. L'intento proprio della fondazione è quello di cercare di spalmare un po' le presenze, sia con un turismo interno che sicuramente è importante, ma soprattutto cercando di far arrivare in Sardegna persone per poter visitare l'isola in tempi non strettamente legati alla stagione estiva, e quindi evitare il carico antropico del quale parlava il presidente Pumboni.
1: Certo, è solo che bisogna trovare le formule per far fare anche dei tour autunnali, primaverili, adesso non so, che per visitare cose appunto che magari d'estate è pesante, perché con 35 gradi magari non ti arrampichi. È solo che vanno studiate, no? Ci fa piacere che poi tutte queste persone stanno pensando, perché sono zone molto belle che però poi spesso l'estate si va in spiaggia e vengono anche ignorate. Adesso magari lì è una cosa particolare, però spesso se senti le persone vanno in Sardegna, vanno al mare, vanno lì e tornano.
2: Sì, purtroppo sì, però c'è chi sta cominciando a cambiare un po', soprattutto nella fascia, diciamo, da aprile a giugno, oppure da settembre ai primi di novembre. C'è chi sceglie la Sardegna non perché ci sono le spiagge, ma perché c'è altro da vedere.
1: Comunque le spiagge della Sardegna, vabbè, non si toccano.
2: Ci mettiamo la firma, io sono di parte.
1: No, io non sono di parte, ma voglio dire, top. Allora, Roberto, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Senza nulla togliere alle spiagge del sud della Sicilia, dove noi adesso andiamo, perché sono bellissime, sono le meno conosciute, speriamo che restino meno conosciute, perché così non c'è, come diceva il Muroni, l'antropizzazione estrema dell'estate. Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Non vorrei scatenare una competizione tra la spiaggia sarda. Allora, con te parliamo di un'iniziativa molto importante, ossia della donazione di defibrillatori a un istituto comprensivo a Ribera con tantissimi alunni, 325, da parte di un'associazione. Mimmo.
3: Sì, l'associazione A Cuore Aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruolo, è attiva nella donazione di defibrillatori automatici esterni, i cosiddetti DAE, e nella promozione della cultura della prevenzione cardiovascolare in diverse comunità. È attiva da tanti anni e consegna alle associazioni che ne fanno richiesta questa strumentazione, che naturalmente ci auguriamo di non dover mai usare,
1: no, ma sapere quando serve.
3: Di contare su questo presidio rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e tutela della nostra comunità.
1: Allora sentiamolo Ruolo, appunto il presidente dell'associazione A Cuore Aperto.
4: Il defibrillatore è un dispositivo medico essenziale e fondamentale dove c'è una comunità. Comunità può essere di studenti, di sportivi, di cittadini. E quindi in ogni luogo pubblico dovrebbe essere presente un defibrillatore, perché se succede un evento improvviso, aritmia cardiaca, arresto cardiaco, con il defibrillatore può essere salvata una vita. Sono ben felice come presidente dell'associazione A Cuore Aperto di aver acconsentito alla donazione di due defibrillatori, uno alla scuola Don Bosco di Ribera, e un'altra donazione riguarda un'associazione di volontariato ERA di Santa Margherita. Spesso ci ritroviamo a sopperire alle mancanze della istituzione pubblica.
1: Ha detto una cosa importante, sopperire le mancanze dell'istituzione pubblica, perché è vero che il defibrillatore può salvare una vita, pur essendo un apparecchio che adesso lo sentiremo, non necessita di grandi tecniche, Mimmo.
3: Sì, Ribera tra le altre cose, Ribera nel novembre del 2022, un giovane imprenditore è morto in pieno Pozzo Umberto, in pieno centro cittadino, durante una festa che si svolgeva lungo il Pozzo Umberto, perché si è sentito male e purtroppo mancava il defibrillatore, che era stato posizionato vicinissimo al municipio ma era stato rubato, e questa cosa ha scatenato davvero una ricerca spasmodica adesso di coprire tutti possibilmente gli istituti di Ribera, dove si fa lo sport, dove si fanno le riunioni, diverse associazioni anche con raccolte private, e anche privati cittadini si sono messi a disposizione per fornire i luoghi più frequentati di
1: certo
3: Ribera,
1: tutti i luoghi cosiddetti sensibili. Sentiamolo ancora Giovanni Ruolo.
4: Queste donazioni prevedono la formazione di quelli che poi devono far funzionare il defibrillatore. Per quanto riguarda l'associazione ERA, mi hanno assicurato che già loro hanno fatto dei corsi, e credo che anche presso la scuola Don Bosco ci siano delle persone che abbiano fatto i corsi e che ovviamente in caso di emergenza sanno far funzionare il defibrillatore. In ogni caso questi defibrillatori sono ormai semiautomatici, per cui nel momento in cui si posizionano subito le piastre sul paziente è lo stesso defibrillatore che dà le istruzioni per come procedere nella defibrillazione, nella cardioversione elettrica.
1: Vabbè, quindi appunto lo dicevamo, non è una cosa complicata ed è studiata apposta perché possa essere usata nei momenti di emergenza, che magari anche di concitazione, se fossi complicato, Mimmo, no, sì, potrebbe.
3: Tra l'altro si fanno diverse corsi di formazione per usare questi defibrillatori, che all'inizio sembravano delle macchine fantascientifiche, adesso piano piano con le nuove proposte sul mercato è molto facile, solo che speriamo, come abbiamo detto, di non arrivare mai a dover scegliere.
1: Vabbè, ma le cose di prevenzione sono fondamentali, sono cose di prevenzione, esistono, e quindi adesso io non so quanto costi un defibrillatore, tu sai quanto costa?
3: Ma ci sono delle fasce, ma comunque vanno da 800 anche a 1600, dipende quello che si vuole utilizzare.
1: Benissimo, allora Mimmo, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte.
10: In Blu 2000, news.
11: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica, vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previ De Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
12: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13-14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
11: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
13: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre, contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La Giornata Mondiale degli Oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
15: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
16: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
17: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
16: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
17: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
18: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
19: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
20: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.
6: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+, e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova, chiocciola radio.
1: In Blu 2000, news.
2: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa tenta la scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali precise. Buonasera da Piera Achille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese, ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
3: Buonasera da Madrid, alle 18 è il momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Vai. Parlamentari, ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riarmo, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con vescovi invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. Madrid è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili, è proprio me. Parlava dalla sala stampa vaticana, è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della chiesa in Spagna, accompagnate da persone e da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata un'ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltate con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua, il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri, è stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
4: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma, fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
5: Alle 9:20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10:05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. 3 civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima, un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Difendere la cooperazione tra gli stati è l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
6: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra, in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica, è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
7: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto è di contrapposizione permanente.
6: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
8: Buonasera, perché il sipareggio dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centro-destra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centro-destra, che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli a Trani, dopo un testa a testa alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni, l'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa, Vico Pisano in provincia di Pisa, per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
9: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto, in pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri, siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, si è arrivato fino a Piazza dei Miracoli. Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
5: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Schone.
10: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano alimenti essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche, ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani, si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile: gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria. Ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune globale. Lucia Scione, linea allo studio.
2: Lo sport, si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati, palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
11: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: esiste niente.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: ci sono presenze che non hanno bisogno di muoversi per raccontare il tempo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è una parola grande: quercia. La quercia non ha fretta, non ne ha mai avuta, è uno di quegli alberi che non si limitano a stare in un luogo, diventano esse stesse il luogo. Quando le incontri non ti sembra mai nuova, ti sembra piuttosto qualcosa che era già lì prima di te e probabilmente resterà anche dopo. In certe mattine di cammino la si riconosce senza cercarla davvero, non per il colore, non per una forma particolare, ma per la sensazione di solidità che lascia nello sguardo. Tutto attorno il mondo cambia più velocemente di lei. Le stagioni passano, le strade si consumano, le abitudini si spostano. La quercia no, resiste. E non è una resistenza rumorosa, non è quella che si impone. È una resistenza silenziosa fatta di tempo accumulato. A volte, passando accanto a un albero così, viene da pensare quante cose abbia visto senza mai averle potute raccontare. Giorni pieni e giorni vuoti, passaggi lenti e corse improvvise, persone che si fermano e persone che non la notano nemmeno. Eppure resta lì, con le sue radici che non si vedono ma tengono insieme tutto, con la sua corteccia che porta addosso segni che non chiede di spiegare. A me è successo ieri, durante una passeggiata, di incrociare la quercia vallonea nella mia città, con segni purtroppo evidenti di deturpazione da parte di stupidi che hanno pensato che fosse un muro da colorare e da graffiare. Ma il fatto ancora più grave è che ieri tutto attorno a quella quercia c'era terra bruciata. Da poco si sentiva, si percepiva alle narici. Qualcuno aveva deciso, qualche imbecille aveva deciso di dar fuoco. E intorno al suo spazio tutto era bruciato. Le chiome più in basso erano bruciate. Una ferita che si ripete, ahimè, senza che nessuno venga punito. La quercia non giudica, non parla, non può difendersi. Racconta il suo paesaggio e attraverso questo scempio racconta anche quella che è l'inciviltà di chi ha deciso di ferirla in quel modo. E forse è questo che colpisce davvero, non la sua grandezza, ma la sua coerenza nel tempo. In un mondo che cambia direzione facilmente, la quercia sembra ricordare che esiste ancora anche un'altra possibilità: restare. Non per ostinazione cieca, ma per appartenenza alla terra, al tempo, a qualcosa che va oltre il singolo istante. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.
1: Poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti e buon ascolto.
6: Vittoria di Sandro Parcaroli al ballottaggio a Macerata. Il candidato di centrodestra ottiene la riconferma alla guida della città. Il sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centro-sinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. E subito nel pomeriggio è iniziata la festa nella sede elettorale di Corso Matteotti e poi per le vie del centro storico. Ricordiamo che il secondo turno si è reso necessario dopo lo scrutinio della prima tornata del 24 e 25 maggio, in cui Parcaroli aveva mancato la spinta decisiva per soli 10 voti, attestandosi al 49,96% rispetto al 41,95% di Tittarelli. Vi proponiamo l'intervista che Andrea Mozzoni è riuscito a realizzare con Sandro Parcaroli subito dopo la vittoria.
7: Sindaco, ho dovuto aspettare 2 settimane, ma alla fine è arrivata la riconferma.
8: Ma io l'ho detto 2 settimane fa, quella sera, quando era l'1:30, che per pochi voti non abbiamo vinto subito. Ho detto, ne prendo atto, farò 2 settimane ancora in mezzo alle persone, e questo è quello che ho fatto. Ho girato tantissimo, ho fatto 2 settimane intense, che sono state però bellissime, perché sono stato in mezzo ai cittadini.
7: Sindaco, a chi dedica questa vittoria?
8: Ma guarda, a tutti quelli che mi hanno votato di sicuro, ma la dedico soprattutto alla mia famiglia, perché ho ricevuto tante cattiverie e loro l'hanno vissuta, da mio nipotino piccolo di 6 anni a quello di 10 e tutta la famiglia.
7: Ora va a festeggiare?
8: Ma più che festeggiare, perché uno, sai, quando c'hai queste tensioni, roba genere, alla fine un po' crolli. E in questi giorni ho avuto raffreddori, tosse, non lo so quante cose ho avuto, ma ho corso sempre. Adesso mi sento un po' rilassato, quindi festeggeremo i prossimi giorni insieme.
5: Servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Civitanova Marche sabato notte, rivolto in particolare alla zona del lungomare sud per prevenire la cosiddetta mala movida, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi di aggressione, rissa e molestia che si sono verificati nei precedenti fine settimana all'uscita dei giovani dai locali pubblici. Eseguiti numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali e nelle vicinanze di obiettivi sensibili. In un locale sul lungomare Permanni è segnalata la presenza di una donna in evidente stato di alterazione psicofisica che si agitava, urlava e correva senza una direzione precisa. I militari sono riusciti a fermarla non senza difficoltà. Dopo l'identificazione, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, allontanandosi autonomamente. I carabinieri hanno sottoposto a controllo un 20enne residente in provincia di Genova, gravato da precedenti di polizia nei pressi di un locale pubblico. Il giovane è stato trovato in possesso di 2,36 grammi di hashish. È stato segnalato al prefetto di Macerata per uso personale di stupefacenti. Interporto Marche ha condiviso con la Regione i risultati dello studio Valutazione degli impatti della struttura intermodale Interporto Marche S.p.A. e del Polo Amazon sulla viabilità locale, commissionato lo scorso febbraio alla società Sintagma per analizzare gli effetti dell'attivazione del nuovo polo logistico Amazon e del completamento dell'interporto sul sistema infrastrutturale dell'area vasta anconetana. L'analisi evidenzia come l'area compresa tra la statale 77 della Val d'Esino, l'autostrada A14, il porto di Ancona, l'aeroporto Raffaello Sanzio e l'interporto delle Marche rappresenti uno dei principali nodi logistici del versante adriatico centrale, strategico per i traffici merci regionali, nazionali e internazionali. Ascoltiamo Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche.
9: L'impatto previsto è quello che era stato previsto anni fa dallo studio di Amazon, in qualche maniera qualche oscillazione c'è ma contenuta, e siamo molto contenti che è stato fatto finalmente questo studio, l'abbiamo portato avanti noi in accordo con la Regione. Quello che posso dire è che soprattutto ci sono delle criticità e verranno anche fuori, soprattutto relativamente al casello della 14, però tutto questo potrebbe anche essere meno determinante se ci sarà poi il castello di Ancona Centro, ma non solo, c'è anche in questo periodo un po' di disagio dato dai lavori sulla statale 76. Quindi per quello che abbiamo visto lo studio è stato fatto molto bene e quindi siamo contenti del risultato e penso che può far stare tranquille le comunità vicine.
5: Due giovani operai residenti a Caldarola e a Tolentino sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'operazione è scattata a seguito del monitoraggio dei canali social dove i due indagati avevano pubblicato un video in cui mostravano apertamente la disponibilità di armi all'interno della loro auto. I successivi accertamenti e la tempestiva attività informativa condotta dai militari hanno permesso di identificare i soggetti di ottenere dall'autorità giudiziaria un decreto di perquisizione domiciliare e veicolare, rinvenuti una pistola a salve priva del previsto tappo rosso, corrispondente a quella mostrata nel filmato social presso l'abitazione di uno dei giovani, e un coltello all'interno della vettura. L'Italia deve affrontare sfide decisive per una transizione e uno sviluppo sostenibili, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e ridurre l'elevata dipendenza energetica dall'estero. È una questione trasversale che richiede una partecipazione ampia nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni e che l'Università di Macerata porta al centro del dibattito pubblico con un incontro in programma domani. La questione energetica in Italia, evoluzione e prospettive tra vincoli, sfide e opportunità. È il titolo dell'incontro promosso dalla sezione scientifica Ambiente e Territorio del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Si alterneranno storici, economisti, giuristi, rappresentanti della pubblica amministrazione del no profit, top manager del settore energetico e vertici delle principali realtà italiane dell'industria nucleare. I lavori si apriranno al Polo Bertelli alle 14 con i saluti del rettore John McCourt e l'introduzione del direttore del Dipartimento Simone Betti. L'incontro è aperto al pubblico, previa iscrizione all'indirizzo katia.giusepponi@unimc.it. Vincenzo Politano, giovane autore di San Martino Sannita in provincia di Benevento, il vincitore della 20ª edizione del premio Ugo Betti per la drammaturgia con l'opera Il Consolo, liturgia per corpi affamati. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso nell'auditorium dell'Accademia della Musica di Camerino. Con la premiazione di Vincenzo Politano, vincitore della 20ª edizione del premio Ugo Betti, chiudiamo un'altra edizione che ha fatto registrare uno spirito diverso, una partecipazione importante e soprattutto un grande interesse verso il nostro drammaturgo, dichiara il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli. Lo abbiamo visto sia da parte dei più giovani, sia da parte di autori e drammaturghi più affermati. Alla scadenza del bando, il 16 marzo scorso, sono pervenute 66 opere che hanno affrontato il tema prescelto, la

0: Si apre giovedì 11 giugno alle 21.15 con Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi in Improvisations for Hybrid, progetto per sax alto e pianoforte che guarda la figura di Charlie Parker. Venerdì 12 giugno sarà la volta di Duet Fit Jerry Popolo con Dalla canzone al jazz, protagonista Emilia Zamuner, insieme a Massimo Morricone al contrabbando e Jerry Popolo al sax tenore. Sabato 13 giugno Marco Guidolotti, 40 Tech Fit, Fabrizio Bosso con Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker. Prende vita Forme Future, un ecosistema culturale e creativo che trasforma l'ispirazione in esperienza sensoriale, portando nei territori inesplorati del design contemporaneo chiunque voglia lasciarsi attraversare da una visione inedita del bello. La kermesse organizzata dalla Fondazione Design Terre in collaborazione con la Fondazione Franco Moschini nasce come invito a esplorare il confine sottile tra tradizione e innovazione. 4 appuntamenti al Politeama Franco Moschini di Tolentino che esplorano il tema del design inteso non soltanto come disciplina ma anche e soprattutto come la sua tradizione letterale, progettare, creare attraverso linguaggi diversi e innovativi, il cinema, le performing arts, il dialogo, il suono e l'immagine. Si parte giovedì 11 giugno alle 18 con l'appuntamento Meet the Guru che vedrà protagonista Roberto Lazzeroni, designer e architetto in dialogo con Nicola Coropulis, CEO di Poltrona Frau. Venerdì 12 giugno spazio alle performing arts con Diamond, Quando nasce un'idea, e poi ancora mercoledì 17 giugno alle 20.30 con la proiezione di The Brutalist e gran finale venerdì 19 giugno a partire dalle 17.30 con vernissage e performance di presentazione del progetto Hyper Edit dall'archivio alla città. Porto Recanati sarà una delle prime tappe italiane di uno spettacolo straordinario, quello degli Original Enigma Voices, il 3 settembre prossimo, che trasporterà il pubblico in una dimensione senza tempo tra atmosfere eteree, sonorità profonde, suggestioni visive ispirate all'essenza originale degli Enigma. Lo scenario sarà la superba Arena Beniamino Gigli. La musica di Enigma ha ridefinito il sound degli anni 90, fondendo magistralmente canti gregoriani, elettronica, world music e voci evocative.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccerà domani la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali, in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.

0: minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Primo piano sull'informazione locale e soprattutto in questo caso sulle infrastrutture regionali. Parliamo di Interporto Marche, lo studio sulla viabilità con prospettive di breve e lungo periodo che è stato appena presentato. Sappiamo insomma che nell'area di Jesi sta per aprire il grande centro Amazon e quindi insomma anche l'impatto che avrà tutto questo. L'Interporto Marche ha condiviso con la regione i risultati dello studio. Valutazione degli impatti della struttura intermodale Interporto Marche S.p.A. e del polo Amazon sulla viabilità locale, commissionato a febbraio alla società Sintagma per analizzare gli effetti dell'attivazione del nuovo polo logistico Amazon e del completamento dell'interporto sul sistema infrastrutturale dell'area vasta anconetana. L'analisi evidenzia come l'area compresa tra la statale 76 della Valdesino, l'autostrada A14, il porto di Ancona, l'aeroporto Raffaello Sanzio e l'interporto delle Marche rappresenti uno dei principali nodi logistici del versante adriatico centrale, strategico per i traffici merci regionali, nazionali e internazionali. Peraltro il nuovo polo logistico Amazon, il cui avvio operativo è previsto per il prossimo mese di luglio, come annunciato dalla stessa azienda, si sviluppa su una superficie di oltre 66.000 metri quadrati, 240.000 di superficie calpestabile, nell'area adiacente all'interporto di Jesi, che nel suo complesso prevede uno sviluppo logistico superiore ai 106.000 metri quadrati. Secondo lo studio redatto da Sintagma, basato sul confronto tra dati del 2020 e rilievi svolti direttamente nel 2026, l'andamento nell'area presenta i consueti picchi nelle ore lavorative. Nel complesso il traffico risulta sostanzialmente invariato, con un incremento del 4% e valori assoluti del tutto marginali. Ora passiamo alle interviste. Cominciamo con l'assessore regionale ai porti, all'aeroporto e all'interporto, Giacomo Bugaro, quindi il presidente di Interporto Marche, Massimo Stronati, e infine il tecnico di Sintagma, Riccardo Berti Nulli.
6: Studiare i flussi del traffico e dimostrare se ci fosse o meno la sostenibilità dell'apertura di Amazon negli snodi infrastrutturali della Bassa Vallesina. Oggi presentiamo insieme all'Interporto lo studio, che io penso che darà una rassicurazione ai cittadini, a tutti i territori, perché dimostreremo con uno studio molto approfondito, e ringrazio la società che lo ha redatto, che la sostenibilità c'è e che è tutto abbastanza sereno, tranquillo, e l'apertura di Amazon non farà che portare del bene al nostro territorio in termini occupazionali e sviluppo di traffici. Quindi è un appuntamento importante a cui tenevamo e che oggi si compie, e che lo studio sarà a disposizione di tutti gli enti locali e in generale a tutti i cittadini. Dobbiamo guardare allo sviluppo armonico del territorio. Ci sono anche dei suggerimenti ulteriori da parte di Sintagma, che è la società che ha redatto lo studio, rispetto alle prospettive di crescita e di smaltimento del traffico, prima fra tutti la necessità di approfondire con decisione la possibilità di poter realizzare il casello di Ancona Centro, che noi abbiamo sempre sostenuto e messo anche nel nostro programma elettorale.
7: L'impatto previsto è quello che era stato previsto anni fa dallo studio di Amazon, in qualche maniera qualche oscillazione c'è ma contenuta, e siamo molto contenti che è stato fatto finalmente questo studio, l'abbiamo portato avanti noi in accordo con la Regione. Quello che posso dire è che soprattutto ci sono delle criticità e verranno anche fuori, soprattutto relativamente al casello della 14, però tutto questo potrebbe anche essere meno determinante se ci sarà poi il castello di Ancona Centro, ma non solo, c'è anche in questo periodo un po' di disagio dato dai lavori sulla statale 76. Quindi per quello che abbiamo visto lo studio è stato fatto molto bene e quindi siamo contenti del risultato e penso che può far stare tranquille le comunità vicine.
8: Ecco, proprio questo, il casello di Ancona Centro quando sarà operativo?
7: Beh, francamente io questa non è una risposta, che è un lavoro che sta facendo la Regione con l'ampliamento, con l'ANAS, però penso che sia da programmare nel massimo un paio d'anni.
9: Noi abbiamo studiato chiaramente tutto lo studio che era stato fatto da Amazon nel 2020 e chiaramente erano stati fatti dei conteggi su delle sezioni. Come sintagma 6 anni dopo le abbiamo chiaramente diciamo rifatte e abbiamo fatto un confronto. Sostanzialmente in questi anni è cambiato poco, quindi il traffico è pressoché invariato, c'è una storicità del traffico che diciamo ci tranquillizza. E abbiamo poi, come diceva appunto anche il presidente dell'Interporto, visto diciamo la sostenibilità dell'attivazione del polo di Amazon da un punto di vista trasportistico, con alcune criticità come appunto il casello di Ancona Nord, e abbiamo cercato anche di dare diciamo delle soluzioni migliorative, alcune di breve periodo e altre invece diciamo più di lungo periodo.
10: Ecco, qualche esempio di intervento a breve che dovrebbe essere attuato?
9: Allora, diciamo l'attivazione dei parcheggi buffer alla zona dell'interporto, quindi chiaramente in concomitanza con quelle che sono le uscite dal porto di Ancona dei mezzi pesanti, i mezzi pesanti dal porto di Ancona escono e diciamo come dire i mezzi invece pesanti dall'interporto di Amazon attendono in questi grandi parcheggi buffer in modo da far decongestionare il traffico e poi chiaramente cercare di uscire spalmandoli nell'arco della giornata. Quindi se volessimo fare una sintesi complessiva, diciamo che il traffico rispetto allo studio fatto nel 2020-2021 oggi nel 2026 rimane invariato.
10: E rispetto invece alla situazione attuale del traffico?
9: Diciamo che rispetto alla situazione attuale del traffico, chiaramente con l'innesto e l'attivazione del polo di Amazon ci sono diciamo degli aumenti in termini diciamo di veicoli commerciali leggeri, di veicoli commerciali sotto i 35 quintali e dei veicoli pesanti. Quindi per quanto riguarda i veicoli leggeri si stimano intorno alle 600 auto per turno, chiaramente Amazon ha 3 turni, no? Quindi dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6, quindi spalmati chiaramente nell'arco della giornata. Per quanto riguarda i veicoli sotto i 35 quintali siamo sotto alle 70 unità, mentre per quanto riguarda i veicoli pesanti spalmati, ripeto, nell'arco della giornata 440, 220 tir in entrata, 220 tir in uscita, che però diciamo nella rete complessiva non rappresentano delle criticità e non rappresentano congestione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in blu.

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buona
4: vittoria di Sandro Parcaroli al ballottaggio a Macerata. Il candidato di centrodestra ottiene la riconferma alla guida della città. Il sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centro-sinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. E subito nel pomeriggio è iniziata la festa nella sede elettorale di Corso Matteotti e poi per le vie del centro storico. Ricordiamo che il secondo turno si è reso necessario dopo lo scrutinio della prima tornata del 24 e 25 maggio, in cui Parcaroli aveva mancato la spinta decisiva per soli 10 voti, attestandosi al 49,96% rispetto al 41,95% di Tittarelli. Vi proponiamo l'intervista che Andrea Mozzoni è riuscito a realizzare con Sandro Parcaroli subito dopo la vittoria.
5: Sindaco, ho dovuto aspettare 2 settimane, ma alla fine è arrivata la riconferma.
6: Ma io l'ho detto 2 settimane fa, quella sera, quando era l'una e mezza, che per pochi voti non abbiamo vinto subito. Ho detto, ne prendo atto, farò 2 settimane ancora in mezzo alle persone, e questo è quello che ho fatto. Ho girato tantissimo, ho fatto 2 settimane intense, che sono state però bellissime, perché sono stato in mezzo ai cittadini.
5: Sindaco, a chi dedica questa vittoria?
6: Ma guarda, a tutti quelli che mi hanno votato di sicuro, ma la dedico soprattutto alla mia famiglia, perché ho ricevuto tante cattiverie e loro l'hanno vissuta, da mio nipotino piccolo di 6 anni a quello di 10 e tutta la famiglia.
5: Ora va a festeggiare?
6: Ma più che festeggiare, perché uno, sai, quando c'hai queste tensioni, roba genere, alla fine un po' crolli. E in questi giorni ho avuto raffreddori, tosse, non lo so quante cose ho avuto, ma ho corso sempre. Adesso mi sento un po' rilassato, quindi festeggeremo i prossimi giorni, insieme.
3: Servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Civitanova Marche sabato notte, rivolto in particolare alla zona del lungomare sud per prevenire la cosiddetta mala movida, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi di aggressione, rissa e molestia che si sono verificati nei precedenti fine settimana all'uscita dei giovani dai locali pubblici. Eseguiti numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali e nelle vicinanze di obiettivi sensibili. In un locale sul lungomare Permanni è segnalata la presenza di una donna in evidente stato di alterazione psicofisica che si agitava, urlava e correva senza una direzione precisa. I militari sono riusciti a fermarla non senza difficoltà. Dopo l'identificazione, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, allontanandosi autonomamente. I carabinieri hanno sottoposto a controllo un 20enne residente in provincia di Genova, gravato da precedenti di polizia nei pressi di un locale pubblico. Il giovane è stato trovato in possesso di 2,36 grammi di hashish. È stato segnalato al prefetto di Macerata per uso personale di stupefacenti. Interporto Marche ha condiviso con la Regione i risultati dello studio Valutazione degli impatti della struttura intermodale Interporto Marche S.p.A. e del Polo Amazon sulla viabilità locale, commissionato lo scorso febbraio alla società Sintagma per analizzare gli effetti dell'attivazione del nuovo polo logistico Amazon e del completamento dell'interporto sul sistema infrastrutturale dell'area vasta anconetana. L'analisi evidenzia come l'area compresa tra la statale 77 della Valdesino, l'autostrada A14, il porto di Ancona, l'aeroporto Raffaello Sanzio e l'interporto delle Marche rappresenti uno dei principali nodi logistici del versante adriatico centrale, strategico per i traffici merci regionali, nazionali e internazionali. Ascoltiamo Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche.
7: L'impatto previsto è quello che era stato previsto anni fa dallo studio di Amazon, in qualche maniera qualche oscillazione c'è ma contenuta, e siamo molto contenti che è stato fatto finalmente questo studio, l'abbiamo portato avanti noi in accordo con la Regione. Quello che posso dire è che soprattutto ci sono delle criticità e verranno anche fuori, soprattutto relativamente al casello della 14, però tutto questo potrebbe anche essere meno determinante se ci sarà poi il castello di Ancona Centro, ma non solo, c'è anche in questo periodo un po' di disagio dato dai lavori sulla statale 76. Quindi per quello che abbiamo visto lo studio è stato fatto molto bene e quindi siamo contenti del risultato e penso che può far stare tranquille le comunità vicine.
3: Due giovani operai residenti a Caldarola e a Tolentino sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'operazione è scattata a seguito del monitoraggio dei canali social, dove i due indagati avevano pubblicato un video in cui mostravano apertamente la disponibilità di armi all'interno della loro auto. I successivi accertamenti e la tempestiva attività informativa condotta dai militari hanno permesso di identificare i soggetti di ottenere dall'autorità giudiziaria un decreto di perquisizione domiciliare e veicolare, rinvenuti una pistola a salve priva del previsto tappo rosso, corrispondente a quella mostrata nel filmato social presso l'abitazione di uno dei giovani, e un coltello all'interno della vettura. L'Italia deve affrontare sfide decisive per una transizione e uno sviluppo sostenibili, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e ridurre l'elevata dipendenza energetica dall'estero. È una questione trasversale che richiede una partecipazione ampia nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni e che l'Università di Macerata porta al centro del dibattito pubblico con un incontro in programma domani. La questione energetica in Italia, evoluzione e prospettive tra vincoli, sfide e opportunità. È il titolo dell'incontro promosso dalla sezione scientifica Ambiente e Territorio del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Si alterneranno storici, economisti, giuristi, rappresentanti della pubblica amministrazione, del no profit, top manager del settore energetico e vertici delle principali realtà italiane dell'industria nucleare. I lavori si apriranno al Polo Bertelli alle 14 con i saluti del rettore John McCourt e l'introduzione del direttore del Dipartimento Simone Betti. L'incontro è aperto al pubblico, previa iscrizione all'indirizzo katia.giusepponi@unimc.it. Vincenzo Politano, giovane autore di San Martino Sannita in provincia di Benevento, il vincitore della 20ª edizione del premio Ugo Betti per la drammaturgia con l'opera Il Consolo, liturgia per corpi affamati. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso nell'auditorium dell'Accademia della Musica di Camerino. Con la premiazione di Vincenzo Politano, vincitore della 20ª edizione del premio Ugo Betti, chiudiamo un'altra edizione che ha fatto registrare uno spirito diverso, una partecipazione importante e soprattutto un grande interesse verso il nostro drammaturgo, dichiara il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli. Lo abbiamo visto sia da parte dei più giovani, sia da parte di autori e drammaturghi più affermati. Alla scadenza del bando, il 16 marzo scorso, sono pervenute 66 opere che hanno affrontato il tema prescelto, la solitudine. Gli autori hanno delineato una partecipazione diffusa sull'intero territorio nazionale e con presenze internazionali.
2: Il taccuino.
3: Macerata Jazz Summer 2026 torna dall'11 al 13 giugno portando la musica jazz all'Orto dei Pensatori in Via Illuminati, con tre appuntamenti serali dedicati ai 30 anni del premio internazionale Massimo Urbani. La rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale Musicando con il Comune di Macerata. Si apre giovedì 11 giugno alle 21.15 con Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi in Improvisations for Hybrid, progetto per sax alto e pianoforte che guarda la figura di Charlie Parker. Venerdì 12 giugno sarà la volta di Duet Fit Jerry Popolo con Dalla Canzone al Jazz, protagonista Emilia Zamuner insieme a Massimo Morricone al contrabbando e Jerry Popolo al sax tenore. Sabato 13 giugno Marco Guidolotti, 40 Tech Fit, Fabrizio Bosso con Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker. prende vita Forme Future, un ecosistema culturale e creativo che trasforma l'ispirazione in esperienza sensoriale, portando nei territori inesplorati del design contemporaneo chiunque voglia lasciarsi attraversare da una visione inedita del bello. La kermesse, organizzata dalla Fondazione Design Terre in collaborazione con la Fondazione Franco Moschini, nasce come invito a esplorare il confine sottile tra tradizione e innovazione. 4 appuntamenti al Politeama Franco Moschini di Tolentino che esplorano il tema del design, inteso non soltanto come disciplina, ma anche e soprattutto come la sua tradizione letterale, progettare, creare attraverso linguaggi diversi e innovativi, il cinema, le performing arts, il dialogo, il suono e l'immagine. Si parte giovedì 11 giugno alle 18 con l'appuntamento Meet the Guru, che vedrà protagonista Roberto Lazzeroni, designer e architetto, in dialogo con Nicola Coropulis, CEO di Poltrona Frau. Venerdì 12 giugno, spazio alle performing arts con Diamond, Quando nasce un'idea, e poi ancora mercoledì 17 giugno alle 20:30 con la proiezione di The Brutalist, e gran finale venerdì 19 giugno a partire dalle 17:30 con vernissage e performance di presentazione del progetto Hyper Edit, dall'archivio alla città. Porto Recanati sarà una delle prime tappe italiane di uno spettacolo straordinario, quello degli Original Enigma Voices. Il 3 settembre prossimo, che trasporterà il pubblico in una dimensione senza tempo tra atmosfere eteree, sonorità profonde, suggestioni visive ispirate all'essenza originale degli Enigma. Lo scenario sarà la superba Arena Beniamino Gigli. La musica di Enigma ha ridefinito il sound degli anni 90, fondendo magistralmente canti gregoriani, elettronica, world music e voci evocative.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccerà domani la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali, in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a tutti.
2: Ecco, abbiamo in studio un ospite.
3: Sì, abbiamo
2: Giovanni dei Ricastelli di Roma.
1: Io sento spesso, cioè quando c'è niente da fare, sera, siccome faccio fatica un po' a dormire.
2: Allora,
1: sì, vi ascolto, siete gagliati, ragazzi. Però permettete che possa fare un saluto, perché devo salutare Antonietta, Mara, Antonia, Roberta.
3: Io ti voglio chiedere una cosa. Ma te non c'avevi un cugino un po' mezzo sonato che si chiamava Giuliano, e quello si cacciava sempre in mezzo ai guai?
1: Sì, ma Giuliano se ne è fatti di tre, capito, dei riformatori, chiamiamoli così, capito? Si sono stufati, hanno buttato via gli altri,
3: che poi non sono capito,
1: sono scassati, poi adesso è tutto mezzo rotto, corretto, cammina a gobbo, capito, il bastone
2: adesso. Sì, anche Gianni parla in romanesco.
3: Senti, ma poi mi ricordo che questo qua mi facevano che sempre sta a chiamare a dire allora ci stai?
1: Ma sì, perché prima si doveva fumare un po' di coca, capito? Poi c'è un po' di eroina, poi un po' di LSD, poretto, dai, cioè pigliatevi così com'era. È peggiorato proprio, capito?
0: Cominciamo?
2: Allora aspetta un attimo, prima volevo fare le congratulazioni al sindaco di Macerata Parcaroli, che si riconferma grande Parcaroli, bravo. Ciao. Allora andiamo con la sigla, vai.
1: Sembra un pochino una cosa di parte, però
2: noi siamo di parte.
0: Allora iniziamo con la sigla,
2: vai.
0: Ma
2: dove vai?

0: canzoni. Con le neve soglioni al concerto di tromboni.
1: Siamo più?
2: Eh sì, siamo tornati in studio.
3: Sì, ma senti, qua ci sta Antonio. Ma Antonio, e basta cazzeggiare.
1: Ma tu te l'ho detto, non sai che devi parlare romano. Ma ce lo parla io,
4: Gianni, le parole.
3: Sai, noi che siamo romani, purtroppo ci capita così.
2: Abbiamo in studio due romani stasera.
3: Cioè, noi andiamo fuori riga, non ce la fanno.
1: Già, ma ti sei fumato, dai, fammi
2: sbevazzato.
3: Senti, ma poi noi abbiamo anche un gioco temerario.
1: Chi è questo?
2: Chi è?
3: E come chi è? È Giovanni, detto Gio Temerario.
1: Sì. Giovanni, sì, che
2: ricordiamo di Roma, dei castelli romani.
3: Però ci sta un problema ai castelli romani, non lo sapete? I castelli romani, che si fa il vino? È la società dei magnacioni.
1: Ma il vino è sempre buono, venite, il vino è sempre buono, sempre gagliardo.
2: Sì, il vino è buono, devo dire.
3: Sì, ma però bisogna nascere
2: pure. Cantare.
3: Ecco, appunto, dicevo, bisogna nascere piano perché sono.
1: Ma cantata! Vabbè, adesso sto tornando, non posso.
3: 0733 23 75 e
1: 75 raga, chiamate!
2: Questo sembra un romanesco un po' martigiano.
1: io c'ho origini.
2: Un romanesco dei noatri, diciamo, ecco.
1: Io c'ho origini, ma c'era adesso da parte dei nonni, capito?
2: Ah, ecco.
3: Però io dicevo,
2: quindi c'è la cadenza un po' marchigiana.
1: Un po' ste parti.
3: Allora, Elisa, io direi di partire con Gio Temerario, visto che qua abbiamo un Gio Temerario.
1: Dai, raga, fammi una presentazione decente, dai, vabbè, adesso sono cazzeggiato.
2: Gianni, fa una presentazione.
4: Le parole.
2: Ecco, moderiamo le parole.
3: Perché vabbè.
1: Vabbè, dai.
2: Se no qua non va
1: tanto
2: bene.
1: Tanto non c'è la sigla, no? Ancora non c'è.
3: No, la sigla c'è stata.
2: Il vino dei castelli è micidiale.
1: No, è che sto in diretta, io mi sono emozionato, non ci sta a capire niente, capito? Scusa.
5: Buonanotte, giovanotti.
4: Ciao Benito,
1: buonasera.
5: Mi avete riconosciuto, l'ho chiamato per salutarvi perché siete simpatici tutto quanto, capito?
1: Benito, sei un grande te, siamo sempre, ci fai sempre scherzare, ci fai sempre ridere, grazie.
5: No, beh, io voglio bene a tutti, specialmente il pubblico e i simpatici squicchi di Radio Nuova Macerata, dico bene?
2: Sì,
1: grazie.
2: Aggiungerei la radio più amata.
5: Certo. Rimango in ascolto finché non mi addormento, va bene?
1: Ciao, grazie.
2: Allora Gianni voleva ascoltare una canzone.
3: Sì,
2: Gianni,
3: io ho detto Gio Temerario perché qua c'avevamo uno che è talmente temerario e si chiama Gio. Sarebbe Giovanni, però gli amici lo chiamano Gio.
1: Poi mi chiamano Sweeney Gio per tutti i motivi, non sto lì, però sono motivi tosti, capito?
2: Diciamo
1: un po' scozzesi, un po' così, capito? Per motivi turistici, diciamo un po' così,
4: va bene,
2: restate con noi, sarà una pazza serata.
4: Ecco, Gio Temerario di Ron.
1: Vai.

0: c'ho poca messa in opera.
1: C'ho poca messa in opera.
2: Esatto. Guarda, questa canzone mi riporta tantissimo indietro. Quindi...
1: Cosa ti ricorda? Cosa ti ricorda?
2: Quando ero...
3: Momenti perduti.
2: Sì, quando ero un ragazzino di quelli proprio scapezzacollo a tutto andare.
1: Ma che facevi? Che combinavi? Che...
2: Quando facevo le prime trasmissioni radiofoniche, quindi...
1: Ecco. Vabbè, sì. Che c'è di tanto scavezzacollo nel
0: berretto? No, anche lui rimorchiava, capito? Quindi
1: rimorchiava.
0: Adesso non ci vuole niente, capito? Quello a combinare, perché non è che si imitava poi gli approcci, capito? Poi andava a approfondire la cosa, diciamo.
1: Le castigava, diciamo.
0: Anche
1: dalle tue parti le castigava? Anche lì?
0: Sì, ma le parti... parti della strada le castigate, non sembra più una le castigate.
1: Ma dai...
0: Ma ah, sì,
1: le castellane, capito? Diciamo.
0: Le castellane ormai, cioè basta che gli fai la radiografia, capito? Il Pia stava a parlare di radiografia, basta un attimo avere subito qua la radiografia, vedi subito che è già stata, capito? Tostata, scassata, passata.
1: Vabbè, diciamo che quello
3: allora,
1: sì.
3: Un'altra telefonata, ragazzi.
1: In senso lato, diciamo.
3: Le parole, ragazzi.
0: Ma senso lato manco tanto, perché cioè ci danno, dai, diciamo la verità.
3: Pronto?
1: Pronto?
2: Niente, non è
3: caduto.
2: Eh sì, vabbè, può succedere che uno cade, può succedere.
3: Comunque no. Piano con le parole, veramente, se no.
1: Così,
0: no, che io posso capire, la signora appena ci ha sentito ha detto. Oh, ma che è stasera sto babà?
1: Sto babà?
0: Sto babà? No, il babà non c'è
2: andato.
1: Ecco.
2: Però, ecco.
0: Sto dorsetto, va, chiamiamolo così, sto dorsetto.
2: Allora, ecco.
3: Ecco un'altra telefonata, vediamo vai. Chi è. Pronto?
2: Niente.
3: Non è
1: cade.
0: Oh, un'altra signora che si è emozionata.
1: Sì.
0: Madonna, si emozionante sta donna.
1: Eh sì. C'è Rodolfo Giannino qui che
3: allora, Andrea, tu dovevi fare un annuncio?
1: Allora, io dovevo fare un annuncio che praticamente abbiamo una trasmissione nella trasmissione.
3: Oddio, ecco.
1: Dedicata ad Elisa, ecco, il ragazzo perduto di Elisa.
0: Vabbè, ma chi è questo?
1: È
0: quello che c'è avuto l'annesina, quello che si trova a Monaco?
1: No.
0: Cioè, hanno detto che sta a Monaco.
1: Confusione. Allora, un certo Rossano, 1,43 m di altezza, però...
3: Salvato nel frattempo, non era 1,40 m.
1: C'ha tre gambe.
0: Ma come si chiama? Ma davvero?
3: Senti, ma sei alzato nel frattempo, perché...
0: Posso fare un annuncio? Posso fare un appello?
3: Sì, l'anno scorso, lunedì scorso era...
0: A Rossà, spicci da tornare, che qua stiamo a lacrime a tutti.
1: Sì, anche Giovanni sembra interessato, diciamo.
0: No, io c'ho uno spirito filantropico, capito? Un spirito filantropico.
1: Tu sei fila in qualcosa sei, sì.
0: Sì.
1: Va bene, allora
0: vabbè, filo soprattutto, capito? Sì. Perché filo soprattutto.
3: Dato che mi conosce.
0: Però mi spiace per Rossano, capito? Sì. Spero che torni. A Rossà, spicciolo attornato, stava lì.
1: Ecco, Elisa, che volevi dire?
3: Allora, dato che mi conoscete, fatemela voi la descrizione.
1: Di cosa?
3: La mia descrizione.
0: Allora,
1: no, ma
2: guarda, allora
3: carattere.
1: Ecco. Allora la fa Gianni.
2: Sì, la faccio io perché io, siccome ho visto molto bene come Elisa, quindi
0: allora, il viso è bello, è grazioso.
2: No, cioè io non parlo.
0: Cioè, i capelli poi fanno pensare che tu sei una scozzese piuttosto che un'italiana.
2: Allora
0: questo ti fa ancora più simpatica.
1: Sì.
2: Allora,
1: tanti capelli rossi.
0: Tanti capelli rossi.
1: Ma tanti.
0: Ma tanti,
1: tanti rossa, ma
0: e poi a ricci a gomone.
1: Ogni riccio un capriccio.
0: Un capriccio.
1: Tanto non è nessuno.
3: C'è qualcuno comunque. Pronto?
4: Pronto?
1: Benito. Ciao, il giardiniere.
4: Sì.
2: Senti Benito.
0: Ciao Benito.
2: Senti, allora tu mi hai detto, no, che nella vita c'è. Noi abbiamo una bella anima, no? Però ecco, l'anima dobbiamo naturalmente saperla, diciamo, catturare, perché se tu non catturi bene l'anima, come facciamo a farla parlare all'anima?
0: Non c'è niente, si mette a far prete stasera, ma che è successo?
2: No, questo era per dire
4: stasera, forse stasera un po' più pimpante Gianni, forse ce l'ha con me.
0: Il caffè, l'hanno messo nel caffè, vieni! C'è una.
4: No, sì, Alessandra Antonio, scusa.
1: No, questo è
4: Antonio, che ha mandato un messaggio e tu
1: e questo è Giovanni di Roma, no, dei Castelli, che è venuto a trovarci stasera.
0: Cioè, io mi sono trovato da queste parti perché sono amico loro e poi avevo voglia di venire in Macerata, che mi parlano tutti bene. Allora, a me piace questa cittadina,
4: è carina. Le elezioni stasera ci sono state.
2: Sì, sì. Allora, no.
0: Sì, c'è il sindaco, io, saluto, sì.
4: C'è
3: Elisa?
2: Sì, Elisa c'è. No.
4: Io Gianni forse ci avrò un po' con me, perché sabato mi sono andato a mangiare la pizza. Ah, che allora io in questo adesso ho chiamato così per farmi perdonare, dai, che questa,
2: no no
4: quindi allora... questa, no ascolta, io a parte
0: forse mi stavi, Gianni ce la stavi,
4: stavi per di questo Gianni, no
2: no perché
4: no allora ascolta, io allora, dai, io per farmi perdonare sono chiamato anche te, poi a parte che a parte questo ho visto Ron che beh, chi non conosce Ron, insomma, no?
2: Cioè, infatti io allora Ron, quando allora Benito, quando ho fatto la battuta che ognuno di noi abbiamo l'anima e dobbiamo saperla catturare e farla parlare, perché quella è la parte importante nella vita. E purtroppo, come si vede in giro, molti ragazzi non sanno far parlare l'anima, ma fa parlare la violenza. E la canzone di Ron, infatti, ci insegna come far parlare l'anima. Ascolta.

0: dicevo, no, ti piace il modo in cui faccio le battute, la presento la canzone, eh?
1: Puoi prendere la notte.
0: No, ma questo lo facevo. Ti ricordi quando parlavo con RTL? E dopo scappava fuori i cantanti?
1: Tu che ti svegli e mi dici, rifallo che.
2: Non c'entro, non è partita?
0: Sì, è partita, c'è un sottofondo.
2: Non c'entro io. Poi ti butti giù. Andrea, non la sento la canzone.
3: Io
2: coi tuoi
3: occhi. No, io qualcosa sento.
4: Il microfono l'ho tirato giù comunque.
2: Io non sento niente, eh. Io non sento niente.
5: Beh, il pulsante, vedi un po' il pulsante.
4: Il pulsante. In
2: cerca di compagnia. Ecco, arrivata. È arrivata.

0: Pronto?
1: Benito, allora hai visto?
0: Ci sentivo un po' male, però...
1: Dico, hai sentito la canzone di Ronne, parla appunto dell'anima, no? Come dicevo prima, di catturare quel momento...
2: Il disco è vecchio!
1: Sì, no, è vecchio, però ricordati sempre che...
0: questo è un po' sentimentale, no? Forse per gli innamorati...
2: Sì.
1: No, ma anche perché...
0: Però...
1: Se andiamo a stringere, Benito, queste cose stanno cominciando a mancare come valore, ed è molto importante soprattutto fra i ragazzi, perché oggi i ragazzi, diciamo, che sono scatenati in un altro modo che non è normale, ecco.
2: Ma dai, già ci sta a fare sta filippica, ma sono i ragazzi, non c'hanno valori. Ma te pensi come i ragazzini invece con i 13 e i 20 anni invece i valori ce l'hanno, stanno attenti, dai.
3: Bravo, bravo Giovanni, hai detto bene.
1: No, i giovani
0: forse magari adesso chi ha perduto può dire Gianni, forse per...
2: No, che ci stanno i professori, educatori ancora in gamba, però per esempio al telegiornale non se ne parla mai, perché tanto quello che c'è col P è sempre quello che è negativo, capito? Quello che è nero, sempre così.
0: Sì, questa chiaramente sì, è una vecchia canzone, molto vecchia.
1: No, no, ma allora ricordati una cosa.
0: Però diciamo che forse quello che Gianni, forse in più.
3: Ecco, cosa vuole dire Gianni? Cosa
0: si guardava il sentimento. Questa è una canzone che si guardava.

0: senso, questa magari una canzone che sì, va ben profetizzata per uno che innamora, cerca un'anima, no? Lui dice che un'anima c'è un posto anche per me, no?
1: Esatto, sì,
0: sì, magari prima si scriveva magari la lettera, no, alla fidanzata, gli mandavi, lo facevo pure io, gli mandavi la lettera, poi quello col francobollo, che anzi puntavi prima con il francobollo, no? E come era il francobollo,
1: ragazzi, ma sai quanti ne ho collezionati di francobolli?
0: Sì,
1: bellissimi, però... poi particolari quelli monegaschi, ti posso dire, ce n'ho tanti di quelli.
2: Adesso voglio fare una domanda, no?
3: Riguardo
2: l'amore.
3: Sì.
2: Quando una persona voi donate cuore ed anima, come fate dopo a riprenderli?
4: Beh, guarda, ci vuole, allora ci vuole meno.
1: Allora, ci vogliono tre, aspetta, ci vogliono tre giorni, capito?
4: No, aspetta,
1: non ci si va.
4: Allora, stavo rispondendo, scusa.
3: Ecco, Gianni, dici.
4: Allora, innanzitutto ci vuole tempo e riflessione. Prima di tutto devi essere in grado di saper razionalizzare dove hai sbagliato e perché l'hai fatto, quali sono stati i motivi. Quindi diciamo che è un percorso abbastanza lungo da fare, però chi non riesce a fare questo percorso purtroppo non è in grado di gestire, diciamo, l'amore verso la persona a cui ami.
3: Io non ho capito molto. Tu, Giovanni? Giovanni, tu che ci hai capito di questo?
1: Allora, ci ho capito che c'è un prima, c'è un durante, c'è un dopo.
3: C'è anche un dopo.
1: Sì, capito? Quindi uno deve fare, come dire, un po' mente locale, no? Perché è giusto che stai sbalestrata, capito? Dopo quello che ti è successo io posso capire tutto.
3: Certo.
1: Però mi pare che ci stiamo a ragionare troppo, ci stiamo un po' a esagerare su sta
3: adesso
1: cosa.
3: Adesso mi sono confuso ancora di più.
1: Esatto. Secondo me è il tempo, cioè il tempo si dice che è il medico migliore, no?
3: Sì.
1: Mm-hmm. Secondo me è il tempo, è quello che guarisce un po' la ferita. Quindi uno non è sta a pensare troppo, no? Deve solo riposarsi e guardarsi intorno dopo, capito?
3: Secondo me invece chiodo scaccia chiodo.
1: Sì, esatto. Allora,
2: ecco perché mi stai trovando il fidanzato.
3: Ecco, Rossano va benissimo, dai.
2: Dai.
0: Che poi, aspetta, diciamo che...
2: Aspetta, una telefonata, Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
5: Complimenti, la trasmissione è molto istruttiva.
3: Beh, ci fai piacere che le piaccia.
2: Io non ho capito niente.
4: Anche qualcuno che ha fatto una voce un po' strana dicendo.
3: Ha detto una trasmissione molto istruttiva, uno che è tipo Fantozzi ha fatto una voce strana.
1: Ma sicuro, a me sembra la voce Franco.
3: Ma lei?
1: Sì.
3: Franco Ciucci.
0: No, sembrava la voce di donna.
3: Beh, vabbè,
1: se vedi che
3: è cambiato,
1: cambiato con te magari.
0: L'importante è che non era un insulto.
3: Vabbè. Beh, no, che insulto,
4: No, ma diciamo che
3: un complimento è stato.
4: Oh, diciamo che questa forse era una battuta in chiave ironica, ma perché purtroppo ci stanno quelli che fanno le battute ironiche,
3: sì.
4: Ma bisogna fare attenzione perché tanti non le sanno fare.
3: Ecco, quindi questa com'era per secondo te, Gianni?
4: Sì, era un po' ironica ma spenta, capito?
3: Ah, cioè, era un po' spenta, quindi allora richiama e fa un'altra battuta accesa.
2: Io ho sentito tipo voce tipo strega, quindi era un po' panica, un po' strega, quindi...
4: Sì,
1: no, ma secondo me qualcuno che aveva fumato un po' troppo, cioè il catrame in gola, si sentì ancora tutto l'effetto del catrame, capito?
3: Può darsi.
1: Sì.
0: Ma questa qua che l'aveva scritta insieme a Dalla, Gianni,
4: Sì, questa l'aveva scritta insieme a Lucio Dalla, sì.
3: Hai visto come è preparato, Benito?
0: Poi c'è lui che si era presentato anche, non so, tipo al festival lì.
4: Mi sembra.
0: Cent'anni, no?
4: No, quella invece andò.
2: Se la volete sentire.
4: Quella andò a Sanremo e mi pare che vinse anche Sanremo poi quell'anno lì.
1: Ha studiato 12 anni stasera che tutto per tempo la vita sua. A scuola poi andava come andava.
3: Ebbene, andava un po' così.
2: Andava
0: vabbè, queste diciamo che
2: andava,
0: erano canzoni di altri tempi, che ne so, questa magari lo metti la sera di San Valentino, Romme, no?
3: A San Valentino vorrei incontrarti fra 100 anni.
0: No, sì, beh, diciamo un po' melodiche queste canzoni.
4: Ripeto.
1: Allora, San Valentino, poi vorrei incontrarti fra 100 anni, insomma, decidi di
0: farlo. Non volevo dire che sta
3: un controsenso.
1: Un controsenso?
0: No,
3: vabbè, bene, allora ti mettiamo questa canzone, vorrei incontrarti fra 100 anni, va bene?
0: sì, lui che mi
1: prega. Ma ricordo, questo sarebbe
3: sì.
0: Questo è lui, volevo dire, cioè sotto Valentino, adesso per fare Valentino per fare la vettura. Nel senso che sono melodiche, forse più centrale per gli innamorati, oltre a essere una bella delle belle canzoni, no, sono un po' centrali. Ecco, io adesso per San Valentino perché sono. Si avvale un po' anche per gli innamorati, no? Questo magari dice ci vorrei incontrarti fra 100 anni, magari mo può essere pure, non so se ci ascolta pure Ronno, perché lo sta, poi via,
3: no, ci ascolta, no. Adesso ci telefono tra poco.
0: Comunque vabbè,
3: era lui,
1: però
0: io voglio dire, vorrei incontrarti fra 100 anni, magari
3: a San Valentino.
0: Era una persona che avrebbe voluto incontrare fra 100 anni.
1: Magari... Però voglio dire, no, in che senso? Perché io ti incontro fra 100 anni, perché mi puoi stare. Ah, vabbè, non lo posso dire perché mi hanno detto sto in diretta, capito? Oppure no, perché proprio c'è stravedo che proprio non ce la faccio più, proprio. Te voglio assolutamente. Cioè, in che senso?
3: In che
2: anche
3: senso?
2: Fra 100 anni.
0: Anche fra 100 anni.
2: Esatto.
1: Vabbè, cioè, allora abbiamo il senso buono, vuoi dire?
2: Prendiamo
1: il
2: senso buono,
1: certo,
0: dai. Certo. Oh, bene, okay. Okay. Poi dopo la commentiamo, dai.
1: Va bene, sì,
3: vai,
1: dai,
3: Lisa, vai.
1: Prendiamo il bicchiere mezzo pieno.
3: Sì.

0: cura dopo tutto il
1: processo
0: fatto.
1: Guarda, siamo tornati, ecco.
2: Sì. No,
1: si parlava del più e del meno.
0: Sì.
1: Allora, senti,
3: questa è proprio per gli innamorati di questa tutta, le rosse tra le mani. Questa
1: cioè,
3: vabbè, non
1: posso ammontare, però
3: tante le rose.
1: Sì, però gli innamorati, secondo me, non mettono una canzone "Vorrei incontrarti fra cent'anni". Questa la mettono due che hanno litigato.
3: Sì, sì, sì, questa magari. Decisamente sì, magari
1: fra cent'anni dice, sai, non siamo stati bene, ti vorrei rincontrare fra cent'anni.
3: Sì, sì, questa lui voleva dire magari forse che era una persona che gli piaceva, oppure che aveva amato, o che voleva amare, che avrebbe voluto ricordare fra cent'anni.
1: Ecco, cosa voleva dire Rosalino Cellammare con questa canzone?
2: Sì, che quello che ti ha detto adesso, cioè. Te l'ha spiegato?
1: Però
2: cerca di stare un po' più attento.
1: Conciso.
2: No, conciso te l'ha detto.
1: Vabbè, però.
2: Siccome te ne perdi ogni tanto.
0: Cioè, ma magari sai, ecco. Tipo, dammi un'altra possibilità.
3: Perché
0: tutto sommato è bene, non è andata bene, però mi stai simpatica, mi stai nel cuore,
1: visto,
0: mi piaci,
1: capito?
0: Allora lo incontro fra cent'anni, capito? Almeno c'è un'altra possibilità nell'altra vita.
1: Fra cent'anni, però.
0: Poi queste cose ultraterrene, io non c'è, ci capisco tanto, però il senso mi pare questo, capito?
1: Sì, il senso è quello.
0: Capito,
1: no, ma Gianni invece che ci ha capito?
2: No, guarda, io ho capito quello, ma ha risposto lui, quindi vado nel vago perché non c'ho nulla da aggiungere quando il concetto è stato molto chiaro e requaro, quindi
0: regolaro.
1: Vabbè,
0: cioè
1: vabbè.
0: Io bevo acqua la vostra, capito? La Sibilla come acqua è buona
1: però
0: mi dispiace, sta a fare pubblicità impropria, scusatemi.
1: No, pubblicità no.
0: Sì, infatti.
2: No, ma tanto anche se facciamo la pubblicità e siamo nell'occulto, perché tanto la vita è fatta di occultismo ultimamente.
0: Sì, perché Gianni
1: è esperto.
0: È associativo in senso filosofico, la Sibilla, l'occulto, e stelle
1: soprattutto.
0: E stelle, capito? Perché gli girano, ma quando gli girano le stelle a Gianni
1: le viste le stelle,
2: No, io ho visto le stelle di Negroni, che milioni di milioni e di qualità.
1: Ma non devi fare
4: un po'.
0: Già, però non ci hai mai raccontato niente quando hai visto queste stelle, quando stavi nell'universo tuo.
1: Parallelo.
0: E gli altri che sì, e gli altri che stanno a Di Banciani, che sta a vedere, che sta a
4: fare. Giovanni, aspetta un attimo, che ci abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Vediamo chi è.
4: Pronto?
1: E questo è Manolo,
4: Io non lo sento, ragazzi.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Sono Manolo.
1: Oh, visto? Non mi sbagliavo.
4: Manolo!
2: Come mai stai un po' mezzo addormentato?
1: È tardi.
5: Ho appena finito un film sul computer.
2: Sì, ma tu mi sai che si
0: vede.
2: Allora, Manolo, tu
0: ma
2: mi sai che.
0: Era lungo sto film,
5: No,
0: cioè, ti sei annoiato, di verità.
5: Quell'hard disk
2: sì, tu però mi sa che si è visto una metà del film, perché dal parlare mi sa che tu stai più che dall'altra parte.
1: Ci sarà isolato, dai.
0: Vabbè, no, cioè, tu che ne sai, dai, cioè, quasi che ha visto tutto, però se
2: no, lui si è appena svegliato. È un classico. Perché uno quando si mette sopra il letto non dice mo mi vedo il film e poi invece.
0: Ma no, ti sta a portare per. Hai capito? Insomma, cioè, non posso dire, però hai capito il senso, il senso è quello.
1: Il senso è quello. Ma allora Manolo, che ci racconti?
5: C'è l'ospite stasera.
1: Abbiamo Giovanni di Roma, precisamente dei Castelli.
0: Ciao Manolo! Qualche volta ti sento, qualche volta chiami, io seguo spesso la trasmissione.
1: Siamo seguiti
0: a
1: Roma,
5: Di Roma a Roma.
0: Pure in Canada.
3: Dalla capitale.
5: Dove? Di Frascati?
1: Più o meno.
0: Sì, sono della zona di Frascati, esatto.
5: Ma io sono stato Frascati, è una bella zona comunque.
0: Però, ti piace il vino?
1: Ti
0: piace la porchetta nostra?
1: Sì, beve parecchio.
0: Ah, raga, non mi fai sfuggire il fiaschetto buono, la porchetta nostra. Adesso non è che voglio far pubblicità stasera, però vale la pena, capito? Un bel panino di porchetta, cordino buono, frizzantino, friccicarello.
2: Zitto. Ma non ne parlava che mo ce ne aprì una voglia, mannaggio.
0: Ah, ti piace già, ti piace vedere adesso?
1: Un po' frizzantino,
2: mamma mia, sì, guarda, allora ascolta, mi stai a far ricordare una cosa che, quando io partecipai nel 2003-2004 a Bologna al cosiddetto allenato dall'Ara, alla serata della Gran Gala dello Sport, che c'era pure c'era Neri Marco Re, che nello spogliatoio si è comportato un po' da diciamo da bastardo,
1: ecco.
2: Allora si era vestito da Peppu la cantina e si era portato tutti i lipini di vario genere.
0: Ma dai.
2: Poi si era portato la porchetta, quella classica, e quella con la
1: quella col, di maiale,
2: no
0: ah,
2: e quella col tacchino e vino
1: dei Castelli,
0: hai capito? Neri, sto figlio di
2: Allora dentro gli spogliatoi, invece di far delle persone serie, e questo devo dire,
0: vabbè, Neri serio non c'è stato mai serio,
2: no, e invece di fare persone serie, tutto il gruppo compreso, no? E quindi invece metto pure io, che
0: devo sapere come
2: sei. Io praticamente, allora, mi sono fatto due panini con la porchetta, quella magra,
1: ma dai,
2: e uno con quella col tacchino, e poi
1: e un fiasco di vino,
2: no due, tre bicchieri di vino frizzante.
5: Mezzo litro. Guarda, sono contento che l'Ascoli sia riuscito a ritornare in Serie B dopo tanto tempo.
2: Ecco,
5: Gianni.
2: Sì, anche perché allora io non.
5: Giovanni, mi sembra?
0: Sì, ma se vieni in Serie A non recede,
5: Guarda con la Roma.
0: Con la Roma poi so. Vabbè, non posso dire.
5: Senti, ma voi a Roma chi è? Gianni, Giovanni? Chi è piace i miei venditi?
0: Sì, capito, io sono romanista proprio.
2: Allora,
0: ragazzi,
2: però
0: devi sapere,
5: ma i cantanti lì che già avete venditi,
2: sì. No, però allora
5: venditi, vabbè.
2: Però
0: il guru nostro, il padre nostro spirituale, capito?
5: Sì. Venditi e venditi a Roma.
2: No, però allora devi.
0: Beh, non sono.
1: Ma che Gianni
5: è Roma? Venditi è Roma e non solo.
0: Esatto.
1: Ah, Gianni,
5: Roma non solo.
2: Sai quella strofa che fa come si chiamava quell'attore romano, Nino come si chiama?
5: No?
2: Esatto, che faceva tanto per cantare il messo
0: tanto per sognare.
2: Allora aspetta, fammi finire questa storia, voi non la sapete.
1: Non la sappiamo, dai.
2: Allora, quando diciamo entrano i giocatori della Roma, questo parlo durante i riscaldamenti, mi viene messa questa canzone in memoria di Nino Manfredi. Non solo l'inno Grazie Roma di Antonello Venditti, che esplode l'intero stadio e fa cantare anche quelli che non sono romanisti.
0: Non mi puoi dire così, dai, dopo mi fa esplodere, mi fai.
1: Quella canzone, Elisa.
4: Quale?
1: Quella di Antonello Venditti, di Forza Roma, com'è?
2: Grazie Roma.
1: Grazie Roma.
2: Allora,
4: ma che c'entra con Ronna?
1: Non lo so, però qua si parla di questo.
0: Io me lo tratto lì.
4: Sì, la puntata dopo faremo.
1: Ecco, allora come sigla finale la mettiamo,
0: esatto. Oh, grazie sto regalo, grazie.
1: Prego Giovanni.
2: Quindi dicevo, durante il riscaldamento della partita, sia la Roma quando giocava in Champions League e in campionato, mi ricordo che prima andava prima di Antonello Venditti andava appunto di Nino Manfredi, quella che faceva tanto per e tu dovevi sentire il pubblico, ragazzi, in una maniera
0: ma c'avevi un pubblico, ragazzi, un pubblico che
2: cioè,
1: sì.
0: un boato. cioè, un goato.
2: Fai vedi certi
5: Roma, Roma,
0: Roma,
5: Roma,
0: Roma,
4: Roma, Roma, Roma, Roma, piacerebbe fare la puntata dedicata a Max Pezzali.
1: Va bene, la faremo, dai.
4: Per Manolo.
1: Per Manolo.
4: Adora.
0: La dedichiamo a Manolo.
4: Io ho posto 3.
1: Ottimo, 3.
5: Andrea. Ma ti uso la fermata che verso lì di voi con la Beta Lunghese la scorsa settimana?
1: Ma l'ha fatto apposta la fermata. L'ha fatto apposta perché non si può vincere sempre, capito? Allora gli ha dato la possibilità a quella squadra lì di vincere.
2: No, allora.
5: Ma forse no. Magari questo
0: è una
5: economica, cioè.
2: Allora,
1: per cavalleria, capito?
2: Allora, la Fermana purtroppo.
5: Questa è perché è economica?
2: Allora, la Fermana purtroppo c'ha il problema.
1: Una spara grossa,
2: no, no.
5: No, no, beh, perché è economico.
2: Esatto, perché lo sanno tutti. Allora, la Fermana, a parte che i tifosi si sono ridotti, quindi ne so pochissimi. E poi non credono più alla presidenza che c'è attuale, e vabbè, non faccio nomi perché tanto è come.
5: No, beh, lei secondo me. Vabbè, adesso che sta l'eccellenza, no? Che fa?
2: Sì.
5: Vabbè,
0: vanno
5: stretta, però dai, colleghiamoci lo strumento.
2: Allora, allora a me mi dispiace da Fermano puro. No, da Fermano puro mi dispiace a dirlo, ma
1: non lo dire, non lo
2: sì,
1: dire,
2: lo dico e lo dico con grande dolore.
0: E non sta a dire già,
1: no, lo vuol dire per forza.
2: Sì, perché io devo, allora
0: Gianni vuole porta sfiga,
1: no, porta una sfiga,
2: no, io voglio da, allora io voglio da, voglio dare la colpa alla sinistra, con tutta la sinistra.
1: Ecco, ve l'ha detto, visto?
0: Politica, lo sento, sento sta politica.
2: No, lo dico perché nel senso.
1: Non lo dire.
4: No, lascia stare la politica stasera, dai.
0: Ciao, Manolo. Ciao, bene.
1: Buonanotte.
4: Lascia perdere la politica, Gianni, per carità.
1: Gianni, però non la buttiamo sulla
0: sta sempre buttando politica. Già,
1: dobbiamo festeggiare la vittoria di Parcaroli, non la buttiamo su in cagnara.
2: No, io non era, cioè la mia non è una cagnara, è una realtà. Per poter insegnare.
0: Vabbè, già, però sta sempre a parlare politica, basta sta già, politica.
1: Sembra parlare,
0: cioè,
1: no, in generale sembra parlastra, capito?
5: No, vabbè, lì comunque va un po' risollevata la, cioè l'eccellenza, condanniamoci dell'eccellenza, anche se un fermo potrebbe meritare qualcosina di più, però vabbè dai, teniamoci questa eccellenza e forse Gianni magari lui un po' così verrebbe un po' risollevata da qualcuno, da qualche imprenditore, qualcosa così.
2: Ecco, esatto. Però la sinistra non ha dato mai il permesso.
0: Spendiamoci questi soldi, bene.
2: Allora la sinistra non ha dato mai permessi a questa storia. Quindi a che cosa ci vogliamo illudere quando la sinistra non dà i permessi? Ecco. Vabbè, facciamoci questa domanda.
1: Chiudiamola qui. Bene.
0: Sinistra, destra, ma basta queste deviazioni.
1: Ricordati, Gianni, che tutti abbiamo un angelo.
2: Sì, allora, però noi abbiamo un angelo.
5: Pure donne,
2: noi abbiamo un angelo che.
5: Ma poi si sta pure la canzone, tutti abbiamo un angelo.
1: Che combinazione.
0: Ma non è scelto, ma c'è pure la canzone che non vuole le fiorellini, non so se te la
5: ricordi. Quella di Gregori. No, ma c'è pure l'altra, Elisa, che tutti quanti abbiamo un angelo.
1: Beh, quella
4: tutti quanti abbiamo un angelo.
2: Sì, ma noi abbiamo un angelo, sai perché? Perché allora
0: è l'angelo di Dalla, l'angelo di che era l'altro?
2: No, allora
0: Gabodi.
2: No, l'angelo è quando una persona custodisce la nostra anima, perché noi spesso non la sappiamo custodire.
5: Ma è quelli che c'è l'anima?
1: Che sì, l'anima c'è sempre.
2: Cioè, nel senso che. Allora, tu devi sapere una cosa, no?
0: L'anima c'è sempre. Perché siamo poetici, ragazzi, come fosse fa a dire che ci sta l'anima?
1: Dove andremo a finire adesso? Dai.
2: Allora, no,
1: all'anima.
2: Allora, gli angeli è nella nostra anima che custodisce ciò quello che noi abbiamo.
0: Mi piace sta.
2: E questa cosa, permette spesso a noi di poter parlare a livello sentimentale, a livello di romanticismo, cosa che oggi manca. Ecco.
1: E sentire siamo passati dagli angeli
0: all'anima.
1: all'anima di
0: no, all'anima al romanticismo.
2: No, era per dire che era
3: c'era
0: sempre
3: un po' il romanticismo, però
0: Ma lo sai perché? Ti voglio dire, perché no, siamo figli delle stelle, capito?
3: No,
2: ma questo però sai
3: qua. Se non ci mettiamo le locali, dopo c'è con online, i troll, se che c'è.
2: I figli della stella. Allora,
0: andiamo a cercare, noi devi capire, scusa già se ti interrompo, ma te devi capire che da quando nasciamo noi cercavamo l'Aldebaran, capito? Poi lo chiami karma, lo chiami astro, lo chiami come ti pare, però è quello che noi cercavamo, capito?
3: È vero, siamo figli delle stelle.
1: Allora, Elisa, metti una canzone prima che andiamo a finire su qualche...
3: No, adesso vi lascio.
1: No,
3: vi lascio.
1: Dov'è?
3: Sì, vi lascio. Va bene.
0: Ciao!
3: Sì.
0: Ciao!
1: Ciao,
3: quelli che ti riporta indietro nel tempo, come la cartolina col francobollo, no?
1: Sì, sì.
3: Bene, va bene, ragazzi, dai!
1: Ciao.
3: Buonanotte.
0: Ciao. Ma da ricordi che quando mettevano il team il francobollo non si vedeva più?
1: No,
0: e poi ci stavano quei francobolli artistici, no?
1: Vai.
0: Cioè, ci stavano,
1: dopo parliamo del canzone.
0: Ci stavano sempre quei caproni che mettevano il timbro, no? E rovinavano il francobollo praticamente, ma porca puttana.
1: Il timbro, no?
0: Porca.
1: Vai.
0: Cioè, perché mi dovete rovinare il francobollo, no? Perché prima.

0: Siamo i meglio.
1: E quell'anno è stato bellissimo perché è stato scritto.
2: Siamo i meglio. Siamo... Andrea, ha scritto qualcuno?
3: Allora, ha scritto Rossano, ti saluta tanto. Ciao, e domani Rossano vorrebbe incontrarsi con te.
1: Sì, no, però, esatto, è vero, fra 100 anni. Però
3: tu rispondi fra 100 anni?
2: Fra 100 anni, sì.
3: E vabbè.
0: A Rossano in diretta?
3: No, Rossano ha mandato un messaggio.
0: No, io volevo dire a Rossano, quest'anno cerca tutti, non può tenere a zia, a nonna, a madre, il padre e così in ansia, no? Perché questi sono anziani, hanno le fibrillazioni, capito?
3: Tu pensa che sei interessato a Rossano anche qui Giovanni.
0: Sì.
3: È strano però Giovanni.
0: Eh sì, perché io non posso, non posso sopportare giovani insensibili, dai, Giovanni, stiamo a parlare giovani.
2: Giovanni, ti vuoi fidanzare tu con Rossano?
3: L'idea è questa, credo.
0: No, perché no, io, allora, io ci tengo a dire che sono etero, capito? Poi se scopro che sotto ci sta quello, e no, ragazzi.
1: Però,
0: allora,
1: io devo capire una cosa che
3: vabbè, Giovanni è etero.
1: Allora, io devo capire una cosa di Giovanni, che è una vita che lo conosco.
3: Ecco.
1: E non so perché lui si è innamora sempre quelle che ha l'età abbastanza avanzata, e invece a me mi vengono dietro senza volerlo, insomma, quelle che minimo hanno 10 anni meno di me, però lo fanno, e io magari non dico mai niente. Volevo dire quelle dell'aperitivo
3: che volevi sapere, Gianni?
1: No, io devo capire con Giovanni, perché no, io non devo.
3: Allora, Giovanni, rispondi.
0: Ma perché io praticamente ho l'animo molto da figliolo, capito? Allora queste, cioè, io capisco che, cioè, queste sono, capito, romantiche, sono un po' poetiche, però raga, insomma, cioè, capite pure che io ho la vita mia, non è che sono un figlietto, capito? Invece queste però mi si appiccicano, capito? Non è solo che va a cercare, sono due che alla fine mi cercano, capito? Perché mi ricordo tanto il figlio, capito?
3: Ecco, un attimo, Elisa vuole dire qualcosa.
2: Sì, dopo mi dicevi, Andrea, anche di Giacomo, chi è questo?
3: Sì, quello è un altro, Giacomo
2: Leopardi.
3: Giacomo però ha detto, io l'avevo escluso perché ha detto che non se lo ritrova. Allora, tra uno che non se lo ritrova e uno che c'ha tre gambe, secondo me ti conviene Rossano.
2: Tre gambe,
3: almeno c'hai la tua
2: bella.
3: C'è la tua soddisfazione, diciamo, no?
0: Ma in che senso? Perché tre gambe è una cosa preoccupante, cioè questo si deve operare.
3: Ma no, ha detto che sta bene.
0: Ma sta bene, boh. A me non mi pare sta bene.
3: Gianni vorrebbe aggiungere qualcosa.
1: No, io guarda, io mi metto
3: un altro argomento, magari.
1: No, io mi metto da parte, guarda. Ecco. Mi metto a fare l'angelo, visto che abbiamo sentito la canzone di Ronny, mi metto a fare l'angelo.
3: Tu Gianni non dici niente, Rossano.
1: No.
0: C'è Gianni che fa l'angelo, ma Gianni è un diavolo. Ecco, quando ci si mette è un diavolo.
2: Qui c'è un'altra canzone di Ron, se vi piace.
3: Vai,
1: sì.
3: Non abbiamo bisogno.
2: Una città per cantare.
0: Oh,
3: questa è bella,
0: Sentite, però poi vorrei dedicare un diavolo in me. Cioè, capito, del sugar, perché
1: sì, ma per quello però,
0: Gianni, no?
3: un altro.
1: Questo però dobbiamo farlo quando sarà la serata dedicata a Zucchero, perché devi sapere, Giovanni, che noi ogni settimana abbiamo a un cantante.
3: Sì.
0: Ah, sì?
3: Sì. Abbiamo un tema, capito? Sì. A tema le facciamo.
0: Ma davvero? Cioè, ma siete diventati così intellettuali, raga, mi sono perso qualche puntata, che non so.
1: Sì, noi siamo diventati intellettuali con la leggerezza dell'essere. Basta leggere Mira Puntera.
0: No, anche Venditti, cioè, scusate, se adesso mi metto anche io un po' a fare il tecnico culturale, perché l'insostenibile leggerezza dell'essere la canta pure. No, Antonello.
3: Antonello, metti infatti la canzone che qua va a finire male, guarda, una cosa. Adesso sbizzarriti questi.
2: Basta.
0: Ma siamo pesciolini, ragazzi. Ma poi io mi faccio tutti questi chilometri a Roma, perché per essere morto qui, ma non esiste.
3: Vai, taglia
2: Giovanni, io ti spedisco a Roma proprio
3: al volo.
0: Al volo, no, c'è il treno domattina.
2: No, subito. Diretto.
0: Dai, ma non poteva così, dai.

0: guardi, mi sei messo a raccontare e ho fatto le quattro, io te lo dico Gianni, allora, fammi tu via.
1: Sì, siamo in diretta.
2: Per le telefonate 0733 23 75 75.
3: Oppure invece per seguirci in diretta o cosiddetto streaming www.radionuova.com e nel sito all'interno del sito è possibile trovare la pagina Sostieni Radio Nuova. Ecco, quindi lì c'è il codice IBAN per poter dare un contributo. Quindi più persone ci danno un contributo
1: e meglio è.
3: Esatto.
0: E dai,
1: Giovanni,
0: raga, su,
1: Giovanni, perché uno dovrebbe dare un contributo alla radio?
0: Perché Radio Nuova è una radio gagliarda, una radio fresca, raga, dai, c'è bisogno dei fondi. Quindi manda a fondo, poi, no? Se uno vuole essere tecnico. Però le cose stanno un po' così, capito?
1: Ecco, per non andare a fondo, mandateci fondi.
0: I fondi.
1: Ecco.
2: Allora,
1: dove, a che punto passavamo?
0: No, stavamo a dire, no, che quella notte.
1: Stavamo a dire
0: che Gianni quella notte si è crepato d'orite, no? Perché allora, poi, cioè, devi raccontare la storia a un prete, no? Però il prete ha fatto via un colpo a me.
1: Spiega bene.
0: Allora stavamo a un momento del doccia, di strano.
1: Confusione pazzesca.
3: Allora,
1: facciamo parlare Gianni. Allora, Gianni, che è successo?
3: Allora, cominciamo bene.
0: Sì, Gianni mi racconta bene. Va bene, ciao. Dillo tu, poi io te rettifico.
2: Quando e perché?
1: Perché io e Giovanni, discussione durante la canzone.
3: Allora, io e Giovanni in quel periodo ci siamo cacciati in un pasticcio, diciamo, nazionale, cioè praticamente siamo finiti nella Sacra Ruota. Io e Giovanni.
1: Ma che dici? Ma non era questo?
0: In mezzo a certi ingranaggi che non ti
3: allora
0: dico.
3: Siamo finiti nella Sacra Ruota grazie a un sacerdote.
0: Però questa è un'altra storia.
1: La prima
0: storia prima di quella che dico io.
2: Raccontare questa storia, però.
1: Io non so se si può raccontare questa.
3: Si può raccontare. Siamo finiti in questa Sacra Ruota perché.
1: Ma che anno era? Ma spiega.
3: 2004.
2: Ah,
0: 2005, perché avevo 37 anni, ma ricordo bene.
3: Era 2004, me lo ricordo bene. Me lo ricordo bene perché a me mi arrivò la notifica, purtroppo dolorosa.
1: Non lo sapete nemmeno voi. Comunque più o meno intorno al 2004-2005.
3: No, 2004 me lo ricordo bene.
1: Che è successo?
0: 2004, poi siamo andati al fine al 2005.
1: Ecco.
3: Allora, perché noi eravamo protagonisti nel territorio maceratese della creazione del famoso evento Partita del Cuore al stadio Evia Regina.
0: Vabbè, ma dai, perché se no
3: allora,
0: in pratica il
3: sacerdote che ci ha praticamente mandato alla Sacra Ruota quella sera stava nel convegno dove c'eravamo anche noi. Da grande figlio di buona signora, detto Giuda Iscariota, a tutti e due ci ha dato il bacio del traditore.
0: Il bacio del traditore è dato a me, mi ha fatto via un colpo. Mi sento la mano dietro la schiena, dico adesso dico chi è. Ma che sto sta a pensare questo?
1: Non ho capito niente.
2: Bacio per Perugina, dai.
1: Tu Elisa hai capito qualcosa?
2: Io ho capito di un bacio.
1: Un bacio di giù.
3: Cioè, come per dire.
0: Il bacio per dire il colpo, questo mi guarda. Sibillino, mi fa il sorriso malefico da Satana, direbbe italiano, capito? Così, no? A me mi piglia un colpo, mi si gonfiano gli occhi, no? Capito? Poi io avevo preso il dolce, capito? Cioè, la macedonia con la panna, a me piace.
1: Vabbè, ma che c'entra questo col fatto della Sacra Ruota, il dolce con la panna?
3: C'entra perché questo sacerdote che ora c'ha 94 anni.
0: Il dolce con la panna, con il bacio del sacerdote che mi ha fatto biancoppa, non posso dire il nome. Purello, però.
3: C'ha 94 anni.
0: È venuta dopo come seguito la storia che sta a dir lui, capito? Di quella del 2004, che poi è diventata 2005. Capito?
3: Cioè è andato avanti per un anno che però giustamente.
1: Vabbè, sentiamo chi è in linea, va, che qua non si capisce niente.
2: No, infatti non ci ho capito.
1: È una confusione solo.
3: No,
2: pronto?
1: Pronto, è caduta la linea.
3: Non è pronto.
2: Non è pronto.
1: Dobbiamo sorbettarci questa storia.
2: No, io questo... non ho capito niente.
1: Io manco, niente zero.
0: No, adesso voglio dire. Allora, nel 2004-2005 abbiamo fatto una cosa. Cioè, volevamo fare una cosa che quasi ci stavamo arrivare. È una cosa simpatica, bella, gagliarda, nazionale.
1: A parole tue, Giovanni, semplice.
0: Poi, poi siamo stati stoppati.
1: Stoppati.
0: E quando ci siamo ritrovati al ristorante poi per parlare altro, no? E il prete che ci aveva stoppato questa roba, no? A me mi ha fatto pian colpo perché mi ha messo la mano sulla spalla. Io non ci non stavo a pensare per niente, ma gli è piace ancora. Vabbè, a parte che mi è simpatico, che c'ha 94 anni, no?
1: Sta toccando, cioè, diciamo.
0: Ma toccato. E io ho visto e mi ha piato un colpo, dico, dai, ma lui adesso qui.
1: Ma sei stato abusato?
0: No. Secondo me non lo so che gli posso
1: perché sei stato un po' abusato.
0: Cioè io sono stato traumatizzato, Poi invece lui sto figlio di brava donna. Lui Gianni, cioè, lui già, sta, Gianni, cioè. Esatto, no? Lui sta invece con le ragazze in quel momento. E poi quando è arrivato, mi si è messo a ridere, è arrivato un cane, si è messo a ridere, ho detto, ma che te ridi, che abbiamo piato un corpo.
1: Storia...
0: E lui continuava a ridere. Abbiamo fatto le 4 del mattino, capito?
1: Non c'è capo e coda.
3: Allora, c'è capo e coda perché.
1: Ti spiega Gianni.
3: Allora. Questo
2: comunque richiamaci.
3: Allora, questo, questo sacerdote.
1: Vabbè, non parliamo adesso di un sacerdote.
3: No, questo lo dobbiamo raccontare perché è stato divertente.
0: Me ha fatto ben colpo, sento sulla spalla.
1: Gianni, sentiamo Gianni.
3: Questo sacerdote in pratica era il padre spirituale del gruppo delle attività giovanili. E io quella sera avevo sbagliato gruppo, non dovevo stare nel gruppo. Aspetta, fa fine parlare.
1: Fallo finire.
0: Che posso dire? Lui si sbaglia sempre, però lui ci sta al momento giusto, capito?
3: Allora,
0: se io permango senza, me ne lascia una.
3: Allora, io non dovevo stare nel gruppo delle attività giovanili. E invece io ho sbagliato stanza quel pomeriggio e sono rimasto quasi per 40 minuti dintorni lì. E lui come
1: ma lì dove?
3: Nel gruppo delle attività giovanili e non ce dovevo stare.
0: No, al tavolo del ristorante con i ragazzi.
3: No, io stavo nella sala. Nella sala che c'era questo gruppo che stava facendo il gruppo, diciamo, a livello spirituale, e io non ci dovevo stare.
1: Ma voi due, secondo me, non dovevate proprio frequentare questi.
0: Perché
1: siete due diavoletti.
0: Ma io io sono rimasto demonizzato.
1: Allora, demoni siete.
3: Allora, aspetta. Allora, lui che ha fatto questo sacerdote, a me, praticamente, mi è venuto dall'abbraccio.
1: Beh, ha fatto bene.
2: La mano?
1: No, la mano a Giovanni.
2: Ecco.
3: No. E invece Giovanni gli ha fatto tipo come Giuda. Nel senso che
0: a me mi ha passato il colpo. A lui gli ha passato il bacio, capito?
1: Aspetta, tu Giovanni non sei stato baciato?
0: No, io sono stato preso per la spalla, dico.
1: L'ho preso per la spalla.
0: Dico, adesso vieni, dico, che me vuoi portare via, perché. Sai, io ero un po' stancuccio così, no? E invece arriva lui, lo bacia, l'abbraccia, capito?
1: Infatti Gianni è rimasto.
3: Allora, infatti ero nel
0: ho
3: allora,
0: detto, ma perché sempre Gianni fa simpatia?
1: Ma che vi siete bevuti
0: io non ho bevuto niente, io ho preso, te dico, avevo preso a Macedonia.
1: A Macedonia stava?
0: Sì, a Panna, e prima avevo bevuto l'acqua...
1: De Fugna?
0: L'acqua di Guaro, capito?
2: Gianni, però tu... non la racconti tutta.
1: No, sembra ubriaco.
2: Devi raccontare anche un'altra cosa che noi abbiamo fatto a pranzo.
1: Ecco. Parla chiaro.
0: Ma
1: le
0: giuro, guardate, io sostengo stasera, le giuro.
1: No, però sembrate ubriachi, sembrate.
2: Ti ricordi quando stavamo vicini che ti ho fatto, praticamente ti ho riempito il bicchiere col vino, non solo col vino, dopo a fine pasto ti ho dato pure quello cotto?
0: Non mi ricordo.
2: Ecco, ci credo.
0: No, non mi ricordo perché, cioè, in che posto, in che tempo, perché, cioè,
2: allora,
0: ma siamo passati le giorni assieme.
2: 2017.
0: Beh. Stiamo al 2026.
1: Nove anni fa,
2: dai.
0: Vabbè, ma se ricorda, 9 anni fa, rega, dai.
2: Io stavo vicino a te e mi riempivo il bicchiere.
0: Il bicchiere.
1: Tu riempivi il bicchiere a Gianni?
2: A Giovanni.
0: Sì, ma era vino bianco, però.
2: Vino bianco.
0: Come dite voi, sì.
2: Non te lo ricordi, però.
1: Tu ricordi?
0: Era vino bianco, perché io vedevo l'acqua, capito? Cioè, forse, vabbè, ho bevuto, però.
1: Quindi sono 9 anni che è ubriaco, poi.
2: 9 anni che è avanti.
0: 9 anni, dai, non mi adatta male, mi sta di sempre così, dai.
2: E poi a fine pasto c'era il vino cotto, quindi ecco.
1: Figurati.
0: Vabbè, ma era un goccetto, dai.
3: Sì, goccetto.
2: Quindi al prossimo pranzo, mi raccomando, Giovanni, vicino a me.
1: Acqua.
0: Vabbè, assicuro. Vabbè, no, vicino a te, vabbè, sicuro, però dai. E il vino
3: sta. No, guarda.
0: Il vino lo sostegno.
3: No, guarda. Mi ci metto io, così la faccio fare la brava.
2: Esatto. No, io non sono brava.
1: Si vogliono sedere tutti vicino a Elisa.
0: Esatto.
3: No, perché allora.
0: Tutti con Elisa, rega!
2: Va bene, grazie.
0: Posso dire, Elisa sei la sala, quindi voglio dire. Venite, dai, venite tutti.
1: Non è che si è capito tanto, eh.
2: Elisa, io ho capito che me so.
1: Sei lessata,
0: io. Sei lessata, correga.
1: Che nana. Vabbè, lasciamo stare.
0: No, vabbè. Sì, perché lei. Allora, poco tempo fa Elisa stava correga. Adesso sei lessata, correga, capito? Quindi sei libera. Oh, volete sapere? È libera.
1: Vabbè, provaci, no, Giovanni. Provaci, no?
0: No, io veramente adesso sto pensando a una che c'ha 20 anni più di me, però mi intriga, capito? Io che devo fare? A me piace che c'ha 90 anni più di me.
1: 90 anni,
0: No, 90 anni no, però.
3: Beh, oddio, cioè se c'ha 20 anni.
2: 20 ma, anni in più, 20 cioè, anni in più.
3: Cioè, però potrebbe uscire fuori la gentiglia, che cioè potrebbe avere no, questo problema. Cioè, no, c'avrebbe questo problema. No.
0: La gentiglia c'è la buona. Capito? No, è che c'è il barcone ancora buono, a me mi interessa il barcone.
1: Il barcone?
0: Il barcone, capito?
2: Ma non è estate? Tutti sullo yacht, come si chiama la tua...
1: Il barcone o il barcone?
0: Il barcone, come per dire, il barcone dei Marche, il barcone toscano, capito? Il barcone.
1: Niente, ma che fino è?
2: C'è anche lo yacht?
1: No, un barcone ha detto.
0: No, c'ha solo quello. Però è buono, capito?
3: No, ma io ho capito il barcone che dice Giovanni. Lui parla il barcone quello che c'ha. Cioè, sì, ho capito.
0: E il barcone quello che fa i popi, capito? E c'è ancora senso.
3: Sì, quello che dopo quando suoni fa.
1: Non urlare.
2: Giovanni, tu che hai conosciuto, no, il mio ex, no?
1: Ecco, parliamo di cose serie.
2: Ecco. Adesso che ci siamo purtroppo lasciati,
1: sì.
2: Quanto ti dispiace da 1 a 10?
1: Ecco, che
0: no, sinceramente mi dispiace per uno. Perché. Vabbè, era un ragazzo alla fine anche buono, però un po' troppo.
3: Oddio,
0: buffetto,
3: no, perché, allora
0: no, fammi finire la
1: faccia,
3: Giovanni,
0: cioè, era no, buono, no. Però un po' troppo nervosetto, e quindi secondo me Elisa era ancora più nervosa, capito? Quindi è bene se si è lasciato.
3: Allora quando tu sei detto è buono eccetera, buono, nervosetto, no, vedi, tu c'hai una contraddizione, no?
0: Perché?
3: Sì, perché allora, cioè se uno,
0: cioè, no, io devo spiegare, allora, è buono perché alla fine era sensibile, allora, era romantico, allora, era uno che praticamente, cioè, potrebbe anche pensare a cose arte, queste stelle, allora, no, di cui abbiamo parlato stasera, però era sempre nervoso e poi stava sempre un po' di parolacce, quindi Elisa non poteva capire, giustamente,
3: no,
0: io dico per questo che ha lasciato bene.
3: No, adesso ti spiego, cioè quello che dici te è talmente contraddittorio. Perché,
0: no.
3: Sì.
1: Ecco, sentiamo Gianni un attimo.
3: Allora, è contraddittorio per un motivo semplice.
1: Perché?
3: Una persona che, come dice lui.
0: Per quale motivo? Dai, ti ho spiegato bene.
3: No,
1: facciamolo parlare, sennò si blocca tutto. Vai Gianni, vai.
3: Allora, quello che dici te è un contraddittorio, perché la persona che è sensibile, innanzitutto capirebbe qualsiasi cosa, non metterebbe le mani addosso a una persona.
0: Vabbè, pare che è stata
3: fallo finire. Allora, non metterebbe le mani addosso, non andrebbe a sparlare diciamo a livello di sensibilità nei confronti di una persona, no? Perché tu quando ti lasci con una persona il rapporto finisce, sì, ci puoi rimanere male, sono d'accordo, però ecco, cioè fare tutte queste scene significa che tu non sei

0: Allora, quelli che esplodono sono persone, come l'ho spiegato prima e torno a ripetere, sono persone che non hanno la capacità di razionalizzare, cioè non riescono a vedere chi sono se stessi.
1: Ammazza,
0: così è.
1: Ma che te sei?
2: E che te sei bevuto?
1: No, che te sei letto? Sei letto Socrate questo stasera?
2: Socrate?
1: Ma Socrate a cena?
2: No,
3: alla fine mi sono salvata, dai.
0: Perché
3: ho evitato il peggio, dai.
0: No, però veramente no, guarda che uno che non, cioè uno che non
3: magari
0: sa,
3: magari questo può essere d'aiuto anche a chi ci ascolta, perché sì, non tutte le persone sono uguali, quindi probabilmente...
0: No, non è questione di essere uguali, è che purtroppo
1: sì, è giusto fare magari una lezione anche di educazione affettiva, no? Noi come stiamo facendo stasera,
2: sì, facciamo una bella lezione,
0: cioè, perché allora
2: sessuale
1: no,
3: affettiva.
0: Perché l'educazione affettiva è importante innanzitutto per cominciare un approccio, perché oggi purtroppo l'approccio inizia nella maniera sbagliata, come come si leggono nei giornali. Giusto, Elisa, visto che tu visto che scrivi articoli, quindi sai quello, ecco, sai
3: io dico sempre di, allora io dico sempre di scappare ai primi segnali, cioè
2: di scappare,
3: di troncare assolutamente, perché basta un primo segnale, no? E già inizi a capire com'è fatta una persona.
2: E quindi scappare.
3: Quindi scappate assolutamente, troncate, perché non, cioè, uno può dire faccio questa cosa per scherzo oppure faccio questo gesto per scherzo, non esiste.
1: Sì, però capito, cioè il primo segnale, bisogna avere il primo segnale, che sia una cosa proprio anomala. Perché se no il diavolo non è, si dice, non è brutto, no, come lo dipingi, quindi uno è sempre carino, sensibile.
0: No, allora la persona,
1: poi piano piano, allora la persona, se vede invece, già se te comincia a dare uno schiaffo una volta perché sei nervosito, allora scappa, allora lì che devi scappare.
0: Allora tu devi capire una cosa,
3: anche il gesto, anche il semplice gesto, che anche se non ti colpisce, anche il semplice gesto, quello,
2: lo schiaffo, una chiappata invece,
3: bisogna vedere come.
0: Allora, ricordati una cosa, che allora,
2: che vuole dire Gianni?
1: Cioè, allora, scherzo, la molestia non è semplice.
0: Allora, ecco, allora, cioè, innanzitutto nei confronti di una donna non si mettono le mani addosso. Poi a livello di sensibilità, uno magari se vuole fare una carezza, tenerla stretta, fargli capire che uno è presente anche senza magari. Ma mettere, diciamo, come dice lui, di essere nervosetto, quello che se lo tenga per sé, perché tanto ricordati questo, che chi fa quel modo lì viene dalla famiglia patriarcale, ok? Da una famiglia patriarcale che siccome ha avuto sempre il padre che comanda e vuole far vedere la possessività.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Allora, la possessività ormai è quasi finita. Cioè,
2: tu Gianni hai mai picchiato una donna?
0: No. Io l'unica cosa che potevo fare, per esempio, per esempio, se sapevo che sbagliavo, perché nella vita tutti sbagliamo, per carità,
1: no, Gianni è buono.
0: Io sai che facevo
2: quando dormi, quando dormi.
0: No, io sai
1: è buono proprio d'animo, capito?
2: Ti piace Gianni?
1: No, cioè, no,
2: allora,
1: cioè,
2: sano,
1: cioè no, mi piace, diciamo, l'animo di Gianni, capito? Adesso, adesso
0: allora io sai che facevo,
1: non fraintendiamo, dai.
0: Allora, io sai che facevo, ma mi mettevo nell'angoletto
2: a piangere.
0: No, mi mettevo a giocare magari col computer, giocavo a carte, cioè, quindi.
1: E intanto lui stava guardando.
2: Che guardava?
1: Guardava la donna, perché
2: guardava.
1: Gianni lo sapevo che in passato guardava. Magari diciamo così, però. No.
0: Oppure facevo finta, magari.
2: Gianni, però,
3: se c'è una cosa che detesto, sono le persone che si lasciano influenzare dagli altri.
2: Ecco.
3: Questa è una cosa che
2: non lasciatevi influenzare dagli altri, se volete,
0: cioè,
2: stare
0: perché,
2: con Elisa.
0: Allora,
2: non interrompere sempre Gianni.
0: Chi si fa influenzare, come dice Elisa, è perché non sono persone capaci di autogestirsi.
3: Certo.
0: Cioè, non riescono a gestire i sentimenti, non riescono. Cioè, tu non sai quello che significa amare, come si ama una persona, perché lo fai. E come ripeto, quelli che fanno determinati gesti

0: hanno un controllo di se stessi.
1: Rega, quindi queste persone vanno imbrigate, no? E portate subito per un TSO, capito?
2: Ecco. Via.
3: Bene.
2: Bene, come dovrebbe essere invece l'uomo ideale?
3: Ecco, come dovrebbe essere l'uomo ideale? Ecco, Gianni lo sa, Gianni lo sa.
0: Cioè,
2: pensate una telefonata?
0: Vediamo.
2: Aspetta. Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Pronto, la levetta.
3: La levetta, sì. Il pulsante.
2: Eccoci, pronto?
4: Pronto, la levetta.
3: La levetta, è uguale.
0: Rina!
4: Ma... Hola!
3: Rina!
4: Eccola!
0: Scusa, sì, mi sei scappato dentro un bacetto, eh?
3: Senti che confusione stasera, Rina.
1: Gianni sta parlando di amore. Scusate, Gianni sta pomiciando, scusate se ho detto, insomma.
4: Sta parlando, scusate.
3: Giovanni.
1: Ciao.
3: Ascoltatore di Roma, della zona dei Castelli Romani.
4: Dei Castelli.
1: Ma ci sei venuta mai? Zona
4: a Roma?
1: Mia. A Roma, sì.
4: Che volta ci vengo, sì, a Roma.
1: E vai così, tornaci. A Roma sei divertito,
4: non ci sono venuta
1: Roma.
4: Mai. C'è il parente che stai, ma non ci sono venuta mai.
1: Roma, che sta aspettando?
0: Però senti quanto è bella zona Frigene, dai. Anche Frigene.
1: Frigene, non scherzo. Ma Roma è tutta bella, rega.
4: Lo so. Ma ci sono venuta anche di recente. Ci vengo quasi spesso perché c'è mio nipote che studia lì a Roma, quindi allora
1: vai, viva il nipotello,
4: viva il nipote.
3: Allora Rina, che ci racconti?
4: Che ti devo raccontare? Parlando. Sentivo parlare, scusami Giovanni, sentivo parlare ma che Andrea sei tu, che cazzo sì. Di Gianni che parlava d'amore,
2: sì.
4: Qualche consiglio, dacci qualche consiglio.
3: Ecco Gianni, dacci un consiglio.
0: Beh, guarda, allora io a te non posso darlo perché siccome tu sei
1: Gianni si è innamorato stasera, non sapevo ancora di chi, però
4: Giovanni, io so
0: becchiare
4: il mestiere, capisco.
0: Ecco, appunto,
3: siamo tutti.
0: Io ho capito, tu sei volevi veterana del mestiere dell'amore.
4: Veterana, non mi veniva visto. Ecco, bravo Gianni.
0: Bravo. Tu sei veterana del mestiere dell'amore perché hai tirato su una bella famiglia.
1: Arrivano soltanti e questi quindi... sono educati, eh.
0: Capito? Cioè,
4: li conosco.
0: Hai dato ai tuoi nipoti tutto quello che era possibile dare, quindi voglio dire.
4: Ecco. Li ho cresciuti molto bene,
3: meno male.
1: Vai. Così deve essere.
4: Questo ne posso essere orgogliosa. Orgogliosa.
0: E poi se i nipoti vengono a cercare la nonna, giustamente per qualche consiglio, nonna è sempre pronta, quindi.
4: Cioè, ormai i consigli, diciamo che. Dio. Sono più a chiederle a loro.
0: No, però sai, uno i nipoti ci provano per quella scusa di venire a fare la visita a nonna e ogni tanto ci prova.
1: Però sai, cioè, può essere sempre quel discorso bello tra le generazioni, no? Consigli che vanno, consigli che vengono, e no, storie vissute, capito? Fanno bene.
4: Di bello, Giovanni? Sì. Cosa c'è di bello?
3: Sì.
4: Che io ho vissuto in un'epoca dove gli innamoramenti, le cose ce ne sono stati, figuriamoci, però sono quelle storie che puoi raccontare ai nipoti e riderci sopra.
0: Esatto.
4: Quelle cose talmente
3: leggere.
4: Perché no. Sì, i tempi erano quelli, quindi più oltre non si poteva andare.
0: Ma guarda che questo, cioè, ti posso dire che col fatto che mio padre era 8 fratelli, no?
1: Quindi poi dipende l'ambiente, dopo fanno troppo lungo.
4: Io la mia età mi porta, io ho vissuto quando si viveva in un certo modo.
0: Guarda, ti dico, mio padre che era 8 fratelli, 4 maschi e 4 femmine, tra le quali alcune. Con le quali alcuni vivevano a Roma e tra le quali una era non sapeva né leggere né scrivere, ma la cosa più bella che era riuscita a imparare, e non si sa come, e questo però era pure bello, riusciva a fare i numeri cellulari di noi nipoti, e più c'aveva la passione che era una tifosa della Lazio.
3: Ma uomo che c'entra?
1: Ah, ben nulla.
0: Cioè, nonostante che era analfabeta,
1: lei
0: era
1: un
4: non sarebbe andata d'accordo con mio marito, perché è romanista da bambino.
1: È
3: lo sport.
0: Però la cosa più bella che quando sapeva che io andavo a Roma, se poco non andavo a trovare. Ragazzi, mi pigliavo una strigliata, mi arrivava sul mio cellulare la sua telefonata.
2: Gianni, aspetta. Sì. Pronto?
5: Buonasera a tutti.
0: Ciao. Adesso ciao, ci mancava la Daniela.
4: Quanti siamo?
5: Ciao a tutti. Ciao Giovanni.
1: Ciao.
4: Quanti siamo? Essere in tre?
3: Allora, siamo quattro in studio e due al telefono.
4: E ma siamo in tre al telefono?
3: Due.
5: Tutto bene?
1: Ah, due.
3: Allora, Daniela la critica ci dice se va tutto bene.
0: Sì, tutto bene, Daniela. Tu che hai combinato fino a quest'ora, visto che ci chiami adesso?
5: Sto guardando su canale 5, su karaoke, super karaoke.
0: Ah.
5: Michelle
0: Hunzinger, ho capito.
5: Quello mi piace, super karaoke. Noi l'abbiamo fatto con gli amici un po' di giorni fa.
0: Beh, guarda, questo è il karaoke, però io mi ricordo l'anno in cui cominciò Fiorello, che lo faceva.
5: Sai quanti anni ha Fiorello?
1: Non ce ne hanno fatti le karaoke, lei.
5: Fiorello ha 60 anni.
1: Troppe le karaoke.
0: Sandirina, senti come si diverte.
3: Sì.
4: Vabbè, è inevitabile, dai.
0: No, però.
1: Beh, il casino si è sempre stato un po' strano, tipo case di riposo. Cioè, picnic con anziani, cose di questo tipo, capito? Col viaduratorio, la parrocchia, però ci siamo divertiti, capito? Perché poi ti stavo a dire, no? Generazione che è sempre bello, no? Io dicevo anche questo, quando c'è solidarietà, quando c'è educazione, quando c'è simpatia, capito? Ci sta sempre bene.
5: Non dice mai Giovanni
3: parla di continuo.
5: Se
3: ti ha sentito mai?
1: Non penso la conoscete.
4: No.
1: Cioè, Rina la sento, però io forse mi sono perso.
4: Ma come senti?
1: A radio la sento, si sente anche certe volte anche disturbata, capito? La zona mia, però si sente. Invece Daniela non la conosco proprio.
4: Scusa, ma con streaming la senti bene?
1: Sì, streaming sì, capito? Infatti dopo io mi collego, perché a me piace pure, capito? Cerca anche di radio, però tante volte mi collego direttamente. Allora.
4: Ma ascolti anche gli altri
1: dottori? Sì, poi altre radio, però ovviamente...
0: Senti, perché non dice a Roma allora che quando si sente sugli 88 e 3 qualcosa... Invece senti Radio 1 che si sente Radio Vaticana, ragazzi.
1: Radio Vaticana, non è che sento tanto.
0: Allora, a Roma sulle 88,5, cioè praticamente la radio praticamente diventa Radio Vaticana, non diventa la radio in FM.
4: Ma non è solo la radio, perché un periodo si parlava solo di questo, che arrivava dappertutto, gli entrava anche.
0: Sì, allora quello che entrava in.
1: Beh, già a casa mia c'è stato più 2000, capito? Cioè è stato
4: Daniela,
3: dici.
4: Ciao Daniela,
2: buonanotte.
4: Buonanotte.
3: 3 minuti al termine.
0: Io direi che se vogliamo chiudere la trasmissione. Io direi che nella vita la possiamo chiudere con uno strano percorso. La possiamo chiudere con uno strano percorso.
4: La vita?
0: Sì. Perché noi spesso.
4: La vita no,
0: Sì. Noi perché nella vita facciamo sempre uno strano percorso, no? E che ci porta a magari tipo baci sperati, insomma, che qualcosa che nella vita gli 883 ci dicono, tipo, ragazzi, facciamo lo strano percorso. Questo è gli 883.
4: A proposito, vi posso chiedere una cosa?
3: Sì.
4: La settimana prossima fate il notturno con Adamo?
3: E chi è Adamo?
2: E come no?
4: Oh, mamma!
2: Mi
4: fa
2: impazzire quella lì, no?
3: Ah, ho capito, ho capito.
2: Il giorno posso
3: come tema.
2: Non pensarti.
4: Beh, la no, vabbè, la notte cioè, ma ce n'è ancora di più belle.
3: Credevo ci volessi
0: no, lunedì come
3: allora studio è un attimo Gianni. Credevo ci volessi mandare in studio uno che si chiamava Alamo.
4: Cioè, adesso c'è un detto che a Tolentino non lo posso dire in radio,
3: sì.
4: No, non lo posso dire, però dai, fatemi passare una serata con Alamo.
3: Va bene, va bene.
0: Allora lunedì intanto la passi con gli 883 lo strano percorso.
4: No, gli 883 non mi piacciono, preferisco Alamo.
0: Vabbè.
3: Gianni vada, si oppone.
1: Vada a vedere Adamo, va bene.
4: Diglielo anche tu, dai.
3: Facciamo Adamo.
0: Quello
3: dai.
0: Però lo facciamo la prossima trasmissione, va bene?
4: Lunedì.
0: No, guarda, siccome cominciamo con lo strano percorso, e lunedì facciamo gli 883 e poi dopo andremo.
4: E io non
0: ti
4: ascolto.
2: Mi tempo a cambiarla, la canzone non è un problema.
4: Se tu non metti Adamo, io non ti ascolto.
3: Ma non dovevamo ascoltare come sigla finale quella di Roma?
1: So. Quella di Roma, dai, fatemi un omaggio, rega, dai.
4: Facciamo
2: una cosa.
4: Ho capito.
2: No, Rina, io ti voglio far contenta.
3: Sì, mettiamo.
4: Dai, ti ringrazio, ritornaccio.
2: Ci sono io in regia.
0: Ecco, io lo sapevo, guarda.
1: Veri sta ragazza.
2: Il potere delle donne.
4: Solidarietà.
2: Solidarietà sì. Femminile.
1: Ti pareva?
3: Un minuto al termine, manca. Vai.
1: Vabbè, dai, vai.
2: Non ci
1: vabbè.
2: Manca di sicuro.
3: Allora,
1: ciao, Gerada.
2: Quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, salutiamo Rina.
3: Sì.
2: E buonanotte a tutti.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao.
4: Buonanotte a tutti.
3: Forza Parca Lavoro.
4: Andrea.
3: Giovanni, fammi sentire, dimmi Rina.
4: Andrea, ci vediamo il 10 luglio a Fermo.
3: 10 luglio, va bene, ciao.
4: Sarà una lunga giornata.
3: Va bene.
4: Capito?
3: Va bene.
4: Okay.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao.
4: Buonanotte ragazzi.
0: Buonanotte, ciao.
1: Forza Lega, ciao.
2: Ciao.
4: È un piacere sentirti e spero di sentirti anche negli altri notturni.
1: Sì, ciao.
4: Domani sera. Ciao, buonanotte.
2: Buonanotte.
4: Ciao, ciao.
2: Buonanotte.
4: Buonanotte.
0: Guarda che...

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

O vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Buongiorno, siamo qua a questo punto. C'è qui, sapete, Fabrizio Scoccia, che è arrivato dopo alcune cose che doveva fare, moltissime, e quindi non venivi, vero Fabrizio?
1: Beh no, sono mancato la settimana scorsa per un impegno
0: vedi.
1: Però la nostra rubrica, il nostro incontro settimanale sulla salute è sempre una occasione a cui rinuncio molto molto raramente, e quando mi capita lo faccio insomma con dispiacere.
0: E noi dobbiamo dire bravissimo, bravissimo.
1: Oggi Nazareno abbiamo anche un ospite.
0: Oh, perfetto.
1: Non so se è già in linea. Buongiorno al presidente del Rotary di Montegranaro.
0: Bene, presidente, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Michele Petecchia.
0: Allora,
1: perché abbiamo invitato il presidente del Rotary Nazareno? Perché noi qui tutti i lunedì parliamo di salute.
0: Ecco.
1: E il Rotary in questo caso ha fatto delle cose proprio inerenti. Il Rotary, adesso il presidente ce lo dirà, fa tante cose, però ho notato che ultimamente il problema salute insomma ha una sua centralità, e a questo noi ci fa molto piacere, anche perché, presidente, che cos'è il Rotary?
2: Allora, il Rotary, questa è una domanda, è una bella domanda a cui non sono riusciti a rispondere numerose pubblicazioni, molti libri, molte persone molto più autorevoli di me. Però diciamo, per fare un po' una piccola panoramica, il Rotary è un organismo internazionale che è presente quasi in tutto il mondo, e siamo circa 1.200.000 soci, e è suddiviso in non in continenti o stati, ma in macro regioni. In questo caso noi, il nostro distretto 2090, a cui appartengono 4 regioni: le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise. E il Rotary praticamente si occupa di tutto, ha dei valori fondamentali che sono la salute materno-infantile, l'acqua, l'istruzione, la pace nel mondo e soprattutto eradicare la polio. Questo è proprio il suo progetto principale, eradicare la polio del mondo. E fa tutte queste cose per portare avanti questi progetti principali. Poi voglio dire, noi nel nostro piccolo, come club di zona, lavoriamo su due fronti: uno sui service locali, che poi magari andremo a spiegare quelli che abbiamo fatto, e in più abbiamo dei service internazionali che si chiamano Global Grant, a cui magari un Rotary capofila presenta un progetto, e poi tutti i Rotary magari con delle quote variabili e economicamente diciamo partecipano, e possono essere dei, ad esempio quest'anno abbiamo partecipato a un Global Grant che magari ha fatto un corso di istruzione per le ostetriche e gli infermieri in Etiopia, ha donato delle incubatrici sempre in contatto con gli ospedali, con ospedali e centri di ricerca. Magari si occupa per la salute dell'acqua, che magari in Africa ancora magari l'acqua potabile diciamo è un lusso, quello che per noi occidentali tra virgolette è scontato, in altri paesi purtroppo è un lusso. E in più si occupa di vaccinare i bambini, capito? Quindi questi rientrano nella tipologia dei Global Grant che magari anche un club piccolo come il nostro lo può proporre. Poi magari, se viene accettato da Rotary International, il Rotary International ce lo finanzia insieme a magari altri club qui della zona che ci danno la loro quota, e praticamente, ecco, a grandi linee questo è il Rotary, perché poi spiegare bene nel dettaglio cose così, come ripeto, non basterebbe una giornata intera.
1: Comunque, da come lei ha spiegato e da come insomma si vince dall'opera del Rotary, che si conosce, oramai la conosciamo un po' tutti, il Rotary si occupa della vita civile, di quella che può essere di quelle che possono essere le necessità per uno sviluppo economico, per uno sviluppo culturale, per uno sviluppo di quelle che possono essere le prerogative per raggiungere o per migliorare la salute degli uomini e delle donne. E ho visto da quello che lei ha detto nella presentazione che il problema salute è abbastanza centrale nella vostra attività, ma siccome siete persone pratiche, diciamo, e acculturate, è chiaro che ci vuole poco a capire che la salute probabilmente è uno degli argomenti principali e il valore, uno dei valori principali della nostra vita. Quindi che se ne occupi il Rotary in maniera, diciamo, preponderante è quasi normale. Però veniamo a noi, perché a me mi ha colpito molto, Presidente, quello che avete fatto ultimamente nel territorio. Il Rotary di Montegranaro, ma con la partecipazione, adesso lei lo dirà, di altri club, avete fatto quest'anno proprio una triade di incontri e di manifestazioni molto molto significative. Ce ne parli.
2: Allora, come già accennato lei, noi, siccome le iniziative, cerchiamo di proporre iniziative abbastanza impegnative di spessore, una piccola parentesi: il Rotary è formato soprattutto da professionisti, quindi professionisti in vari ambiti, sia sociale, civile, magari della salute e tutto quanto. Questo che cosa ci permette? Ci permette che quando facciamo dei service, noi li chiamiamo service, chiamiamo le manifestazioni per farci capire un po' meglio, ecco, possiamo interagire, voglio dire, tramite il nostro network con persone veramente di spessore. E quindi adesso, e poi un'altra cosa, cerchiamo di superare, anzi noi abbiamo superato i campanilismi, perché come prima stava giustamente dicendo, questi service più importanti li facciamo in collaborazione con gli altri club qui del Fermano, in cui noi nel Fermano siamo, praticamente c'è l'Alto Fermano Sibillini che si occupa un po' della zona nord, poi c'è il club Rotary di Porto San Giorgio, il club di Fermo e il club Rotary di Montegranaro. E tutti insieme ci uniamo per fare questi service. E questi tre service che lei ha accennato, il primo l'abbiamo fatto con la dottoressa Lucangeli dell'Università di Padova, e abbiamo fatto un service sulle dipendenze dei giovani dalla tecnologia, gli usi e gli abusi, e questi giovani che sono sempre più soli e sempre più fragili.
1: E più attaccati ai telefonini.
2: Sì, e poi questo purtroppo ha delle ripercussioni anche sulla salute propria fisica, voglio dire, non è che è solo una questione mentale.
1: No, c'è proprio una patologia specifica che
2: certo,
1: oramai
2: perché
1: viene...
2: Perché poi, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano, voglio dire, vuol dire che quando una delle due parti del corpo, voglio dire, è sbilanciata, anche l'altra ne soffre.
1: Esatto.
2: E quindi, voglio dire, abbiamo cercato di portare a conoscenza della popolazione, non solo con i service che abbiamo fatto qui a Montegranaro al Cinema Teatro La Perla, ma anche poi con la televisione, con i giornalisti, con delle pubblicazioni, per cercare di rendere questo sapere diffuso, per farlo sapere a tutti. E poi abbiamo fatto un altro service che riguarda più la società, praticamente questo si chiamava I piccoli borghi più belli del Fermano, e questo è stato vinto dal borgo di Santa Vittoria. Questo era rivolto principalmente, era un concorso per le scuole che si rivolgeva soprattutto ai borghi con meno di 5 milioni di abitanti, con 5 mila abitanti, e questo serviva per far conoscere questi paesini, i loro usi, le loro tradizioni, il piatto principale, per cercare magari anche di smuovere anche un turismo sostenibile, perché noi qui nelle Marche abbiamo dei paesi e dei borghi fantastici, ma spesso nemmeno noi li conosciamo. E allora abbiamo cercato di diffondere, voglio dire, il nostro, la nostra bella regione, voglio dire, tutto quello che abbiamo, sia dal mare ai monti.
1: Questo mi fa molto piacere, perché anch'io sono originario del Fermano, forse non del borgo più bello, anzi sicuro no, perché siamo in Santa Vittoria, ma sono di Mondappone, però un posto molto molto operativo, diciamo, operativo. E questo
2: Mondappone pure è bellissimo.
1: Beh, non è molto bello Mondappone, perché insomma è un paesetto che ha una bella campagna, perché aveva le origini proprio contadine. Però con la sua industria del cappello si fa conoscere, ecco.
2: Certo, certo, è conosciuto in tutto il mondo.
1: Mi scuso per l'inciso, però parlando del Fermano, dica, va avanti.
2: Noi abbiamo un territorio che racchiude, a parte le bellezze storico-architettoniche e enogastronomiche, però racchiude delle peculiarità. Qui ad esempio Montegranaro, noi siamo molto conosciuti per la scarpa da uomo, Porto San Delpidio, magari quell'altra zona di Fermo, voglio dire, per le scarpe da donna, Monturano per le scarpe da bambino, Mondappone per il cappello. Adesso non, sicuramente mi dimentico di qualcosa e non me ne vogliano chi è che ho lasciato fuori, però capito, abbiamo anche delle eccellenze, voglio dire, a livello industriale, che ci riconoscono in tutto il mondo. E poi l'ultimo service che abbiamo, proprio quello, il focus principale, il bambino e l'ambiente, era un concorso rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie, proprio sull'ambiente, sull'acqua, che mondo lasciare ai nostri figli. E dobbiamo dire che i ragazzi sono stati molto bravi in questo, hanno colpito, hanno fatto dei lavori con il riciclo, e alcune scuole fanno dei piccoli orti.
1: Poi mi pare, Presidente, che era rivolto a tutte le scuole della regione, tra l'altro, non solo locali.
2: Tutte le scuole della regione hanno partecipato, delle scuole di Pergola e Fano, che tra l'altro sono arrivate prime e seconde, adesso non mi ricordo se nella primaria o nella secondaria, però hanno vinto un premio. E quindi voglio dire, tutto sotto la direzione scolastica, diciamo regionale, e quindi è stato un grosso successo, che per un club piccolo come noi, anche se siamo affiancati dagli altri club, è difficile portare avanti, perché comunque sia bisogna interagire con diciamo l'istituzione al più alto livello. Dobbiamo dire che quando ci presentiamo come Rotary abbiamo sempre le porte aperte e nessuno ci dice di no, però voglio dire, comunque sappiamo benissimo che le istituzioni hanno dei tempi, delle procedure standard che vanno rispettate, quindi voglio dire, mettere in piedi questi lavori, questi service è abbastanza complicato, e questo ci rende ancora più orgogliosi del successo ottenuto. Quindi andremo avanti su questa scia.
1: Ma essendo la vostra istituzione, diciamo, composta soprattutto da professionisti, da imprenditori di successo, da, insomma, persone che hanno una attività autonoma e anche molto, molto forte sul territorio, i mezzi e le vie per farvi conoscere meglio e per organizzare soprattutto meglio sono più facili da evidenziare, insomma. Siete una istituzione, diciamo, molto acculturata, molto presente nella vita sociale del territorio, quindi tutto diventa anche abbastanza più facile, e più facile ed ha anche più successo ed incide maggiormente su quelle che possono essere le prerogative di tutti i cittadini del territorio. Presidente, un'altra cosa le volevo chiedere. Quando c'è stata questa cosa lì a Montegranaro, avete avuto anche il supporto di aziende, del territorio.
2: Sì, è vero.
1: Ne avete avuta abbiamo una avuto, che ce l'abbiamo in comune con
2: sì, è vero.
1: Qui con questa trasmissione a Radio Nuova, Associati Fisiomed. Io ne approfitto perché per dire due cose. Per dire che innanzitutto è sempre presente su tutto quello che si fa nel territorio.
2: Ma per quanto
1: riguarda la salute, ha un modello che comincia ad essere anche abbastanza seguito e non dico copiato, ma diciamo percepito come quello giusto, cioè mettere vicino alla diagnosi e alla cura della malattia anche la buona informazione e la prevenzione. Questo è un altro inciso. E naturalmente da non trascurare, suppongo, tutte le altre aziende che vi aiutano quando fate iniziative di questo tipo, penso.
2: No, è indubbio che noi per fare questi servizi, cioè, allora, noi innanzitutto abbiamo il brand Rotary, quindi voglio dire, è un ottimo biglietto da visita, però poi comunque sia, tutto alla fine purtroppo si trasforma in economia e quindi voglio dire abbiamo bisogno di sponsor, perché logicamente voglio dire quando facciamo questi service che invitiamo dei professionisti o magari dei relatori di spessore, magari voglio dire qualcuno viene gratis, ma bisogna sempre organizzare tutto, o la sala o magari il service proprio audio video, quindi abbiamo delle spese, voglio dire, che non riusciremmo se non avremmo questi sponsor, tra cui Enrico è uno proprio di quelli che contribuisce quasi sempre, voglio dire, ogni iniziativa.
1: Anche perché
2: che
1: è rotariano anche lui.
2: Lui è anche rotariano, quindi voglio dire, questa cosa la percepisce ancora di più, voglio dire. E quindi è logico che poi dobbiamo andare a bussare o a nostri soci, oppure magari a qualcuno che ci può sponsorizzare. Sono tempi difficili, quindi non è facile, noi ce la mettiamo tutta e fino ad oggi siamo sempre riusciti a coniugare, voglio dire, la qualità dei service e ci siamo sempre riusciti, speriamo di riuscirci anche nel futuro, voglio dire, e questo è l'augurio che mi pongo, ma me lo pongo soprattutto perché vedo che le iniziative che facciamo noi e magari qualcun altro sono talmente di spessore che sono difficili da ripetere da altri enti o da altre associazioni.
1: Esatto.
2: E quindi voglio dire, se verrebbero a mancare sarebbe una carenza per il territorio, voglio dire, ecco.
1: Quella ultima che avete fatto a Montegranaro, Ambiente e Salute, il titolo,
2: sì.
1: Poi i lavori era l'uomo, il bambino e l'ambiente, mi pare.
2: Sì.
1: E quindi toccava un argomento di estrema attualità. Noi stiamo vedendo anche nella comunicazione generale che c'è sui giornali, sulla televisione, sulla radio, che la problematica ambiente sta sempre in mezzo, qualsiasi argomento si tratti. Perché? Perché stiamo oramai percependo che questo nostro ambiente ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere protetto, il riscaldamento globale, la CO2 è sempre più presente nell'aria che respiriamo, sono tutti argomenti che mettono a rischio la nostra salute innanzitutto, ma anche tutto l'organizzazione sociale che nel tempo ci si è dati. Quindi c'è bisogno di proteggere dalla salute e di trovare anche gli idonei cambiamenti perché incida al minimo queste cose sulla vita generale di tutti. Io, Presidente, penso che voi state facendo un gran bel lavoro. Avete già qualche progetto immediato per il futuro oppure lo state pensando?
2: Allora, al momento, perché poi io adesso, cioè, perché il Rotary poi ha un'altra peculiarità, nel senso che tutte le cariche durano un anno, quindi diciamo a fine giugno, i primi luglio tutte le cariche ricadono sia a livello diciamo mondiale, dal nostro dirigente mondiale, sia alle più piccole come potrebbero essere la mia a livello locale. E quindi subentra un nuovo direttivo, un nuovo presidente che solitamente, voglio dire, i progetti come questi qui, che oramai sono diversi anni che portiamo avanti, li riporta avanti, voglio dire. Se poi si riesce a inserire qualche altro progetto, al momento qualcosa di più candidabile non ce l'abbiamo, oppure magari sarebbe prematuro parlarne. E logicamente volevo dare un ultimo messaggio, quello che l'ambiente, il mondo fino ad oggi è stato solo qualcosa da sfruttare. Adesso dobbiamo cercare di far passare il messaggio che è la nostra casa comune. E esatto. Nella nostra casa non possiamo buttare per terra l'immondizia oppure sprecare l'acqua o sprecare l'energia semplicemente perché ce l'abbiamo. Bisogna cominciare a diventare consapevoli. E noi stiamo spingendo per, soprattutto nelle nuove generazioni, perché poi saranno loro, voglio dire, che prenderanno il nostro posto e saranno loro che troveranno un mondo, speriamo,
1: migliore.
2: Sempre migliore, voglio dire. E quindi voglio dire, dobbiamo spingere sulle nuove generazioni perché sono il nostro futuro.
1: E infatti era quella manifestazione di Montegranaro, aveva un grandissimo significato educativo per le prossime certo. generazioni. Presidente, è stato esaustivo su tutto quello che volevamo sapere. Spero che tutti i nostri tanti ascoltatori, perché diciamolo, sono abbastanza gli ascoltatori di questa trasmissione, recepiscono quello che lei ha detto e magari possono dare anche una mano, volendo, se ne hanno voglia,
2: certo,
1: e,
2: certo.
1: Ne hanno noi, la possibilità.
2: Noi allora innanzitutto vi ringraziamo e poi diciamo adesso, cioè forse non vorrei far passare il messaggio che i Rotary sono professionisti, voglio dire, tutti altolocati, noi siamo gente comune, siamo gente che dà a disposizione soprattutto il proprio tempo per questi lavori. Poi vorrei concludere con un piccolo, diciamo, una piccola cosa. Noi siamo come se fossimo un grande lago, voglio dire, dove tutti vanno ad attingere un po' d'acqua, però un grande lago, se non ci sono gli affluenti, voglio dire, alla fine si prosciuga, voglio dire. Quindi voglio dire, chi vuole intervenire presso di noi, ci vuole conoscere meglio tutto quanto, ci sono i club sparsi dappertutto, a Macerata addirittura ce ne sono due, voglio dire, quindi siamo sempre a disposizione a dare informazioni e con chi vuole collaborare, e porte aperte a tutti, perché come ripeto il mondo è la casa comune di tutti e quindi tutti dobbiamo fare qualcosa per salvaguardarlo.
1: E da soli non si fa mai niente, bisogna essere sempre
2: in comunità.
1: Esatto.
2: Superare tutte le varie divisioni che purtroppo ancora ci sono.
1: Grazie Presidente, grazie veramente.
2: Grazie a voi e buona
1: Radio
2: giornata.
1: Nuova, e non solo Radio Nuova, perché poi Radio Nuova fa parte anche di un progetto che si chiama La Cultura della Salute. E a disposizione, quando pensate che possiamo essere utili come comunicazione, voi ci siete per tutta la società e noi ci possiamo dare il nostro contributo. Grazie e arrivederci.
2: Grazie, arrivederci a voi, buona giornata.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, eccoci qua alla seconda parte con questo qua che tu hai detto. Bello, sono cose interessanti. E adesso, caro Fabrizio, che cosa facciamo?
1: Buongiorno. Dicono che c'è al telefono.
0: È arrivata anche Elisa,
1: la nostra
4: buongiorno.
1: Rappresentante del pubblico.
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come state?
1: abbastanza bene,
0: alla grande
1: comincia a essere caldo, però
4: sì.
1: Allora neanche, Elisa, neanche che ci tanto. Proponi?
4: Neanche tanto caldo, cioè io questa mattina un pochino sono uscita a passeggio il cane, stava bene. Che vi propongo? E dato che sta arrivando il caldo, Fabrizio, io ricorderei insieme a te cosa possiamo fare, no, per cercare di sentirci meglio nonostante appunto questa stagione che, come sappiamo, l'estate è calda, quindi è bollente.
0: Tutti al mare, tutti al mare adesso.
4: Tutti al mare.
1: Ecco. Allora, tu penso che l'hai fatto casualmente.
4: Sì.
1: Però devo dirti che nei miei lavori settimanali per la divulgazione, questa settimana su due giornali online ho trattato proprio le condizioni dell'estate, quali sono i pericoli e quali sono i rischi.
0: Questo è interessantissimo. Allora.
1: Quindi sei andata a stimolare la conclusione di questo argomento anche se qui in radio, quindi ecco.
4: E ti dico un'altra cosa, una notizia fresca.
1: Dimmi.
4: Devi sapere, caro Fabrizio, che anch'io ho aperto un giornale online. Soltanto che adesso è un work in progress perché devo riempirlo, no? Con tanti articoli. Mi hanno detto più o meno devono arrivare a una trentina, diciamo, sto quasi a metà dell'opera. Allora io ti chiedo sempre se ti fa piacere, se vogliamo scrivere qualcosa anche da me.
1: Ma come no, più sono i mezzi divulgativi,
0: meglio,
1: più la notizia passa, insomma.
4: Sì, bene.
1: Noi parliamo di salute.
4: Rispondiamo.
1: Poi con insomma l'abitudine di scrivere, di frequentare i giornali, io ho cominciato a percepire una sensazione che un po' tutto è salute, cioè parlare di salute specificatamente, della diagnosi della malattia, della prevenzione, della cura, è naturalmente
0: importante.
1: Il clou è importante, però tutti gli altri argomenti che possono essere trattati alla fin fine vanno ad incidere sulle nostre condizioni di salute, perché fanno parte della nostra vita, del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere la giornata, dico le varie situazioni, i vari argomenti, e che alla fin fine vanno ad incidere anche sul nostro stato d'animo, sul nostro stato fisico, sul nostro benessere a cui che ricerchiamo continuamente. Quindi si può parlare di salute sul tuo giornale, ma fare anche uno scatto in più, di parlare un po' di tutto pensando che tutto è salute.
0: Ecco,
4: esatto. Sì,
0: questa è bella.
4: Va bene.
1: Allora dimmi delle cose sull'estate. Qual è
4: l'estate? Allora, cosa possiamo fare per sentirci più freschi nonostante le alte temperature?
1: Allora, sentirsi più freschi non è una cosa
0: non gli piace,
1: cioè è una cosa anche abbastanza facile, nel senso che viviamo la nostra giornata in ambienti rinfrescati, che possono essere rinfrescati perché posizionati in un modo particolare, possono essere rinfrescati perché ci sono dei mezzi che rinfrescano gli ambienti, possono essere rinfrescati perché insomma sono situati in altitudini non proprio, cioè
0: alti,
1: più si va in alto, diciamo in montagna di solito il caldo è meno opprime meno, opprime meno. Ecco, quindi le variabili sono tante, però ecco, l'importante è che uno, secondo le proprie possibilità, secondo le proprie condizioni, secondo il posto dove si trova, cerchi questo clima, diciamo, migliore, non si abbandoni al caldo, alla sudorazione, alla spossatezza che poi subentra. Bisogna avere l'accortezza di crearsi l'ambiente migliore. Questo naturalmente non quando le temperature sono magari come quella che tu dicevi di oggi o anche di ieri, di sti giorni, sti due o tre giorni, è vero, non? Ma quando le temperature arrivano a gradazioni importanti, sopra 30 gradi, trovare il modo di vivere in un ambiente più fresco è sicuramente salutare.
0: Oh, questo sì che è bello, bravo.
4: Bene, bene. Poi ricordiamoci anche di bere, è importantissimo.
1: Oh, ecco, bere.
0: Non troppo vino però, eh?
4: No, l'acqua.
1: Allora, stava mio nonno, diceva che nel vino c'era anche l'acqua.
0: Ecco, però, lo vedi?
1: Però trascurava quell'altro elemento, l'alcol, insomma.
0: Quindi stai attento, ecco.
1: Bere che significa? Significa che il nostro corpo, per la termoregolazione, per l'affaticamento, con la temperatura calda, tende a sudare. A perdere liquidi attraverso la superficie corporea con la sudorazione. Questo sia per la termoregolazione sia anche per la fatica che il corpo fa maggiormente quando c'è un calore elevato. Se c'è questa perdita di liquidi, diciamo, di acqua, è naturalmente conseguente che dobbiamo correre ai ripari e far sì che non si arrivi a uno stato di disidratazione del nostro corpo, perché la disidratazione significa eliminare proprio la funzionalità di tanti nostri organi. Noi dobbiamo considerare che il nostro corpo al 70, quasi al 70% è fatto di acqua.
0: 70%?
1: Il 70%, che è una percentuale altissima. E questa, quindi l'acqua è l'elemento fondamentale che va ad essere presente in tutti i nostri organi, e tranne che io le ossa, il resto del nostro corpo ha bisogno, per funzionare bene, per essere fluido nella sua funzionalità, di acqua, perché gli organi proprio hanno una composizione acquosa. Quindi se si perde tanti liquidi si perde anche questa composizione acquosa, e quindi bisogna saperla subito ripristinare.
4: Certo.
1: Per essere più chiari e più operativi, diciamo, si dice che il nostro corpo ha bisogno, durante la stagione estiva, diciamo, quando le temperature sono un po' più alte, ma anche non solo in estate ma anche nelle altre stagioni, anche se in quel caso la perdita prevista di acqua è minore, di dover bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno.
0: Beh, insomma,
4: parecchio.
1: Non
0: vino
1: è
0: poco,
4: non,
0: no?
1: Come?
4: E chi non ci riesce, magari io per esempio sono un soggetto che beve tantissimo.
1: Si deve sforzare, perché, perché
0: bello,
1: l'acqua non fa male. L'acqua non è che dice, c'ha delle controindicazioni. ha delle controindicazioni anche là, se proprio le quantità, se le composizioni è mineralogica, se, cioè ci sono anche delle condizioni che possono essere interpretate come negative per l'acqua, ma l'acqua in generale non va, non ha controindicazioni, anzi più se ne beve meglio è. E siccome il litro e mezzo, due è abbastanza, è difficile che uno arrivi a berne di più, molta di più, senza accorgersene, insomma, oppure perché capita, sì, può capitare, ma perché uno già sede, quindi beve per quella che è l'esigenza che sente proprio dal punto di vista proprio della sensazione. Questa raccomandazione vale di più per le persone anziane. Perché? Perché le persone anziane non hanno molto ridotta la sensazione della sete, e allora tendono, cioè non si sentono diciamo stimolate a bere, perché non hanno sete, hanno meno sete di quella che dovrebbero avere, e questo può portare anche a delle situazioni di disidratazione, come dicevo prima, con danni all'organismo. Quindi le persone anziane che abbiano sete o che non abbiano sete devono essere stimolate a bere il litro e mezzo, due, di acqua al giorno. Allora, questo discorso vale anche per i bambini piccoli.
0: E quelli
1: perché i bambini piccoli hanno una composizione acquosa dei loro organi anche superiore, e quindi hanno bisogno proprio di acqua, e quindi nei bambini piccoli l'alimentazione deve avere una composizione acquosa cioè ben forte, e comunque chi se ne occupa del bambino piccolo, i genitori, insomma chiunque se ne occupa, deve tener conto di questa cosa, che di far sì che il bambino abbia nella sua alimentazione, diciamo, una quantità di acqua importante.
0: Ecco, quindi questo
1: abbiamo detto quasi tutto.
4: Quasi tutto. Alcuni preferiscono l'acqua frizzante, no? Può andar bene rispetto a quella naturale?
1: C'è anche l'effervescente naturale, quella che già alle sorgenti è effervescente, tipo come se fosse frizzante. Che dire, io adesso non vorrei tante sottigliezze. È chiaro che l'acqua frizzante ha una aggiuntiva che può andare un po' a gonfiare il nostro intestino, il nostro...
0: Ah, c'è pure quello io, però.
1: Sì, però voglio dire, non penso che possano essere malanni molto importanti, e
0: diciamo che io sto attento, però,
1: che regano tanto danno. Io penso sempre che nella valutazione dei nostri comportamenti in relazione alla salute il nostro buonsenso deve avere un ruolo importante, cioè capire quando si esagera e quando bisogna fare una cosa invece che un'altra. Questo è nel bere acqua frizzante, il buonsenso, oltre alla sensazione che si ha, può aiutare molto a far capire quando se ne deve bere e come, insomma, ecco.
0: Quindi bisogna dirglielo, però.
1: Beh, diglielo, voglio dire, io non penso che tutte le persone, se prende, che ne so, una bottiglia d'acqua liscia, una bottiglia d'acqua frizzante, ne beve un giorno una, un giorno l'altra, si renderà conto che quando beve quella frizzante si sentirà un po' più gonfio, un po' più diciamo, avrà qualche sensazione diciamo diversa da quando beve l'acqua liscia, una sensazione magari più più negativa. Quindi lo capisce da solo che tra bere due bicchieri d'acqua frizzante e due bicchieri d'acqua liscia, forse è meglio bere quella, l'acqua liscia, e se invece piace quella frizzante, berne un po' di meno in quella occasione. Però durante la giornata tenere sempre conto della quantità totale,
0: sempre totale, e non bevete quella che vi piace di più, ecco.
1: bere anche quella che piace di più, che poi certo. Detto dell'acqua, insomma, anche lì ci sono i sapori, ci sono, cioè, c'è un po' tutto, la composizione mineralogica, l'addizione per farla frizzante del CO2, insomma, cioè, ci sono delle variabili. Anzi, in Italia questo non è molto percepito. In qualche altro paese, per esempio in Francia, le qualità delle acque sono molto molto ben distinte. Ah. E ci sono anche delle considerazioni, diciamo, molto più importanti per delle acque che vengono classificate di pregio. Come magari noi siamo abituati a fare con il vino, ecco.
0: Hai capito? Allora, l'abbiamo detto.
4: A proposito di vino, Fabrizio, sai che mi è capitato l'altro giorno di vedere l'acqua cartonata? Ti è capitato mai? L'acqua cartonata, cioè sul cartone, come se fosse il tavernello.
1: Ah, beh, sì.
4: Come che ne questa? Pensi?
1: Ma io non penso niente, Elisa. Cioè, io penso, a me piace il vino, probabilmente.

0: però io dico che se si deve bere un po' di vino, se piace un po' di vino, senza esagerare, bisogna comunque fare attenzione a berlo quando è nelle condizioni migliori. Per me le condizioni migliori del vino è nella bottiglia di vetro, questo punto. È la mia sensazione. Che poi,
1: no, ma è vero,
0: che poi le altre tipi di confezioni non rappresentino un vero e proprio veleno, questo è anche vero, insomma. Diciamo che anche qui, come detto prima, gioca il suo ruolo il buonsenso. Buonsenso è anche la percezione del piacere nostro, perché io è una sensazione che probabilmente non ha nemmeno tutte quelle prerogative particolari e rigide, però tra bere un bicchiere di vino tirato giù da una bella bottiglia di vetro, magari che se è vino bianco che è stato in frigorifero, quindi ben raffreddato, e da una scatola di cartone, mi fa più piacere a prescindere bere quello che viene preso dalla bottiglia.
1: Sì, questo lo penso anch'io.
0: Naturalmente
1: anche qui, se io lo misco con l'acqua, quindi non mi ammazzate.
2: No,
1: io faccio acqua e vino.
0: Dopo ognuno fa come gli pare.
2: Ma acqua e vino si può fare, oppure è brutto?
0: Ma sì, si può fare.
2: Perché molti dicono che
0: piace, a me non mi piace, però non c'è una legge o una controindicazione, anzi. Certe persone dicono che per eliminare, ridurre quelle che possono essere le controindicazioni del vino,
2: un po' d'acqua ci vuole,
0: può essere un aiuto, però noi siamo sempre in un campo molto molto scivoloso, nel senso che io il vino con l'acqua non lo bevo perché non mi piace, punto. Poi dopo tutti gli altri.
2: Tu bevi forte, poi bevi.
0: Ma no, forte adesso non sarebbe.
2: No, non lo so, perché
0: non esageriamo.
2: E lì se invece un po' l'acqua ce la mette.
0: Ma
2: un po'.
0: Anche nella valutazione di quanto vino si può bere,
2: ecco,
0: parlando in termini stretti di salute, e anche qui i ragionamenti sono variegati. Cioè, io ho vissuto un'esperienza da giornalista medico scientifico proprio di divulgazione con il primo professore di gastroenterologia dell'Università di Ancona, si chiamava il professor Orlandi. E che aveva anche, oltre a reparto di gastroenterologia, aveva anche un centro di ricerca che era diretto dalla professoressa che poi era sua moglie, adesso non ricordo il nome.
2: Vabbè, questo
0: è che è di ricerca epatologica, cioè sulle funzioni e le patologie del fegato. Noi sappiamo benissimo che l'alcol, il vino e l'alcol in generale va a incidere sull'attività del fegato. Ma però il professor Orlandi, allora, quando andavamo in giro a fare le conferenze e gli chiedevano: ma professore, quante possiamo bere al giorno per stare tranquilli, per non avere problemi? Per il professor Orlandi diceva: io ho assunto come principio una regola, la regola del 3.

0: tre significava tre bevute alcoliche al giorno, tre bicchieri di vino, due liquorini e un vino, insomma tre durante la giornata, con un'attenzione maggiore per le donne, perché le donne praticamente hanno una reggono meno la metabolizzazione dell'alcol, ecco. Proprio dal punto di vista funzionale. Cioè le donne bisognerebbe che stessero anche un po' più attenti. Per gli uomini, se un uomo sta bene, sta in salute, insomma, non ci sono problematiche, la regola del 3. 3 significa mettiamo tre bicchieri di vino al giorno. Che se lo dici ai clinici moderni e i ricercatori moderni, dicono che è una cosa sbagliatissima.
1: Ah, ecco perché?
0: Perché dice che è troppo. Cioè il professor Orlandi era molto generoso. Dicono era molto generoso, e invece poi sono subentrati studi che hanno dimostrato questo, quello, quell'altro. E quindi, che dire? Ecco, io dico una cosa: non esagerare, saper recepire il piacere di una bevuta alcolica, che sia il vino, che sia anche un altro tipo di alcolico, sapere recepire il contorno che può fare alla nostra alimentazione in quel momento positivo, e tutto questo già va bene per la nostra salute, se ci fa sentire meglio, se ci fa sentire più con un benessere, diciamo, accentuato. Non esagerare, non mettersi in condizione che il nostro corpo soffra di quelle bevute, e quando ne soffre il nostro corpo noi ce ne accorgiamo.
1: Il solito
0: ragionamento del buonsenso. Quindi ecco, cercare, io non sono per l'eliminazione totale del vino, perché sarebbe una sconfitta sui miei principi di vita, diciamo, anche se esagero a metterla in questo modo. Però che bisogna stare attento, e che bisogna cercare di limitare a quello che è il piacere vero di quelle bere, questo sicuramente è da tenere presente.
1: Beh, l'abbiamo detto, no. Dopo, ecco, se non lo fate...
2: No, abbiamo detto tutto.
1: Affari vostri dopo,
2: Ecco.
1: Quindi, va.
0: Nazareno, io non ne posso più adesso, c'ho pure il raffreddore.
1: Come non ne può più?
0: Stiamo finendo, però.
1: Che ti è successo? Perché?
0: No, c'ho il raffreddore quando parlo.
1: A questo caldo tu più il raffreddore?
0: Ho preso il raffreddore, sì.
1: Ma questa è una cosa stranissima. Troppo vino, mi sa,
2: No, anche l'aria condizionata. Sento.
0: Sono stato... Ho fatto una gita di famiglia, diciamo, e una sera ho percepito che mi sono messo in condizione, sia nel vestiario né nell'essere lì in quel posto, come se fosse molto caldo. Invece molto caldo non lo era, e allora il mio corpo ha reagito un po', però un po' del raffreddore.
1: Sei riuscito, insomma, a non fa troppo. Ecco.
0: Senza esagerare, ecco.
1: Va bene.
2: Senti Fabrizio, allora dopo ci risentiamo.
0: Io lunedì adesso sarò ancora più presente qui. Ultimamente qualche volta sono mancato, sì, perché un po' il format della nostra trasmissione cercheremo di arricchirlo con un po' più di pubblicità, un po' più di interventi esterni, quindi sarò molto più presente. Se poi ti fa piacere che possa essere un collaboratore anche della tua creatura, io sì, per quello che posso fare,
2: va bene,
0: lo faccio.
2: Va benissimo, grazie mille Fabrizio, poi dopo ci riparliamo su per tu, no?
1: Bene, allora
2: grazie.
1: Salutiamo tutti qua e appuntamento alla prossima.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per